fanno si giude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in dei braccio. Nessuno ti può dar più bene meno.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozzo perdonare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, a due cantano mira le cianciuse e sa nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

zucchia quante so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira la fortunata via da chi te sente sta voce allegramente, scelto silenzio attorno e

chiusa faccia non ride, me lacrime san fun, dinta stimmana me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tremmo.

sta o mandamento va di sti creatur a da scondana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so picciarino

Ayer sin más adrindachis e o barricianarite bravi figli non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. Arit, così, rimane all'unnurino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

appena a casa sua intorno a tavola, a buona buona in un volente sarà. Si c'è tazzato prima sua figliola, voglio servire.

tutto richiesto se verrà. Ma poi troppo, voglio a me, o signora, e se permette

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: sentite buona gente do quartiere, arapite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capo in testa il susente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare, totonno surdo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufesse,
0: e accomincia anche a cagliare, totonno surdo, la guagliona fa,
1: attenne,
0: il susente,
1: sai attenne.

0: venite a prisa me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far la festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'affa, oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, isso sente, a comincia a minacciare, to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià, o donno surdo, una guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Il su sente.
1: Sai, tenne!
0: Fora

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: E consigli a papà. Dice papà, il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in cielo e mo si trova un punna, senza un son veri e badà papà. Dice papà, si tiene a sentire l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non le ha guardate, mentre cade la casa Don Pascale. Illudite papà, io che la vita so io baccarà.

Dice papà, il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che tuio viet e te fa consuma. Dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, chi non vidi papà, mi lo comando insieme con papà. Dice papà, a femmina a che è nata in coppa a terra è stata la croce di tutta la gioventù. Se ci si donna, il danno è guerra, e si sta bianca, tu non sei più tu. Dice papà, ma la femmina vuol spendere la lira, se no è un brutto guaio da passa tu. E se io porta fuori di mille figli e mira, sta moccia e manca aperto due più. Genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale, chi lo porti papà, da brazzava.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scala te. Ma come tutti i giorni canta adesso, Occiallo Blu Marino, scala te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, ma hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccioletta. Stai attento, stai attento, stai attento, senti a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, sta

pezzi d'angoscio con Manfreda, sai che baccare ti do, stella te, te credevi che tu, stella te, mi faceva ragù, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, sono sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, mai lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, lo posillo, e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si d'angoccio con uno, si d'angoccio con due, si d'angoccio con tre. Stella da, si d'angoccio con Manfreda, sai che baccara ti do. Stella da, ti credevi che tu, stella da, mi facci barra tu. Se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché, stella te. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te, stella te. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia, lo tagliarello, se sei d'ingoccio, piccoli, ti massacro, ti sportoso, stella te. Stella te, se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini, questa pancia ti farò. Stella della rosa marina della vita vada a te, mi fai torti e tortellino, tu mi vuoi passare a me. Si d'angoccio con uno, si d'angoccio con due, si d'angoccio con tre. Stella te, si d'angoccio con Manfreda, sai che baccara ti do. Stella te, ti credeva che tu, stella te, mi facevi a ragù, se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrimmi mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi.

mamma vuole si sarà tutti. Mamma di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di. Tutta stupenda mia, tutta mattiona,

Quando si bella, un chi suo

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Cano cielo se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore. Non lo sapevo.

abbraccio a te e ha già capito Giannapoli con me. E mille cose

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2: Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, cusciabbo le sciacco, mettite sasi loca, faccia stu cor vuost, per via che cedo il posto.

лорда Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei quattro panni, ritorna di vent'anni chi ce ne ha tra.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

macho mirado una fruta verde. La virgen chica ahí la putita ahí. El topo la fresca está la tela. Escusada la torre con su prima de marciano, el tipo de rimascale. E bevette, bevette questa mattina, ma sono fatto con Maruayale. Anche con Francisca si è arrangiato, ma proprio anch'io è arrivata la festa. Nella stanza di sposi, costumato, ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure gente buona. Pensatelo fuori questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. Che il becco del gatto si è scassata, e sono scappato tutto quanto pure. Non me lo vedo.

cual nos llamó y viene a la iglesia a yo putar un saco y con fiesta. A sol de mapareo una mañana, apaurada nunca, uy, uy, el brujo pega piedra invitada, mate un tapioto, marito compañoso, e lo echó a placar, en dos partes la cara por hoy puso. Pasiera poi frate del compare, ha regalato alla sposa una panchina che si chiama il pornotropo e per suonare putan tra ha rotta la martellina. E si mare si è trombosa, è frittata, quando trova la mattina scattata, arraggia si mangerà di mare, la madruanna punta dalla sposa. Se sa, si è sta a muire settimana, se trovo a rascassare più è una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso vuoto, non è venuta questa reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciata con un mio compare. E un bacetto sta valuto bene, la bobina e la cucciola taglia, ma la cucciette quando fui la tiene, appena la veretta dava taglia. Ma tu ha rubato questi due insate per portarsela la gana poca paga, prima tu i bottiglie e situate, se non si accorge che il sogno ubriaca. Andata a campo, eccola, là, quella stagina me l'hanno rubata, meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso lungo e fino, e le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu buco.

volete fare un tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

Già, perché certo ma l'ambo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione tua che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina, fui per una parola, a 7 mesi un'omina figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che a te, vieni con me.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: E siente come canta nell'alciel, si tra frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sotto solo dolce, se senti in tanti bracci sospirà, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Fu che stavo cato e cattore rose, che paraviso che sarà con me, margare te qua giunto catena, e tu sta smaniete ne come fai a dica no, che bella cosa ne. Campagna fa l'amore insieme a te, ah com'è bella fa l'amore insieme a te, Margherita, che bella cosa. Per sua c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita ti voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, tu sa ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, per chi vuol bene, è la felicità. Che bella cosa ne, che bella cosa ne, più rite rosa. Chi maggiateria la veste sposa, per tutta vita resterai con me. Margherita, qua c'è un duca tiene, e scusa smanie bene come vai a dica no. Che bella cosa ne,
2: che bella cosa.
1: Campagna parla.

questi fumetti, guardandoti in tuo specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e questa scusa in uno studio.

serpe non fa paura. E non ridanti dopo pare maligno, con degli appennini da serni a foligno, ne è una rariccia, tra parole in guendo, volo da Tangero, non c'è bene vinta all'urlo di prua.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso e va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che me resta

viento que passe piglia testa fronna e si durmenna trova suo annochino, lassala un copo bianco do cuscino.

Te ricordi chi io, ma ci scriviste tu, Caspina, canfonniste.

cutte, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille come te, ogni metro

Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Venti notizie, venture ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con grande dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello ma asciugo la fronte. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdona, a rinterulotto c'ha le divisioni. Poi vi basta una mossa, una voce, che a sto Cristo ce l'ha una croce. Con rispetto si è fatto le tre, pulita

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: vicoli che custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che portano a vite. Tra i vicoli che custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che partono da qui, tra passione, studio e coraggio, per arrivare sotto i riflettori senza mai perdere l'autenticità delle proprie radici. Oggi vi accompagno nella storia di un giovane artista che sta costruendo il suo percorso passo dopo passo, tra emozioni, sfide e nuovi traguardi. Una storia che profuma di futuro, ma con il cuore ben ancorato sulla sua terra. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma dedicato radiofonico a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi c'è un giovane artista, un talento straordinario e sono contentissima che è arrivato qui. Ci siamo divertiti, abbiamo già fatto delle mini stories, delle cose, ci siamo scatenati perché è sempre bello portare creatività, insomma, nei nostri studi e ovunque. È un po' quello che porta anche Napoli, no? Con la sua grande autenticità, soprattutto creativa e artistica. Lui è un attore, volto delle nuove generazioni e protagonista di progetti che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica. Il nostro ospite porta con sé l'entusiasmo di chi vive il proprio sogno con determinazione e soprattutto con consapevolezza. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Luca Varone. Ciao!
1: Ciao, ciao, ma che belle parole!
0: Grazie!
1: Che bella introduzione, che belle parole, wow.
0: Te l'aspettavi? Non dici, non sono io.
1: Non vedete, ma sono molto arrossato in questo momento. Mi hai fatto arrossire.
0: Sei davvero straordinario, una bella Grazie. Energia e soprattutto un bel volto. E poi capite il perché, vabbè, lo sapete, insomma, Grazie. L'avete conosciuto in tantissimi progetti. E infatti adesso percorreremo insieme un po' la tua bio, così ai nostri ascoltatori ti facciamo conoscere meglio. Aprite bene le orecchie. Allora, Luca Edoardo Varone, in realtà. Poi hai deciso di chiamarti Luca.
1: Sì, diciamo mi hanno sempre chiamato, non mi hanno mai chiamato Edoardo in vita mia. Però papà ha deciso di non mettere la famosa virgola all'anagrafe e quindi devo firmare così. No, ma in realtà sono molto contento. Ci sono arrivato negli anni, però all'inizio, quando ero un po' più piccolino,
0: seccava.
1: Mi seccava, sì.
0: No, io mio figlio ho messo la virgola, per fortuna. Sono Nathan Marte il cognome, quindi diventava enorme,
1: roba.
0: E infatti vabbè,
1: no,
0: potevano metterla.
1: Poi l'ho accettato, anzi mi è piaciuto molto questo secondo nome, a parte per mio nonno, che si chiama Edoardo, mio nonno di papà di papà, ed è il motivo per cui mi chiamo Edoardo. Ma poi negli anni, appassionandomi a questo lavoro, ovviamente, come non ricordarsi lui, il simbolo di Napoli. Lo devo nominare? Il grande Edoardo De Filippo.
0: E infatti io per questo ti volevo chiedere, perché poi hai scelto Luca e non Edoardo? È collegato soprattutto al cinema, alla grande storia di Edoardo De Filippo, a quello che poi fai tu?
1: Guarda, ti dico la verità, perché comunque io mi sento Luca. Cioè se per strada sento urlare Edoardo, non mi giro.
0: Esatto, okay,
1: è quello okay. Il discorso. Quindi non volevo mettermi un nome che poi non mi ci... Mi ci rispecchiavo appieno, capito? Però poi comunque negli ultimi lavori, nei titoli di coda, ho fatto mettere anche il nome completo, quindi la gente lo vede. Comunque
0: no?
1: A livello visivo è bello Luca Edoardo Varone, anche sì. A livello sonoro. Però mi hanno sempre chiamato Luca, mi chiameranno per sempre Luca,
0: è
1: va benissimo
0: veloce,
1: così.
0: È più veloce. Allora ragazzi, giovane attore nato a Napoli il 15 marzo 2024, anche se ti sei trasferito a Roma giovanissimo da bambino con la tua famiglia, ma le tue radici comunque napoletane sono sempre lì e ti hanno legato e soprattutto ti hanno dato qualcosa in più, poi lo capiamo insieme, anche nel mondo della recitazione, diciamo, capiamo. La tua prima esperienza arriva in televisione con James, trasmessa da Rai Gulp. Che bellissimo! Quanti anni avevi?
1: Avevo il provino, l'ho fatto a
0: eri
1: 12
0: Stefano,
1: anni.
0: Eri
1: ero
0: Stefano.
1: Stefano. ero Stefano. Provino a 12 anni. Poi abbiamo iniziato quando ne avevo appena fatti 13. È andato avanti per 4-5 anni. Quindi ci ho praticamente passato l'adolescenza in quella serie, infatti ho un ricordo fantastico. Anche
0: che bello,
1: per
0: però.
1: Abbiamo creato un rapporto con gli altri tre protagonisti, veramente, specialmente gli ultimi due anni eravamo diventati veramente un tutt'uno, tutta l'estate assieme, convivevamo proprio, perché poi i nostri genitori, tutti, anche loro hanno stretto i rapporti.
0: Anche perché dovevano
1: accompagnarti,
0: certo,
1: eravamo
0: minori,
1: tutti minori.
0: Che bello, certo. Avete regalato qualcosa anche di bello, no, alla
1: guarda,
0: family.
1: C'ho un ricordo veramente bello di quegli anni, veramente bello, bello, bello. Poi sono molto legato a quella serie, oltre perché è il mio primo lavoro, è quello che mi ha fatto capire che volevo fare questo, volevo vivere di questo, anche perché parlava di certe dinamiche, però parlando ai bambini, veramente tanto particolari. La prima stagione parlava di abusi sessuali, però spiegato a ragazzi di 10, 11, 12 anni, neanche cacchio si poteva dire in quella serie. E sfido chiunque a fare una serie che parla di un argomento del genere senza andare nel dettaglio. Infatti la prima è andata benissimo, abbiamo vinto
0: bello,
1: un sacco di
0: vedi?
1: Premi, però anche le successive, poi si è parlato di bullismo, adescamento online, problemi per quanto riguarda la natura, la serie su di me parlava del gioco di azzardo, soffrivo di gioco d'azzardo, però tutto in una serie comunque per ragazzi piccoli.
0: Sì, anche perché era interpretato quindi, da ragazzi giovanissimi, sì, come voi, quindi sì, grande, sì, ecco, autori, sceneggiatori,
1: sì,
0: e chiunque la produzione che ha fatto questo prodotto, vedi, a mo' di scuola,
1: bello,
0: no? Anche
1: bello.
0: Perché nelle scuole non si parla,
1: no,
0: non abbiamo questa visione di poter inserire,
1: anzi,
0: all'interno.
1: Anzi, non commentiamo,
0: infatti,
1: è meglio.
0: Io sono molto una promotrice di questa, no? Di questa regola che si dovrebbe inserire all'interno del piano scolastico. Ma torniamo a Luca Varone, che poi successivamente produzioni televisive come Bastard di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi, Odio il Natale ed Effetto Joe, continuando a costruire passo dopo passo una carriera solida e versatile. Solida e versatile perché fondamentalmente, ecco, ti ritrovi a fare un ruolo sicuramente più leggero, più dolce, più comico, mentre l'altra parte un ruolo più strutturato, più pensato, più riflessivo, anche crudo. In quale dei ruoli ad oggi, anche se sei giovanissimo, perché di ruoli ne avrai da fare e ne farei tantissimi, no? Ti trovi meglio? Nella tua comfort zone o quella che è proprio completamente diversa dalla tua?
1: Allora, innanzitutto io mi reputo molto fortunato perché mi sono arrivati nella vita dei personaggi un po' che sono cresciuti con me. Ho iniziato facendo il ragazzino, ovviamente molto meno strutturato, ero me stesso, neanche recitavo. Abbiamo dato tutti e quattro, parlo di James, molto del nostro, perché comunque noi Acerbi l'abbiamo creato noi
0: bello,
1: il personaggio.
0: Vedi?
1: Fantastico. Poi pian piano è salito il livello di difficoltà del personaggio, quello sì. Nei Bastardi Pizzo Falcone ho dovuto interpretare un figlio di una prostituta che poi l'ammazza, viene picchiato, quindi già una cosa
0: molto
1: un po' più
0: complesso,
1: strutturata, molto,
0: cavolo,
1: anche
0: sì.
1: Se la prima stagione ho fatto due scene in cui ho preso 7 schiaffi
0: veri, aggiungo veri, perché sul set anche
1: veri.
0: Magari durante i workshop o immagino la tua formazione che poi me la racconterai,
1: sì,
0: bene o male sono abbastanza vere le cose,
1: arrivano,
0: no?
1: Sì,
0: altrimenti
1: sì,
0: non c'è credibilità, no? Ma non per usare la violenza, è proprio
1: secondo
0: per una...
1: me il combattimento scenico si può usare tanto al teatro, è difficile usarlo nel cinema, è molto difficile, è un gioco di angolazioni, inquadrature, molto complicato e si rischia di farsi male.
0: Quindi l'hai presi e
1: quindi
0: te li ricordi,
1: presi,
0: sette.
1: Sì. Ma quelli che mi diede Carmine Recano, ragazzi, nessuno mai. Me lo ricordo, c'ho il video.
0: Ma poi dico io dopo il trucco, ritocca, metti la cipria.
1: No, sul collo, dietro il collo qui.
0: Il famoso... Guarda, la scucchia.
1: Dopo ti trovo il video. C'è Lucrezia Guidone che faceva la direttrice, che si gira
0: fantastica,
1: di nascosto alla telecamera perché le veniva da ridere, perché mi ha dato veramente uno schiaffo potente. Voi non la potete vedere, però ha fatto questa faccia qua.
0: Ecco cosa succede in realtà.
1: Sì.
0: Dietro
1: ce il
0: set,
1: di storie,
0: vedi, ce ne sono di storie. Ma continuiamo
1: sì,
0: fino ad arrivare, ecco, anche al cinema, no? Dove ti vediamo nel film Mia.
1: Sì,
0: che tra l'altro
1: bellissimo.
0: L'ho visto, mamma mia, pazzesco.
1: Ragazzi, andatelo a vedere se non l'avete visto, è uno dei film da vedere. Da
0: guarda,
1: vedere.
0: E poi vedi quanto è piccolo un po' il mondo e quanto poi la ruota gira. Che sei partito con dei progetti così su temi sociali, no? Per poi arrivare anche a Mia, dopo cacchio. Tempo che ha anche una, no? Un grande messaggio.
1: Mia l'ho girato, ho avuto un piccolo ruolo, quindi sapevo di che cosa parlasse, sapevo come andava a finire, ma quando l'ho visto io mi ricordo ancora la sensazione di vuoto allo stomaco che ho provato alla fine del film.
0: C'ho la pelle d'oca.
1: Beh, andatelo a vedere, se non l'avete visto andatelo a recuperare, lo trovate online.
0: Diretto da De Matteo,
1: da Ivano.
0: E Rosso Speranza invece di Anna Rita Zambrano.
1: Guarda, quello ti posso dire è il progetto a cui sono più affezionato.
0: Sì.
1: Anche se purtroppo è quello meno visto di quelli che ho fatto, perché è andato molto in Francia questo film. Io interpretavo un ragazzo, eravamo tutti ragazzi problematici in questa villa di cura per persone molto ricche.
0: I ruoli ti ricercano tanto per queste
1: rispondendo alla domanda di prima, alla fine sì, non ho più risposto. Sì. A me piace fare roba completamente opposta a me stesso.
0: Esatto.
1: Completamente opposta. E ti dicevo, quel film ho dovuto interpretare un ragazzo che non ha mai parlato per tutto il film, uno dei quattro protagonisti sempre, quindi ci sono stato in tutto il film. Praticamente Adriano, mi chiamavo, io custodivo sulla lingua, in bocca, l'anello di mia madre morta, che mio padre aveva regalato a lei. Mia madre muore, prende l'anello e lo regala alla nuova fidanzata. Io strappo il dito a morsi di questa donna e mi custodisco l'anello in bocca,
0: cioè,
1: e non
0: giorni.
1: Parlo per scelta, ma no, per anni, non parlo più, quel personaggio non parla più. E quindi ho dovuto lavorare molto sullo sguardo, molto sulle cose fisiche, espressioni. Un lavoro incredibile, è stato bellissimo.
0: Guarda, che bello.
1: Tre settimane veramente pazzesche.
0: No, lo sento che hai questa fame, no? di voglia di fare, no? Inteso in questo senso qua. Bello, bello, mi piace. Fino ad arrivare alla grande popolarità che arriva con Mare Fuori, la serie fenomeno che ha conquistato milioni di spettatori. Interpreti Angelo, personaggio molto misterioso, tornando al mistero che ti appartiene, profondo e ricco di sfumature, che nelle ultime stagioni sei diventato uno dei volti comunque più amati della serie. Un ruolo che ha fatto conoscere Luca al grande pubblico. Come mi racconti e come definisci queste parole che ho appena letto? Allora, cioè, ti riconosci, lo riconosci questo momento?
1: Sì,
0: l'hai sentito addosso? Come ti è sembrato?
1: Ma lo sento tuttora e penso che lo sentirò anche nei prossimi anni. Sono quei progetti che ti cambiano, vuoi non vuoi, sia a livello personale. A me a livello personale mi ha aiutato tanto a crescere, sia per quello che è successo dentro ma anche fuori dal set in questo periodo. Allora io ti dico come ho saputo di essere stato preso a Mare Fuori.
0: Sì.
1: Era il 4 maggio del 2023.
0: Ok, che io ora
1: che è una
0: mi
1: data
0: credi?
1: È una data.
0: Adesso che sto leggendo qui
1: è la data.
0: Di chi?
1: Il 4 maggio 2023. Io faccio il provino per Mare Fuori. Vengo preso, mi viene detto da Ivan Silvestrini, regista della quarta, che il ruolo era mio. Alle 6 esco da lì, alle 8:45 inizia il Napoli, Udinese-Napoli, terzo scudetto del Napoli.
0: No!
1: E io ero
0: vabbè,
1: a Napoli,
0: no, vabbè,
1: ho
0: vero,
1: vissuto la festa a Piazza del Plebiscito, quindi il 4 maggio è stata una roba.
0: Che bello!
1: Non me lo scorderò mai.
0: E invece gli anni dopo ti sei accorto un po' il 4, se fosse successo qualcosa?
1: Allora, diciamo, di base è il compleanno del mio migliore amico, fratello proprio, quindi proprio
0: ha un significato
1: incredibile, sì.
0: Bellissimo.
1: Sì. Niente, Mare Fuori veramente mi ha cambiato tanto, sì, mi ha fatto crescere. Comunque è stata la prima serie con un cast tanto grande, siamo veramente tanti. E questo ovviamente porta a differenziare il tipo di lavoro, perché oltre alla roba tua personale del personaggio, devi anche convivere con 30 e passa persone. Che su un posto di lavoro non è per nulla facile.
0: Molti mesi.
1: Perché
0: essendo una serie televisiva,
1: 4-5 mesi.
0: Che tosta, bello, tosta. Che bello. Allora, noi ci fermiamo un attimo, Luca. Diamo un po' di musica ai nostri ascoltatori con Yes, I Know My Way di Pino Daniele,
1: che
0: nostro
1: bellezza.
0: Maestro, il nostro meraviglioso poeta. E torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci qui con Pino Daniele, siamo qui con Luca Varone, Luca Edoardo Varone e siamo ritornati in Napoli senza confini. Insomma, abbiamo raccontato un po' la tua storia e il tuo percorso artistico, ma per arrivare a questo, per aver fatto tutto questo, e ancora te lo auguro, torniamo un po' indietro, o meglio, che bambino era Luca e che ambiente avevi intorno?
1: Bella. Allora... sono sempre stato da piccolo proprio estremamente sensibile, lo sono tuttora, quindi diciamo che sono cresciuto in un ambiente un po' tosto, vengo da un quartiere di Napoli un po' così e così, quindi ho dovuto svegliarmi, diciamo così, anche per i primi anni di vita, perché poi a 10 anni siamo trasferiti a Roma. E poi vabbè, sono cambiate le cose,
0: insomma, per avere dai 5, 6, 10 in un quartiere particolare, sì, immagino che non sia stata facile, ecco, perché
1: non è che non è stata facile, però era un altro tipo di vita, così, cioè io ho l'esempio di mio fratello che ora ha 10 anni e lui si è vissuto quello che ho vissuto io a Napoli, lo ha vissuto lui a Roma, e vedo proprio la differenza, ma nella quotidianità, nell'avere a che fare con la gente, eccetera. E poi io sono dell'opinione che vivere a Napoli, che sia un quartiere più o meno, eccetera, ti dà quella cosa in più, ti dà quella marcia in più nell'avere a che fare con la gente,
0: ti insegna un po'
1: nell'arte, quello è un altro discorso.
0: Alla sopravvivenza.
1: Alla sopravvivenza, esatto.
0: Sopravviviamo, ci abituiamo. Ecco perché Napoli, anche prima dicevo, no? Ti può dare tanto, ti può dare una mano, come te la può togliere, come ti può far dannare, così innervosire, rimanere male, perché è talmente grande, è talmente empatica, cioè che ti può far bene come ti può far male.
1: Come l'amore.
0: Esatto, è un amore odio, è un amore odio. Infatti io anche, no, a 18 anni, tu quanti anni hai adesso?
1: 22.
0: 22, io a 18 me ne sono andata via, ho detto basta, Napoli mi sta stretta, perché pensavo che fuori invece ci fosse altro, ci fosse anche più tranquillità, un modo di vivere diverso, perché anche io vengo da un paese, non perché ci sono posti più o quartieri più problematici,
1: certo, ovvio,
0: io per fortuna sono cresciuta in un paese abbastanza vivibile e tranquillo, però avevo questa voglia di sperimentare e di guardare altro, anche perché vengo dalla danza, quindi artista anch'io, e me ne sono andata a Roma a 18 anni e sono rimasta per tantissimi anni, quindi posso capire, e secondo me anche un po' il ruolo, il lavoro, la testa, no? che hanno gli artisti, quello di... di vedere, no? Di spostarsi, di ammirare.
1: Io mi auguro nel futuro prossimo e anche non prossimo di girare e conoscere più gente possibile. A me la cosa che mi attira più di tutto è scoprire che modo ha di pensare la gente, magari che abita dall'altra parte del mondo, perché noi siamo abituati ad avere a che fare con gente, alla fine, chi più chi meno, uguale a noi, la cultura quella è. Conoscere varie culture mi ispira tanto, perché secondo me siamo chiusi proprio in una bolla noi.
0: Vabbè, magari, ecco, sperando che il lavoro, mettiamola così, perché magari anche quello può essere una strada, ti porti anche ad avere progetti internazionali e per cui avrai modo, ecco, di conoscere altre culture, altri popoli.
1: Ti posso dire una cosa, Napoli è Napoli.
0: Napoli è Napoli, eppure l'Italia.
1: Le emozioni
0: dai,
1: che ti dà Napoli, io ogni volta che torno è come fosse veramente la prima volta. E scendo una volta al mese, pure due forse, che poi ho tutta la famiglia là.
0: Perché sono lì.
1: È quella sensazione che o ce l'hai o non si può spiegare.
0: È vero.
1: Non si può.
0: E invece, Luca, quando il tuo primo richiamo alla recitazione, c'è stato un aneddoto, qualcosa che ti ha fatto capire, confermare, anche se eri piccolino, che avresti voluto vivere di quello?
1: Sì.
0: Anche perché sei stato... Scusa, apri chiudo parentesi per chi magari si è perso la prima parte. Hai iniziato a lavorare sul tuo primo set, è stato all'età di 12 anni.
1: 13.
0: Quindi
1: È stato proprio lì, paradossalmente. Io ho sentito di storie di attori che si raccontavano, chi per un motivo, chi per un altro, comunque sempre prima di trovarsi lì per lì. A me è successo durante, perché io ero iscritto in questa agenzia. Mia mamma mi iscrisse in questa agenzia, io ho 10 anni, immagina.
0: Dopo
1: che
0: mi dai
1: testa
0: il numero e il nome, perché devo iscrivere al mio figlio.
1: come no? 5 anni, assolutamente 6. Sì, dopo ne parliamo.
0: Perché poi sono ragazzini carini, gli piace fare cose, dopo stanno ne parliamo, bene, tra ti musica, do un bel consiglio, piano, dopo. È vero.
1: Mi iscrisse in questa agenzia, io figurati a 10 anni, che giocavo a pallone, che non me ne, cioè non me ne fregava niente di nessuno se non giocare a pallone. Mi scrive in questa agenzia per fare contenta, io per farla contenta vado lì, eccetera. Mi incontro con questa signora che la prima cosa che mi dice: tu hai la faccia da ragazzo borghese, farai tanto il ragazzo borghese. Vai a vedere che ruolo ho fatto.
0: No.
1: Il ruolo più importante cos'era? Ragazzo borghese.
0: Questo sì, questo sì.
1: È una cosa assurda. Vabbè, da lì mi scrivo in questa agenzia, però pensavo, cioè era proprio a tempo perso, ero piccolo così. Mi ritrovo a fare questo provino per James, il primo provino. Il primo provino va bene, il secondo va
0: provino,
1: bene.
0: Terza provino.
1: No, era una roba, infatti io mi stavo, perdona, mi sto cagando sotto, ma in una maniera proprio, perché mi mettevo davanti a una telecamera, io mai stato davanti a una telecamera, dico che devo fare, che devo dire. E invece è andato bene il primo, è andato bene il secondo, è andato bene il terzo, il quarto mi hanno preso. Però ancora non ce l'avevo sta cosa, la vendevo sempre molto per gioco, cioè ok,
0: oppure
1: figo, sto facendo una cosa
0: mamma,
1: nuova,
0: no?
1: Dai, bello, faccio una serie, fighissimo, così. Però come lo può pensare un bambino di 12 anni, 13 anni? Mi ritrovo il primo giorno di riprese, una delle scene più difficili che avevamo in quella stagione, mi ritrovo davanti alla cinepresa enorme, questo buco nero dentro che ti attrae. Io ho visto quel buco nero da lì proprio, sono stato per 30 secondi fermo a fissare il vuoto dentro la cinepresa e lì mi è scattata la cosa di cacchio, no,
0: mi piace,
1: voglio questo, voglio continuare a fare questo. Poi, quando ho capito che volevo che diventasse il metodo per portare il pane a casa, quando guarda, in realtà dopo James, perché ho avuto un minimo di seguito sui social, perché comunque andò molto bene, specialmente tra i ragazzini, a fare le prime cose di qua, prime cose di là, vedevo che comunque a 14 anni, a 13-14 anni, io da quando ho 14 anni non chiedo più un euro ai miei genitori. E questa cosa per me è fantastica.
0: Bravissimo,
1: per me questa cosa è, per me non poteva andare meglio la mia vita finora. E lì ho detto: cacchio, però è. No, non un discorso economico, proprio un discorso.
0: Mi devo
1: che,
0: impegnare.
1: Cacchio, io questa roba la so fare, vedi che la so fare, mi sta portando ad avere questo. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, imbocchiamoci le maniche, cerchiamo di prendere questa strada.
0: E quindi hai iniziato poi a studiare?
1: Sì,
0: ti sei un po' formato?
1: Corsi privati, sì.
0: Pure un po' per accelerare i tempi, perché anche perché già eri sul set, hai lavorato, sei partito un po', no?
1: Quella è una bella
0: no?
1: palestra, eh? Quella è stata una palestra incredibile, anzi è stato quello che
0: bellissimo.
1: Poi mi ha portato ad avere delle skill che poi ho dovuto studiare meglio per ampliarle, però è stato il set.
0: Che poi ti devo dire, sei stato anche comunque da napoletano, vedi, fortunato nell'andar via e spostarti su Roma, indovina per cosa? Per la dizione.
1: Lasciamo stare.
0: Per la dizione.
1: Tasto dolente.
0: No, ce l'hai bene pulita perché ti sei trasferito da piccola, altrimenti avresti dovuto fare il doppio lavoro e esserti formato in
1: già.
0: Modo no, diverso.
1: Guarda, la cosa fortunata, stranamente, io da quando abitavo a Napoli non parlavo napoletano perché i miei non volevano assolutamente io parlassi napoletano.
0: Sì.
1: Meno male.
0: Sì.
1: Insomma, siamo venuti a Roma, ovviamente crescendo qui, adolescenza qui, gli amici romani,
0: lo
1: ovviamente impari il romano, anzi impari proprio a parlare bene il dialetto romano, però non so come all'improvviso a un certo punto io ho iniziato a parlare napoletano con i miei, io a casa parlo napoletano con i miei genitori, proprio nella quotidianità, per dirle qualsiasi cosa, quindi io negli anni ho sviluppato sia il napoletano che il romano. E questa cosa è fantastica.
0: È una roba straordinaria. Anche
1: per il mio lavoro è una roba.
0: Ti ha aiutato pure su Mare Fuori, no?
1: Cacchio. Sì, non solo.
0: E dici, me ne vado, sto a Roma e Napoli mi richiama con questo progetto fantastico, bellissimo.
1: Già.
0: E cosa ti sei portato a casa con questo progetto? Che è l'ultimo, insomma, che hai fatto, che stai ancora girando. No, sei uscito dalla serie.
1: Sì.
0: Cosa ti porti a casa di questo progetto? Sia a livello umano che artistico.
1: Guarda, la voglia di andare oltre quello che c'è in superficie. Perché oltre a livello di personaggio, ma anche proprio a livello umano, ho conosciuto tante persone in questi 3 anni lì. Tante.
0: Cavolo,
1: tante
0: tre
1: teste,
0: anni.
1: Tanti pensieri, tanti modi di vedere. Quindi, vuoi o non vuoi, ti si apre un po' la mente. avendo a che fare in questo mondo specialmente con tante persone. Quindi mi ha dato ancora più curiosità di quella che avevo, di quella che già avevo.
0: Veramente, questo, tanta sì. anima, tante persone, proprio quanto sì. è bello stare con più persone.
1: E poi
0: persone
1: è a Napoli, perché sono due cose differenti, e fare poi... una serie del genere in un'altra città e poi a Napoli. Cioè,
0: e
1: lì
0: quindi quando
1: era ogni
0: detto,
1: giorno...
0: che bello!
1: Sì, no, io proprio, figurati, io stavo...
0: In vacanza, sì, eh? Guarda, sì, la cosa sì. più bella, Luca, è quando a me dicono, mamma mia, tante cose di qua di là. Io dico, raga, io vado in vacanza, cioè devo girare un progetto, devo andare a Roma a registrare, per
1: non
0: me
1: è
0: vacanza,
1: è
0: cioè
1: lavoro.
0: Io mi diverto, amo no. magari tutti i giorni, quando non c'è mi manca un po', mi annoio, però anche lì dobbiamo un attimo stare tranquilli e stare
1: sì. Ci vuole anche quello,
0: e fare gli esseri umani, diciamo così. Sentiamo Voce di Madame e torniamo qui tra pochissimo con Luca Varone.

0: Madame, e tu sei la mia voce, chissà quante voci ancora dobbiamo incontrare nella nostra vita, sai, belle. Siamo qui con Luca Barone, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua e Luca, adesso ci tuffiamo nel momento vero o falso, quindi mi dovrei rispondere così,
1: in bellissimo, modo impulsivo. Vai.
0: Prima di una scena importante è sempre un piccolo rito scaramantico.
1: Falso.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Vero, verissimo.
0: Da spettatore guardi film senza analizzare il lavoro degli altri attori?
1: Falso.
0: Ma come si fa? Ma come si fa? Tutto. Sai quante volte ho visto la camera dentro?
1: No, però è una condanna. È una condanna.
0: Perché non ti godi...
1: Io non me li godo più i film. Cioè ce ne stanno pochi che mi godo bene. Mm. Perché sono capolavori.
0: Esatto, che ti coinvolgono talmente tanto.
1: Se no c'è sempre quella parte di te che va a pensare al lavoro che c'è dietro.
0: Esatto, esatto. Invece se potessi scegliere, interpreteresti volentieri un super cattivo in un film d'azione?
1: Vero. Subito, bellissimo.
0: Basta il bravo ragazzo.
1: No, basta.
0: Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Uff, verissimo.
0: Vabbè, ma noi siamo
1: 95% delle cose che ho fatto. Ma è normale.
0: Siamo
1: così.
0: Sempre autocritici, è ragazzi, così. Ma siamo così, fine.
1: Anzi, è meglio.
0: Invece, ti è mai capitato di ridere durante una scena che doveva essere serissima?
1: Verissimo. Verissimo.
0: Secondo me quella è l'esaurimento che ti arriva.
1: No, guarda, ma poi... su questo argomento c'è di aneddoti con Giuseppe Pirozzi, Panarella. Guarda, sono tremendi loro, mi facevano ridere sempre. Che bastardo.
0: Ma poi quanto è difficile ritornare a fare un...
1: No, guarda. Ma poi nelle scene... Guarda, al volo ti racconto questa.
0: Sì.
1: Praticamente... C'era funerale, una scena, ci dicevano che qualcuno era stato ucciso, non mi ricordo chi.
0: Mm.
1: Stavamo in sala comune, stavamo tutti schierati, no? Il comandante passava in mezzo a dirci, guardate, questo è stato
0: mare fuori, raga.
1: Questo mare fuori, mare fuori, sì. Questa è la quinta, parliamo della quinta stagione. Passava il comandante in mezzo e ci diceva, guarda, questo personaggio è morto, grazie. Io stavo di fronte a Giuseppe Pirozzi. Tu non so se l'hai mai conosciuto.
0: Di persona no.
1: Il
0: meglio di no.
1: È un personaggio. Io lo adoro. Voglio un mondo di bene. Però è un maledetto. È un maledetto perché quello lì, quando non è inquadrato, lo fa apposta. Lo fa apposta. Eravamo in due file e stavano girando sulla nostra fila. Io ce l'avevo davanti e quello faceva apposta quando passava la telecamera, la cinepresa davanti a me, mi faceva ridere.

0: No, fortunatamente era una scena in cui non dovevo parlare, dovevo solo fare un'espressione triste, malinconica, quindi si poteva fare tranquillamente. Però è capitato anche in altre occasioni.
1: È dura perché poi c'è lo
0: stress. Quando ti parte la ridarella è finita, non ti fermi, cioè ti devi passare da sola, se no non.
1: E invece fermi. Luca, quando i ritmi, i tempi del cinema, come li prendi? No,
0: lenti.
1: Ti sono talmente casa che ormai non ci pensi più, o hai un buon rapporto con questi ritmi?
2: No, guarda, in realtà a me piacciono, perché io sono una persona molto chill, cioè a me piace, a me il dolce far niente mi piace tanto. Quelle, sai, le classiche ore ad aspettare che tocchi alla tua scena, magari stai di terza scena in un giorno, quindi ti devi fare 7 ore in camerino per poi fare mezz'ora di riprese, è capitato. Ecco, è capitato anche per 10 minuti, se per questo
1: sì.
0: Però alla fine tu sai, parli con quell'altro, ti metti in camerino, ti leggi una cosa, la musica, la sigaretta, il caffè.
1: Ma chi sta meglio me?
0: Poi io sono anche il tipo, io sono iperattivo, io non riesco a stare fermo, e quindi io mi devo muovere, devo vedere. È capitato spesso che nei momenti di pausa andavo sul set a vedere, anche a rompere un po' le scatole magari a chi potevo.
1: Bello, bello. E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa c'è scritto su di te?
0: Certo, verissimo.
1: Ti è mai capitato di essere riconosciuto per strada e far finta di niente?
0: Purtroppo sì.
1: Tipo, purtroppo sì. Telefono.
0: Però no, guarda, mi è capitato solo quella volta, perché io è una cosa che non sopporto da vedere. Cioè, per me è impensabile che qualcuno ti ferma, ti faccia i complimenti e tu vai dritto o gli rispondi male. Per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Però quel giorno, mezzo pioveva, mezzo no, stavo con la valigia a stazione Garibaldi,
1: un po' intussugato,
0: orario di punta, 7 del pomeriggio, in mezzo al traffico eccetera, scendo da, non so, era un taxi, no, il van della produzione mi sembra, un caldo che non ti dico, però pioveva, quindi era umido, mi arriva una, io stavo con la valigia, il borsone eccetera, ho detto no, già con tutto il bene proprio, è stata la prima e unica volta, perché non le sopporto queste cose, però è... Era proprio sopravvivenza lì.
1: E ci sta. Insomma, le fan e il pubblico ogni tanto può capire, perché poi anche noi siamo esseri umani.
0: Sei sporadico, sì.
1: Invece sul telefono hai più foto di set che foto personali.
0: No, falso. Purtroppo non faccio foto io al lavoro, quando lavoro.
1: Bravo,
0: sul set,
1: un po' boomer su questo.
0: No, ma sbaglio in realtà, perché poi quando arrivo, che arriva la messa in onda, che sai che ci sta il periodo in cui prima della messa in onda tutti postano quello che hanno fatto, io non c'ho nulla, niente. È rosico. Però
1: vabbè, ti impegnerai il prossimo
0: progetto. Mi farò cazziare perché farò troppe foto.
1: Bravo. Invece tra un red carpet e una pizza con gli amici, scegli sempre la pizza
0: con gli amici,
1: vero?
0: Certo, sì.
1: Vero. Benissimo. E allora noi ci fermiamo un attimo e ti dico, non è cagnata niente con Livio Cori e Neffa.

0: E invece qui cambia tutto, proprio a Napoli senza confini. Siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in compagnia di Luca Varone. Insomma, una bella chiacchierata, bella, divertente. Come va?
1: Bene, bene, molto bene.
0: Allora,
1: grazie.
0: Luca, bene, ti devo dire la verità, mi sto divertendo. Poi è anche importante avere dall'altra parte un ospite, ecco, che ti metta curiosità, che faccia in modo che venga ascoltato, sì, perché c'è quella famosa empatia, no? O mood vibes, come si utilizza oggi con questi termini un po' così, hai capito? Belle energie,
1: sì, trasmette una
0: bella anima. Allora, Luca, domande impossibili, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: la cosa più napoletana.
0: Il
1: mettersi a disposizione delle persone.
0: Tantissimo,
1: troppo. Anzi,
0: che è
1: troppo,
0: proprio un difetto, quasi.
1: Infatti è un difetto, non pregio.
0: Invece c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa.
1: Ma secondo me non solo di me, ma di tutte le persone dello spettacolo. Cioè, si pensa che chi va in televisione, in radio, al cinema, in teatro, abbia la vita perfetta solo perché ha del successo. Ma cos'è il successo? È quello.
0: Infatti,
1: il discorso.
0: Infatti, che cos'è Luca per te?
1: La parola proprio. Per me il successo è andare a dormire con la cosa di dire: ok, ho fatto quello che mi piaceva di fare, domani è un altro giorno. Quello. Perché non so i soldi, non è la fama, non so queste cose. Per me, poi ognuno vede il successo.
0: È giusto,
1: proprio.
0: È vero, è giustissimissimo.
1: E io sono anche il tipo di persona che dice che i soldi sono una delle cose più importanti, ma per vivere bene, non per altro. Perché
0: esatto.
1: non si compra la felicità, ma il quieto vivere sì.
0: È vero, è vero. Quello. Però andare, ecco, a dormire sereni.
1: Però è più quello, il successo è quello.
0: Quello, per se stessi, no?
1: Sì, sì, ma perché alla fine... Sì, non lo so, sembra un vecchio quando dico queste cose, però nel senso, poi arriviamo, secondo me, a 70-80 anni, che tu hai passato la vita a fare una cosa che non ti piaceva di fare, però ti hai buscato una cosa di sorta esagerata. Ma cioè,
0: poi che ti
1: che
0: ritrovi?
1: Vita hai vissuto? Sei contento? È quello il discorso.
0: E poi fondamentalmente, esatto, cosa ti ritrovi, no? Questo continuo rincorrere una cosa astratta e non il benessere di se stessi,
1: esatto,
0: che,
1: esatto.
0: Che veramente, ragazzi, davvero, quindi ricercate nel vostro piccolo la vostra felicità, anche quella piccola cosa che in una giornata che tutti corriamo, tutti, anche chi lavora nel mondo dello
1: la
0: spettacolo,
1: coccola,
0: sul set,
1: la coccola
0: che possa essere attività fisica, che io consiglio,
1: ognuno ha la propria,
0: tantissime, basket, pallavolo, un massaggio, una maschera al vino, non lo so, qualsiasi cosa, shopping,
1: assolutamente, ma ognuno c'ha il proprio.
0: A me mi stressa lo shopping, pensate come so,
1: no, a me i centri commerciali proprio mi stressa, troppe persone devo fare.
0: Oh mamma mia, bruttissimo. Allora, invece, Luca, qual è la cosa che ti rende davvero felice oggi?
1: Guarda, proprio il fatto, ne parlavamo prima, il fatto di che non chiedo soldi ai miei genitori da quando ero piccolo. Ma non è il fattore soldi, ma è il fattore
0: responsabilità,
1: che,
0: scusa,
1: esatto,
0: se mi permetti.
1: Esatto, è quella cosa là. Perché anche se ho dei genitori che mi stanno molto appresso, nonostante comunque di solito uno ha 22 anni, magari se ne va anche di casa a volte.
0: Certo.
1: Sta pure prima. Sono molto presenti, mi aiutano tantissimo. Però a me il fatto che comunque sono diventato grande prima rispetto ai miei coetanei, ma perché così, cioè,
0: che tu non debba
1: dipendere,
0: tu vai
1: a lavorare, esatto, guadagni, per me diventi più grande sotto quel punto di vista. Per me è quello.
0: E certo, inizi a fare due conti, questo così,
1: capito, quella roba là, che ti compri le cose tue.
0: Gli
1: ti
0: italiani
1: fai...
0: iniziano a farlo a 28-27, poi c'è chi
1: io ho iniziato a 14, quindi è bellissimo.
0: Bello, un bel valore, assolutamente, bellissimo. Invece, con chi ti piacerebbe lavorare? Spostiamoci un po' nel reparto cinema, okay. Come anzi, da chi vorresti essere diretto?
1: Diretto? Italia?
0: Ah vabbè, tu già viaggi lontano, perché ecco, c'è, cioè, la scusa che
1: con Nolan,
0: devi andare fuori
1: già
0: con
1: da Christopher Nolan, se mi fai scegliere.
0: Va bene, lui Nolan per la International in
1: Nolan.
0: Italia.
1: In Italia, regista.
0: Ce ne sono un po',
1: ce ne stanno tanti, ultimamente, specialmente negli ultimi anni, Sidney Sibilla mi fa impazzire.
0: Mamma mia, Mixed by Air, fantastico il progetto.
1: Guarda, è bellissimo.
0: Esagerato.
1: Mixed by Air è uno dei film più belli italiani degli ultimi anni, ragazzi. Bello.
0: Vabbè, fermiamo a lui.
1: Sì.
0: E come attore?
1: Poi ce ne stanno altri. È attore, io c'ho qua, mi è rimasto qua in gun, mi è rimasto. Ho fatto una finale di un provino per un film molto importante con Pier Francesco Favino.
0: Mamma mia.
1: Ho fatto 3 scene con lui.
0: Durante il provino.
1: Ah, eravamo arrivati in finale, quindi eravamo in 2 e lui ha fatto da spalla tutte e 2 per vedere anche con lui, perché il personaggio poi si interfacciava con lui durante il film.
0: Certo.
1: Ma io ho visto il cambiamento nei suoi occhi in, te lo giuro, in mezzo secondo. Cioè lui mezzo secondo prima stava scherzando con... ve lo dico, tanto è uscito, è arrivato in finale per Adagio, film di Sollima. Quello là con... Se, lasciamo perdere.
0: E come reagì? Vabbè, torniamo allo sguardo e poi no, mi dici.
1: Te lo giuro, in mezzo secondo, lui prima stava dicendo una battuta... immagina me sudato, teso, tesissimo davanti, poi c'era lui che scherzava
0: che
1: con,
0: non solo devi
1: farlo
0: l'ultimo step, poi capito? C'è pure Favino a fianco
1: con Solli, ma così lui mezzo secondo prima fa una battuta e ride, però non se ne è reso conto che stava dando l'azione, l'assistente dice azione, lui si gira verso di me, fa questa cosa con la testa, cambia espressione in mezzo secondo e diventa malato, perché il personaggio era malato. In mezzo secondo lui si è fatto venire una tosse, degli occhi, le vene sul collo, il colore...
0: Cioè,
1: le...
0: si è trasformato.
1: Oh, in un secondo, in un secondo. E faceva, sai proprio, la tosse dei malati, quella che solo i malati possono fare, perché quella, lui la faceva perfettamente.
0: Mamma mia, cavolo.
1: E a me è rimasto impressa questa cosa, mi ho detto, io spero che un giorno possa avere l'onore.
0: Questo è,
1: l'onore,
0: esatto.
1: Perché è un onore.
0: Questo privilegio, insomma.
1: Però a me vanno, per ora vanno bene anche le 3 scene provino, bene così, ho fatto il mio.
0: E invece come l'hai presa questa sconfitta, chiamiamola così, che poi
1: ma
0: in realtà
1: guarda,
0: l'attore deve fare provino e si deve dimenticare, se ne deve
1: ma
0: dimenticare.
1: Ma sì, no, infa, anche perché
0: poi
1: se ti affezioni a tutti, no, nell'ultimo periodo fortunatamente ne ho fatti un sacco, se mi fossi affezionato a tutti
0: meglio
1: sarebbe
0: fare,
1: finita.
0: Fare,
1: sì,
0: fare,
1: sì, sì,
0: fare.
1: Sì. Quello ci rimasi male, ma era un male... Non so come ti posso dire,
0: per
1: non malinconico,
0: opportunità un po' persa che magari ti
1: sì,
0: poteva
1: comunque
0: dare,
1: era bella come cosa, però non lo so, sarà che io sono andato là, mi sono trovato a fare scene con Favino, io sono uscito dall'altro, ho detto vabbè, io il mio l'ho fatto, cioè io più di questo non posso fare, e io mi sono sentito così una delle poche volte in vita mia.
0: Che bello.
1: E mi ci ha portato lui. È
0: secondo me con
1: discorso.
0: L'interpretazione, con le...
1: Mi ci ha portato lui. Cioè io là dentro, che era una sala tutta grigia, non c'era nulla, 2 sedie di plastica nere, io mi sentivo nella Roma che bruciava con l'incendio dietro.
0: No, vabbè.
1: Ma solo col suo sguardo. Quindi sono uscito da là in cui ho dato tutto, sapevo di aver dato tutto, ho detto, ma boh, cioè, se
0: bello.
1: È, se no, no. Poi vai a vedere quello che è stato preso, tra l'altro è bravissimo. Non mi ricordo il nome, però vabbè.
0: No, non ti posso aiutare che non l'ho visto.
1: No,
0: sono
1: non me lo ricordo, però è molto bravo, molto molto molto bravo. Poi ho detto vabbè, questo è completamente diverso da me. Ho detto vabbè, va bene così.
0: Che bello, dai, speriamo così. Che ci
1: poi
0: siano
1: poi dopo
0: altre...
1: è arrivato mare fuori, quindi
0: vedi, chiusa una porta, si era avuto un portone,
1: vedi
0: i nostri detti napoletani. Un detto napoletano che ti appartiene? Che conosci?
1: Ricetto
0: va bene ragazzi, quella lì comunque... la sapete. Aspetta, facciamo una cosa, lasciamo un attimo liberato in the street e noi un attimo rivediamo questo piccolo detto che ci sfugge, solo perché ci sfugge.
1: Fa bene, squirt, te fa male, pienzaci.
0: Ah, ecco.

0: E non stiamo in the street, stiamo a Napoli senza confini, qui con Luca Varone. Siamo Ciao. Arrivati quasi alla fine, Luca. Ci dispiace, mi dispiace. Insomma, abbiamo chiacchierato tantissimo.
1: Sì, bella
0: chiacchierata. Grazie. Anzi, ti chiedo di dire qualcosa ai microfoni, se hai qualcosa da dire, salutare, non so, un messaggio.
1: Allora, ho detto, ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo molto bello della compagnia Spacca Napoli, fatto al Teatro Troisi, un bello spettacolo ispirato agli spettacoli di Vincenzo Salemme, bellissimo. E dopo mi hanno invitato sul palco, mi hanno dato una targa, molto carini loro, e mi hanno detto di qualcosa ai ragazzi. Io ho detto, secondo me, io consiglio anche a chi non ha mai fatto recitazione, anche a persone grandi, non per forza ragazzi, di provare, perché quello che ti dà il mettersi nei panni di un'altra persona, nella mente di un'altra persona, è un, te lo giuro, è un toccasana.
0: Mamma mia, che bella cosa
1: è,
0: che
1: è un toccasana, perché io sarò che io sono un pensatore seriale, cioè proprio io mi metto, mi faccio le serie TV, mi faccio i blockbuster proprio. E quindi andare a fare un altro personaggio che ha i fatti suoi, i problemi suoi, le paure sue, le cose belle sue, bello, perché stacco da me, capi? Poi ci ritorno, però per stare quel minuto in scena, quell'ora a teatro, bello.
0: Bellissimo, bello. È vero, vivete tanto te ne vai, di te ne teatro, vai proprio. Di lettura.
1: È come se tu scomparissi dalla terra.
0: E infatti, perché secondo te uno fa l'attore o vuole fare l'attore? Anche a me in prima persona piace il cinema e spero che mi si aprano progetti interessanti per dei ruoli, perché io non voglio vedere più Fabio, cioè voglio entrare in un'altra dimensione. A me questa
1: secondo
0: cosa mi affascina.
1: Me, guarda, dico una cosa che potrebbe essere un po'
0: strana,
1: però secondo me a chi piace fare questo è perché non è sbagliato dire non gli piace la propria vita, ma secondo me non si accontenta.
0: E non ci vogliamo accontentare, mai.
1: Perché ci dobbiamo accontentare?
0: No, momento identitario, scegli una parola napoletana senza tradurla, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo.
1: A caso, cioè la prima parola che mi viene in mente?
0: Così, in giro per Napoli, oltre i suoi confini. Dai, che ce l'hai, che la vedi, che suona.
1: Però
0: che...
1: non la dico bella, la dico brutta. Però c'ha un perché, ma non lo spiegherò. Okay. Un terremoto.
0: Vai, chiudiamo così con terremoto, che anche quello c'ha un suo perché. Luca Varone, grazie per essere stato qui con me. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, continua così. Testardo, determinazione e tanta fame, quella artistica. Voi scaricate l'app, mi raccomando, sempre per seguirci sui nostri canali social, Rai Radio Live Napoli. Fabiola Ciminella vi abbraccia, vi bacia e ringrazio te, Luca Varone.
1: Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille.
0: Ciao.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Tra i vicoli che custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che portano a vite. Tra i vicoli che custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che partono da qui, tra passione, studio e coraggio, per arrivare sotto i riflettori senza mai perdere l'autenticità delle proprie radici. Oggi vi accompagno nella storia di un giovane artista che sta costruendo il suo percorso passo dopo passo, tra emozioni, sfide e nuovi traguardi. Una storia che profuma di futuro, ma con il cuore ben ancorato sulla sua terra. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma dedicato radiofonico a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi c'è un giovane artista, un talento straordinario e sono contentissima che è arrivato qui. Ci siamo divertiti, abbiamo già fatto delle mini stories, delle cose, ci siamo scatenati perché è sempre bello portare creatività, insomma, nei nostri studi e ovunque. È un po' quello che porta anche Napoli, no? Con la sua grande autenticità, soprattutto creativa e artistica. Lui è un autore, volto delle nuove generazioni e protagonista di progetti che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica. Il nostro ospite porta con sé l'entusiasmo di chi vive il proprio sogno con determinazione e soprattutto con consapevolezza. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Luca Varone. Ciao!
1: Ciao, ciao, ma che belle parole!
0: Grazie!
1: Che bella introduzione, che belle parole, wow.
0: Te l'aspettavi? Non dici, non sono io.
1: Non vedete, ma sono molto arrossato in questo momento. Mi hai fatto arrossire.
0: Sei davvero straordinario, una bella Grazie. Energia e soprattutto un bel volto. E poi capite il perché, vabbè, lo sapete, insomma, Grazie. L'avete conosciuto in tantissimi progetti. E infatti adesso percorreremo insieme un po' la tua bio, così ai nostri ascoltatori ti facciamo conoscere meglio. Aprite bene le orecchie. Allora, Luca Edoardo Varone in realtà. Poi hai deciso di chiamarti Luca.
1: Sì, diciamo mi hanno sempre chiamato, non mi hanno mai chiamato Edoardo in vita mia. Però papà ha deciso di non mettere la famosa virgola all'anagrafe e quindi devo firmare così. No, ma in realtà sono molto contento. Ci sono arrivato negli anni, però all'inizio, quando ero un po' più piccolino,
0: seccava.
1: Mi seccava, sì.
0: No, io però... mio figlio ho messo la virgola, per fortuna. Sono Nathan Marte il cognome, quindi diventava enorme,
1: roba,
0: no? E infatti, vabbè,
1: no,
0: potevano metterla.
1: Poi l'ho accettato, anzi mi è piaciuto molto questo secondo nome, a parte per mio nonno, che si chiama Edoardo, mio nonno di papà di papà, ed è il motivo per cui mi chiamo Edoardo, ma poi negli anni, appassionandomi a questo lavoro, ovviamente, come non ricordarsi lui, il simbolo di Napoli. Lo devo nominare? Il grande Edoardo De Filippo.
0: E infatti io per questo ti volevo chiedere, perché poi hai scelto Luca e non Edoardo? È collegato soprattutto al cinema, alla grande storia di Edoardo De Filippo, a quello che poi fai tu.
1: Guarda, ti dico la verità, perché comunque io mi sento Luca. Cioè se per strada sento urlare Edoardo, non mi giro.
0: Esatto, okay,
1: è quello okay. Il discorso. Quindi non volevo mettermi un nome che poi non mi ci... Mi ci rispecchiavo appieno, capito? Però poi comunque negli ultimi lavori, nei titoli di coda, ho fatto mettere anche il nome completo, quindi la gente lo vede. Comunque a livello visivo è bello Luca Edoardo Varone, anche a livello sonoro. Però mi hanno sempre chiamato Luca, mi chiameranno per sempre Luca, va benissimo così.
0: È più veloce. Allora ragazzi, giovane attore nato a Napoli il 15 marzo 2024, anche se ti sei trasferito a Roma giovanissimo, da bambino con la tua famiglia, ma le tue radici comunque napoletane sono sempre lì e ti hanno legato e soprattutto ti hanno dato qualcosa in più, poi lo capiamo insieme, anche nel mondo della recitazione, diciamo, capiamo. La tua prima esperienza arriva in televisione con James, trasmessa da Rai Gulp. Che bellissimo! Quanti anni avevi?
1: Avevo il provino, l'ho fatto a
0: eri
1: 12
0: Stefano,
1: anni.
0: Ero Stefano.
1: Provino a 12 anni, poi abbiamo iniziato quando ne avevo appena fatti 13, è andato avanti per 4-5 anni, quindi ci ho praticamente passato l'adolescenza in quella serie, infatti ho un ricordo fantastico.
0: Anche
1: che
0: bello, per, però.
1: Abbiamo creato un rapporto con gli altri tre protagonisti, veramente, specialmente gli ultimi due anni eravamo diventati veramente un tutt'uno. Tutta l'estate assieme, convivevamo proprio, perché poi i nostri genitori, tutti, anche loro hanno stretto i rapporti.
0: Anche perché dovevano
1: accompagnarti,
0: certo,
1: eravamo
0: minori,
1: tutti minori.
0: Che bello, certo. Avete regalato qualcosa anche di bello, no, alla
1: guarda,
0: family.
1: C'ho un ricordo veramente bello di quegli anni, veramente bello, bello, bello. Poi sono molto legato a quella serie, oltre perché è il mio primo lavoro, è quello che mi ha fatto capire che volevo fare questo, volevo vivere di questo, anche perché parlava di certe dinamiche, però parlando ai bambini, veramente tanto particolari. La prima stagione parlava di abusi sessuali, però spiegato a ragazzi di 10, 11, 12 anni, neanche cacchio si poteva dire in quella serie. E sfido chiunque a fare una serie che parla di un argomento del genere senza andare nel dettaglio. Infatti la prima è andata benissimo, abbiamo vinto
0: bello,
1: un sacco di
0: vedi?
1: Premi, però anche le successive, poi si è parlato di bullismo, adescamento online, problemi per quanto riguarda la natura, la serie su di me parlava del gioco d'azzardo, soffrivo del gioco d'azzardo, però tutto in una serie comunque per ragazzi piccoli.
0: Sì, anche perché era interpretato quindi, da ragazzi giovanissimi, sì, come voi, quindi sì, grande, sì, ecco, autori, sceneggiatori,
1: sì,
0: e chiunque la produzione che ha fatto questo prodotto, vedi, a mo' di scuola,
1: bello,
0: no? Anche
1: bello.
0: Perché nelle scuole non si parla,
1: no,
0: non abbiamo questa visione di poter inserire all'interno.
1: Anzi, non commentiamo,
0: infatti
1: è meglio.
0: Io sono molto una promotrice di questa, no? Di questa regola che si dovrebbe inserire all'interno del piano scolastico. Ma torniamo a Luca Varone, che poi successivamente produzioni televisive come Bastard di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi, O del Natale ed Effetto Gio, continuando a costruire passo dopo passo una carriera solida e versatile. Solida e versatile perché fondamentalmente, ecco, ti ritrovi a fare un ruolo sicuramente più leggero, più dolce, più comico, mentre d'altra parte un ruolo più strutturato, più pensato, più riflessivo, anche crudo. In quale dei ruoli ad oggi, anche se sei giovanissimo, perché di ruoli ne avrai da fare e ne farai tantissimi, no? Ti trovi meglio? Nella tua comfort zone o quella che è proprio completamente diversa dalla tua?
1: Allora, innanzitutto io mi reputo molto fortunato perché mi sono arrivati nella vita dei personaggi un po' che sono cresciuti con me. Ho iniziato facendo il ragazzino, ovviamente molto meno strutturato, ero me stesso, neanche recitavo. Abbiamo dato tutti e quattro, parlo di James, molto del nostro, perché comunque noi acerbi l'abbiamo creato noi
0: bello,
1: il personaggio.
0: Vedi?
1: Fantastico. Poi pian piano è salito il livello di difficoltà del personaggio, quello sì. Nei Bastardi Pizzo Falcone ho dovuto interpretare un figlio di una prostituta che poi l'ammazza, viene picchiato, quindi già una cosa
0: molto
1: un po' più
0: complesso,
1: strutturata, molto,
0: cavolo,
1: anche
0: sì.
1: Se la prima stagione ho fatto due scene in cui ho preso 7 schiaffi
0: veri, aggiungo veri, perché sul set anche
1: veri.
0: Magari durante i workshop o immagino la tua formazione che poi me la racconterai,
1: sì.
0: Bene o male sono abbastanza vere le cose,
1: arrivano,
0: no?
1: Sì,
0: altrimenti
1: sì.
0: Non c'è credibilità, no? Ma non per usare la violenza, è proprio
1: secondo
0: per una...
1: me il combattimento scenico si può usare tanto al teatro, è difficile usarlo nel cinema, è molto difficile, è un gioco di angolazioni, inquadrature, molto complicato e si rischia di farsi male.
0: Quindi l'hai presi e
1: quindi
0: te li ricordi,
1: presi,
0: 7.
1: Sì. Ma quelli che mi diede Carmine Recano, ragazzi, nessuno mai. Me lo ricordo, c'ho il video.
0: Ma poi dico io, dopo il trucco ritocca, metti la cipria.
1: No, sul collo, dietro il collo qui.
0: Il famoso... Guarda, la scucchia.
1: Dopo ti trovo il video. C'è Lucrezia Guidone che faceva la direttrice, che si gira
0: fantastica,
1: di nascosto alla telecamera perché le veniva da ridere, perché mi ha dato veramente uno schiaffo potente. Voi non la potete vedere, però ha fatto questa faccia qua.
0: Ecco cosa succede in realtà.
1: Sì.
0: Dietro
1: ce il
0: set, di
1: storie,
0: vedi, ce ne sono di storie. Ma continuiamo
1: sì.
0: Fino ad arrivare, ecco, anche al cinema, no? Dove ti vediamo nel film Mia.
1: Sì,
0: che tra l'altro
1: bellissimo.
0: L'ho visto, mamma mia, pazzesco.
1: Ragazzi, andatelo a vedere se non l'avete visto, è uno dei film da vedere. Da
0: guarda,
1: vedere.
0: E poi vedi quanto è piccolo quel mondo e quanto poi la ruota gira. Che sei partito con dei progetti così su temi sociali, no? Per poi arrivare anche a Mia. dopo tempo, che è anche una, no? Un grande messaggio.
1: Mia l'ho girato, ho avuto un piccolo ruolo, quindi sapevo di che cosa parlasse, sapevo come andava a finire, ma quando l'ho visto io mi ricordo ancora la sensazione di vuoto allo stomaco che ho provato alla fine del film.
0: C'ho la pelle d'oca.
1: Beh, andatelo a vedere, se non l'avete visto andatelo a recuperare, lo trovate online.
0: Diretto da De Matteo,
1: fantastico.
0: Da Ivano. E Rosso Speranza invece di Anna Rita Zambrano.
1: Guarda, quello ti posso dire è il progetto a cui sono più affezionato.
0: Sì.
1: Anche se purtroppo è quello meno visto di quelli che ho fatto, perché è andato molto in Francia questo film. Io interpretavo un ragazzo, eravamo tutti ragazzi problematici in questa villa di cura per persone molto ricche.
0: I ruoli ti ricercano tanto per queste
1: rispondendo alla domanda di prima, alla fine sì, non ho più risposto. Sì. A me piace fare roba completamente opposta a me stesso.
0: Esatto.
1: Completamente opposta. E ti dicevo, quel film ho dovuto interpretare un ragazzo che non ha mai parlato per tutto il film, uno dei quattro protagonisti sempre, quindi ci sono stato in tutto il film. Praticamente Adriano, mi chiamavo, io custodivo sulla lingua in bocca l'anello di mia madre morta, che mio padre aveva regalato a lei. Mia madre muore, prende l'anello e lo regala alla nuova fidanzata. Io strappo il dito a morsi di questa donna e mi custodisco l'anello in bocca,
0: cioè,
1: e non
0: giorni.
1: Parlo per scelta, ma no, per anni, non parlo più, quel personaggio non parla più. E quindi ho dovuto lavorare molto sullo sguardo, molto sulle cose fisiche, espressioni. Un lavoro incredibile, è stato bellissimo.
0: Guarda,
1: state
0: che bello.
1: Tre settimane veramente pazzesche. Veramente
0: no, lo
1: bello.
0: Sento che hai questa fame, no? di voglia di fare, sì. No? Inteso in questo senso qua. Bello, bello, mi piace. Fino ad arrivare alla grande popolarità che arriva con Mare Fuori, la serie fenomeno che ha conquistato milioni di spettatori. Interpreti Angelo, personaggio molto misterioso, tornando al mistero che ti appartiene, profondo e ricco di sfumature, che nelle ultime stagioni sei diventato uno dei volti comunque più amati della serie. Un ruolo che ha fatto conoscere Luca al grande pubblico. Come mi racconti e come definisci queste parole che ho appena letto? Allora, cioè, ti riconosci, lo riconosci questo momento,
1: sì,
0: l'hai sentito addosso, come ti è sembrato?
1: Ma lo sento tuttora e penso che lo sentirò anche nei prossimi anni. Sono quei progetti che ti cambiano, vuoi non vuoi, sia a livello personale, a me a livello personale mi ha aiutato tanto a crescere, sia per quello che è successo dentro ma anche fuori dal set in questo periodo. Allora io ti dico come ho saputo di essere stato preso a Mare Fuori.
0: Sì.
1: Era il 4 maggio del 2023.
0: Ok. Che io ora
1: che è una
0: mi
1: data
0: credi?
1: È una data.
0: Adesso che sto leggendo qui
1: è la data.
0: Di chi?
1: Il 4 maggio 2023. Io faccio il provino per Mare Fuori. Vengo preso, mi viene detto da Ivan Silvestrini, regista della quarta, che il ruolo era mio. Alle 6 esco da lì, alle 8:45 inizia il Napoli, Udinese-Napoli, terzo scudetto del Napoli.
0: No!
1: E io ero a Napoli.
0: No, vabbè.
1: Ho vissuto la festa a Piazza del Plebiscito. Quindi il 4 maggio è stata una roba.
0: Che bello!
1: Non me lo scorderò mai.
0: E invece gli anni dopo ti sei accorto un po' il 4, se fosse successo qualcosa?
1: Allora, diciamo, di base è il compleanno del mio migliore amico, fratello proprio. Quindi proprio è
0: ha un significato
1: incredibile, sì.
0: Bellissimo.
1: Sì. Niente, Mare Fuori veramente mi ha cambiato tanto, sì, mi ha fatto crescere. Comunque è stata la prima serie con un cast tanto grande, siamo veramente tanti. E questo ovviamente porta a differenziare il tipo di lavoro, perché oltre alla roba tua personale del personaggio, devi anche convivere con 30 e passa persone. Che su un posto di lavoro non è per nulla facile.
0: Molti mesi. Perché essendo una serie televisiva,
1: 4-5 mesi.
0: Che bello, che bello. Allora, noi ci fermiamo un attimo, Luca. Diamo un po' di musica ai nostri ascoltatori con Yes, I Know My Way di Pino Daniele, il nostro maestro, il nostro meraviglioso poeta. E torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci qui con Pino Daniele, siamo qui con Luca Varone, Luca Edoardo Varone e siamo ritornati in Napoli senza confini. Insomma, abbiamo raccontato un po' la tua storia e il tuo percorso artistico, ma per arrivare a questo e per aver fatto tutto questo, e ancora te lo auguro, torniamo un po' indietro, o meglio, che bambino era Luca e che ambiente avevi intorno?
1: Bella. Allora, sono sempre stato da piccolo proprio estremamente sensibile, lo sono tuttora, quindi diciamo che sono cresciuto in un ambiente un po' tosto, vengo da un quartiere di Napoli un po' così e così, quindi ho dovuto svegliarmi, diciamo così, anche per i primi anni di vita, perché poi a 10 anni siamo trasferiti a Roma. E poi vabbè, sono cambiate le cose,
0: insomma, per avere dai 5, 6, 10 in un quartiere particolare, immagino che non sia stata facile, ecco, perché
1: no,
0: se
1: guarda,
0: hai un
1: non è che non è stata facile, però era un altro tipo di vita. Così, cioè, io ho l'esempio di mio fratello che ora ha 10 anni e lui si è vissuto quello che ho vissuto io a Napoli, lo ha vissuto lui a Roma, e vedo proprio la differenza, ma nella quotidianità, nell'avere a che fare con la gente, eccetera. E poi io sono dell'opinione che vivere a Napoli, che sia un quartiere più o meno, eccetera, ti dà quella cosa in più, ti dà quella marcia in più nell'avere a che fare con la gente,
0: ti insegna un po' a
1: anche nell'arte, quello è un altro discorso.
0: Alla sopravvivenza,
1: Sopravvivenza, esatto.
0: Sopravviviamo, ci abituiamo, ecco perché Napoli, anche prima dicevo, no? Ti può dare tanto, ti può dare una mano, come te la può togliere, come ti può far dannare, così innervosire, rimanere male, perché è talmente grande, è talmente empatica, cioè che ti può far bene come ti può far male.
1: Come l'amore.
0: Esatto, è un amore odio, è un amore odio un po'. Infatti io anche, no, a 18 anni, tu quanti anni hai adesso?
1: 22.
0: 22, io a 18 me ne sono andata via, ho detto basta, Napoli mi sta stretta, perché pensavo che fuori invece ci fosse altro, ci fosse anche più tranquillità, un modo di vivere diverso, perché anche io vengo da un paese, non perché ci sono posti più o quartieri più problematici,
1: certo, ovvio,
0: io per fortuna sono cresciuta in un paese abbastanza vivibile e tranquillo, però avevo questa voglia di sperimentare e di guardare altro, anche perché vengo dalla danza, quindi artista anch'io, e me ne sono andata a Roma a 18 anni e sono rimasta per tantissimi anni, quindi posso capire, e secondo me anche un po' il ruolo, il lavoro, la testa, no? che hanno gli artisti, quello di di vedere, no? Di spostarsi, di ammirare.
1: Io mi auguro nel futuro prossimo e anche non prossimo di girare e conoscere più gente possibile. A me la cosa che mi attira più di tutto è scoprire che modo ha di pensare la gente, magari che abita dall'altra parte del mondo, perché noi siamo abituati ad avere a che fare con gente, alla fine, chi più chi meno, uguale a noi, la cultura quella è. Conoscere varie culture mi ispira tanto, perché secondo me siamo chiusi proprio in una bolla noi.
0: Vabbè, magari, ecco, sperando che il lavoro, mettiamola così, perché
1: magari
0: anche quello può essere una strada, ti porti anche ad avere progetti magari internazionali, e per cui avrai modo, ecco, di conoscere altre culture, altri popoli.
1: Ti posso dire una cosa, Napoli è Napoli.
0: Napoli è Napoli, eppure l'Italia,
1: le emozioni
0: dai,
1: che ti dà Napoli, io ogni volta che torno è come fosse veramente la prima volta. E scendo una volta al mese, pure due forse, che poi ho tutta la famiglia là.
0: Perché sono lì.
1: È quella sensazione che o se o ce l'hai o non si può spiegare.
0: È vero.
1: Non si può.
0: E invece, Luca, quando il tuo primo richiamo alla recitazione, c'è stato un aneddoto, qualcosa che ti ha fatto capire, confermare, anche se eri piccolino, che avresti voluto vivere di quello?
1: Sì.
0: Anche perché sei stato... Scusa, apri chiudo parentesi per chi magari si è perso la prima parte. Hai iniziato a lavorare sul tuo primo set, è stato all'età di 12 anni.
1: 13.
0: Quindi
1: È stato proprio lì, paradossalmente. Io ho sentito di storie di attori che si raccontavano, chi per un motivo, chi per un altro, comunque sempre prima di trovarsi lì per lì. A me è successo durante, perché io ero iscritto in questa agenzia. Mia mamma mi iscrisse in questa agenzia, io ho 10 anni, immagina.
0: Dopo
1: che
0: mi dai
1: testa
0: il numero, il nome, perché voglio iscrivere al mio figlio.
1: Come no? 5 anni, assolutamente sì, dopo ne parliamo.
0: Perché poi sono ragazzini carini, piace fare cose, dopo stanno ne parliamo, bene, tra musica, un bel consiglio, piano, è vero.
1: Mi iscrisse in questa agenzia, io figurati a 10 anni che giocavo a pallone, che non me ne, cioè non me ne fregava niente di nessuno se non giocare a pallone. Mi scrive in questa agenzia per fare contenta, io per farla contenta vado lì, eccetera. Mi incontro con questa signora che la prima cosa che mi dice: tu hai la faccia da ragazzo borghese, farai tanto il ragazzo borghese. Vai a vedere che ruolo ho fatto.
0: No.
1: Il ruolo più importante cos'era? Ragazzo borghese.
0: Questo sì, questo sì.
1: È una cosa assurda. Vabbè, da lì mi iscrivo in questa agenzia, però pensavo, cioè era proprio a tempo perso, ero piccolo così. Mi ritrovo a fare questo provino per James, il primo provino. Il primo provino va bene, il secondo va
0: bene.
1: Un
0: bel provino, terzo provino.
1: No, era una roba, infatti io mi stavo, perdona, mi sto cagando sotto, ma in una maniera proprio, perché mi mettevo davanti a una telecamera, io mai stato davanti a una telecamera, dico che devo fare, che devo dire. E invece è andato bene il primo, è andato bene il secondo, è andato bene il terzo, il quarto mi hanno preso. Però ancora non ce l'avevo sta cosa, la prendevo sempre molto per gioco, cioè ok,
0: oppure
1: figo, sto facendo una cosa
0: mamma,
1: nuova,
0: no?
1: Dai, bello, faccio una serie, fighissimo, così. Però come lo può pensare un bambino di 12 anni, 13 anni? Mi ritrovo il primo giorno di riprese, una delle scene più difficili che avevamo in quella stagione, mi ritrovo davanti alla cinepresa enorme, questo buco nero dentro che ti attrae. Io ho visto quel buco nero da lì proprio, sono stato per 30 secondi fermo a fissare il vuoto dentro la cinepresa e lì mi è scattata la cosa di cacchio, no,
0: mi piace,
1: voglio questo, voglio continuare a fare questo. Poi quando ho capito che volevo che diventasse il metodo per portare il pane a casa, quando sempre, guarda, in realtà dopo James, perché ho avuto un minimo di seguito sui social, perché comunque andò molto bene, specialmente tra i ragazzini, a fare le prime cose di qua, prime cose di là, vedevo che comunque a 14 anni, a 13-14 anni, io da quando ho 14 anni non chiedo più un euro ai miei genitori. E questa cosa per me è fantastica.
0: Bravissimo,
1: per me questa cosa è, per me non poteva andare meglio la mia vita finora. E lì ho detto: cacchio, però è. No, non un discorso economico, proprio un discorso.
0: Mi devo
1: che,
0: impegnare.
1: Cacchio, io questa roba la so fare, vedi che la so fare, mi sta portando ad avere questo. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, imbocchiamoci le maniche, cerchiamo di prendere questa strada.
0: E quindi hai iniziato poi a studiare?
1: Sì,
0: ti sei un po' formato?
1: Corsi privati, sì.
0: Pure un po' per accelerare i tempi, perché certo, anche perché già eri sul set, hai lavorato, sei partito.
1: Quella è una
0: un po',
1: bella
0: no?
1: palestra, eh? Quella è stata una palestra incredibile, anzi è stato quello che
0: bellissimo.
1: Poi mi ha portato ad avere delle skill che poi ho dovuto studiare meglio per ampliarle, però è stato il set.
0: Che poi ti devo dire, sei stato anche comunque da napoletano, vedi, mm-hmm. fortunato nell'andar via e spostarti su Roma, indovina per cosa? Per la dizione.
1: Lasciamo stare.
0: Per la dizione.
1: Tasto dolente.
0: No, ce l'hai bene pulita perché ti sei trasferito da piccola, altrimenti avresti dovuto fare il doppio lavoro e esserti formato in
1: già.
0: Modo no, diverso.
1: Guarda, la cosa fortunata, stranamente, io da quando abitavo a Napoli non parlavo napoletano perché i miei non volevano assolutamente che io parlassi napoletano.
0: Sì.
1: Meno male.
0: Sì.
1: Insomma, siamo venuti a Roma, ovviamente crescendo qui, adolescenza qui, gli amici romani,
0: lo
1: ovviamente impari il romano, anzi impari proprio a parlare bene il dialetto romano, però non so come all'improvviso a un certo punto io ho iniziato a parlare napoletano con i miei, io a casa parlo napoletano con i miei genitori, proprio nella quotidianità, per dirle qualsiasi cosa, quindi io negli anni ho sviluppato sia il napoletano che il romano. E questa cosa è fantastica.
0: È una roba straordinaria.
1: Anche per il mio lavoro è una roba.
0: Ti ha aiutato pure su Mare Fuori, no?
1: Cacchio. Sì, non solo.
0: E dici, me ne vado, sto a Roma e Napoli mi richiama con questo progetto fantastico, bellissimo.
1: Già.
0: E cosa ti sei portato a casa con questo progetto? Che è l'ultimo, insomma, che hai fatto, che stai ancora girando. No, sei uscito dalla serie.
1: Sì.
0: Cosa ti porti a casa di questo progetto? Sia a livello umano che artistico.
1: Guarda, la voglia di andare oltre quello che c'è in superficie. Perché oltre a livello di personaggio, ma anche proprio a livello umano, ho conosciuto tante persone in questi 3 anni lì. Tante.
0: Cavolo,
1: tante teste,
0: anni.
1: Tanti pensieri, tanti modi di vedere. Quindi vuoi o non vuoi, ti si apre un po' la mente. avendo a che fare in questo mondo specialmente con tante persone, quindi mi ha dato ancora più curiosità di quella che avevo, di quella che già avevo.
0: Veramente, questo, tanta sì. anima, tante persone, ma poi quanto sì. è bello stare con più
1: e
0: persone.
1: E poi è a Napoli,
0: diverse.
1: Perché sono due cose differenti, e fare poi... una serie del genere in un'altra città e poi a Napoli. Cioè,
0: e
1: lì
0: quindi quando
1: era ogni
0: detto,
1: giorno...
0: che bello!
1: Sì, no, io proprio, figurati, io stavo...
0: In vacanza, sì, eh? Guarda, sì, la cosa sì. più bella, Luca, è quando a me dicono, mamma mia, quanti... tante cose di qua e di là. Io dico, raga, io vado in vacanza, cioè devo girare un progetto, devo andare a Roma a registrare, per
1: non
0: me
1: è
0: vacanza,
1: è
0: cioè
1: lavoro.
0: Io mi diverto, amo. Beh. Magari tutti i giorni, quando non c'è mi manca un po', mi annoio, però anche lì dobbiamo un attimo stare tranquilli e stare
1: sì.
0: essere,
1: ci vuole anche quello
0: e fare gli esseri umani, diciamo così. Sentiamo Voce di Madame e torniamo qui tra pochissimo con Luca Barone.

0: Madame, e tu sei la mia voce, chissà quante voci ancora dobbiamo incontrare nella nostra vita, sai, belle. Siamo qui con Luca Barone, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua e Luca, adesso ci tuffiamo nel momento vero o vai. Falso, quindi mi dovrei rispondere così,
1: in bellissimo, modo impulsivo. Vai.
0: Prima di una scena importante è sempre un piccolo rito scaramantico.
1: Falso.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Vero, verissimo.
0: Da spettatore guardi film senza analizzare il lavoro degli altri attori?
1: Falso.
0: Ma come si fa? Ma come si fa? Tutto. Sai quante volte ho visto la camera dentro?
1: No, però è una condanna. È una condanna.
0: Perché non ti godi?
1: Io non me li godo più. Cioè ce ne stanno pochi che mi godo bene. Perché sono capolavori.
0: Esatto, che ti coinvolgono talmente tanto.
1: Se no c'è sempre quella parte di te che va a pensare al lavoro che c'è dietro.
0: Esatto, esatto. Invece se potessi scegliere, interpreteresti volentieri un super cattivo in un film d'azione?
1: Vero. Subito, bellissimo.
0: Basta il bravo ragazzo.
1: No, basta.
0: Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Tutte. Verissimo.
0: Vabbè, ma noi siamo
1: 95% delle cose che ho fatto. Ma è normale.
0: Siamo
1: così.
0: Sempre autocritici, è ragazzi, così. Ma siamo così, fine.
1: Anzi, è meglio.
0: Invece, ti è mai capitato di ridere durante una scena che doveva essere serissima?
1: Verissimo. Verissimo.
0: Secondo me quella è l'esaurimento che ti arriva.
1: No, guarda, ma poi... su questo argomento c'è no di aneddoti con Giuseppe Pirozzi, Panarella. Guarda, sono tremendi loro, mi facevano ridere sempre.
0: Ma poi quanto è difficile ritornare a fare un...
1: No, guarda. Ma poi nelle scene... Guarda, al volo ti racconto questa.
0: Sì.
1: Praticamente... C'era funerale, no, funerale, una scena, ci dicevano che qualcuno era stato ucciso, non mi ricordo chi. Stavamo in sala comune, stavamo tutti schierati, no, il comandante passava in mezzo a dirci, guardate, questo è stato
0: mare fuori, raga.
1: Questo mare fuori, mare fuori, sì, questa è la quinta, parliamo della quinta stagione. Passava il comandante in mezzo e ci diceva, guarda, questo personaggio è morto, grazie. Io stavo di fronte a Giuseppe Pirozzi. Tu non so se l'hai mai conosciuto.
0: Di persona no. Il meglio di no.
1: È un personaggio, Io lo adoro, voglio un mondo di bene. Però è un maledetto. È un maledetto perché quello lì, quando non è inquadrato, lo fa apposta. Lo fa apposta. Eravamo in due file e stavano girando sulla nostra fila. Io ce l'avevo davanti e quello faceva apposta quando passava la telecamera, la cinepresa davanti a me, mi faceva ridere. E le bestemmie che gli ho mandato.
0: Immagino.
1: No, guarda una roba. Però guarda, poi alla fine ti diverti. Cioè,
0: sì, però
1: bello.
0: Ho capito. Può essere una, due, tre, no? Mi è successo anche a me. Cioè, a un certo punto io mi sono incazzata. Ho detto, come io sono seria, non vi guardo anche perché io posso suscitare.
1: Dire.
0: Fatelo pure con me perché sennò è una figuraccia. Ma non perché io non voglia ridere, ma pure per gli addetti ai lavori, sai? Che dicono, questi
1: certo,
0: sono.
1: Certo.
0: Quindi ci sta.
1: No, fortunatamente era una scena in cui non dovevo parlare, dovevo solo fare un'espressione triste, malinconica, quindi si poteva fare tranquillamente. Però è capitato anche in altre occasioni.
0: È dura
1: tosta,
0: perché poi c'è lo
1: quando
0: stress.
1: Ti parte la ritarella è finita. Non ti fermi, cioè ti devi passare da sola, se no non
0: e invece
1: fermi.
0: Luca, quando

0: in realtà a me piacciono. A me piacciono, perché io sono una persona molto chill, cioè a me piace, a me il dolce far niente mi piace tanto. Quelle, sai, le classiche ore ad aspettare che tocchi alla tua scena, magari stai di terza scena in un giorno, quindi ti devi fare 7 ore in camerino per poi fare mezz'ora di riprese. È capitato, ecco, è capitato anche per 10 minuti, se per questo.
1: Sì.
0: Però alla fine tu sai, parli con quello, parli con quell'altro, ti metti in camerino, ma ti leggi una cosa, la musica, la sigaretta, il caffè.
1: Ma chi sta meglio me? Ma chi sta meglio me?
0: Poi io sono anche il tipo, io sono iperattivo, io non riesco a stare fermo. E quindi io mi devo muovere, devo vedere. È capitato spesso che nei momenti di pausa andavo sul set a vedere, anche a rompere un po' le scatole magari a chi potevo.
1: Bello, bello. E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa c'è scritto su di te?
0: Certo, verissimo.
1: Ti è mai capitato di essere riconosciuto per strada e far finta di niente?
0: Purtroppo sì, vero.
1: Tipo purtroppo sì, che non, ma no, il telefono.
0: Però no, guarda, mi è capitato solo quella volta, perché io una cosa che non sopporto da vedere. Cioè, per me è impensabile che qualcuno ti ferma, ti faccia i complimenti e tu vai dritto o gli rispondi male. Per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Però quel giorno mezzo pioveva, mezzo no, stavo con la valigia a stazione Garibaldi,
1: un po' intussicato,
0: orario di punta, 7 del pomeriggio, in mezzo al traffico eccetera, scendo da, non so, era un taxi, no, il van della produzione mi sembra, un caldo che non ti dico, però era, pioveva, quindi era umido, mi arriva una, io stavo con la valigia, il borsone eccetera, ho detto no, già faccio. Con tutto il bene proprio, è stata la prima e unica volta, perché non le sopporto queste cose. Però è... Era proprio sopravvivenza lì.
1: E ci sta, ci sta. Insomma, le fan e il pubblico ogni tanto può capire, perché poi anche noi siamo esseri umani.
0: Sei sporadico, sì.
1: Invece sul telefono è più foto di set che foto personali.
0: No, falso. Purtroppo non faccio foto io al lavoro, quando lavoro.
1: Bravo,
0: set,
1: un
0: zero.
1: Po' boomer su questo.
0: No, ma sbaglio in realtà, perché poi quando arriva la messa in onda, che sai che ci sta il periodo in cui prima della messa in onda tutti postano quello che hanno fatto, io non c'ho nulla, niente. È rosico. Però
1: vabbè, ti impegnerai il prossimo progetto.
0: Sì, il prossimo progetto più o meno, mi farò cazziare perché farò troppe foto.
1: Bravo. Invece tra un red carpet e una pizza con gli amici, scegli sempre la pizza
0: con gli amici.
1: Con gli amici, vero?
0: Certo, sì.
1: Vero.
0: Benissimo.
1: E allora noi ci fermiamo un attimo e ti dico, non è cagnata niente con Livio Cori e Neffa.

0: caña de niente.
1: E invece qui cambia tutto, proprio a Napoli senza confini. Siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in compagnia di Luca Varone. Insomma, una bella chiacchierata, bella, divertente. Come va?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Allora,
2: grazie.
1: Luca, bene, ti devo dire la verità, mi sto divertendo. Poi è anche importante avere dall'altra parte un ospite, ecco, che ti metta curiosità, che faccia in modo che venga ascoltato, sì, perché c'è quella famosa empatia, no? O mood vibes, come si utilizza oggi con questi termini un po' così, hai capito? Belle energie, sì, trasmette una bella anima. Allora, Luca, domande impossibili, la cosa più napoletana del tuo carattere.
2: La cosa più napoletana. Il mettersi a disposizione delle persone. Tantissimo, troppo.
1: Anzi, è proprio un difetto, quasi.
2: Infatti è un difetto, non un pregio.
1: Invece c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa.
2: Ma secondo me non solo di me, ma di tutte le persone dello spettacolo. Cioè, si pensa che chi va in televisione, in radio, al cinema, in teatro, abbia la vita perfetta solo perché ha del successo. Ma cos'è il successo? È quello.
1: Infatti,
2: il discorso.
1: Che cos'è Luca per te?
2: Per me il successo è andare a dormire con la cosa di dire: ok, ho fatto quello che mi piaceva di fare, domani è un altro giorno. Quello. Perché non so i soldi, non è la fama, non so queste cose. Per me, poi ognuno vede il successo.
1: È giusto,
2: proprio.
1: È vero, è giustissimissimo.
2: E io sono anche il tipo di persona che dice che i soldi sono una delle cose più importanti, ma per vivere bene, non per altro. Perché
1: esatto.
2: non si compra la felicità, ma il quieto vivere sì.
1: È vero, è vero. Però andare, ecco, a dormire sereni.
2: Però è più quello, il successo è quello.
1: Quello, per se stessi, no?
2: Sì, sì, ma perché alla fine... Sì, non lo so, sembra un vecchio quando dico queste cose, però nel senso, poi arriviamo, secondo me, a 70-80 anni, che tu hai passato la vita a fare una cosa che non ti piaceva di fare, però ti buscata una cosa di sorta esagerata. Ma cioè,
1: poi che,
2: vita hai vissuto? Sei contento? È quello il discorso.
1: E poi fondamentalmente, esatto, cosa ti ritrovi, no? Questo continuo rincorrere una cosa astratta e non il benessere di se stessi,
2: esatto,
1: che veramente, ragazzi, davvero. Quindi ricercate nel vostro piccolo la vostra felicità, anche quella piccola cosa che in una giornata che tutti corriamo, tutti, anche chi lavora nel mondo dello spettacolo,
2: coccola,
1: sul set,
2: la
1: coccola, che possa essere attività fisica, che io consiglio,
2: ognuno ha la propria,
1: tantissime, basket, pallavolo, un massaggio, una maschera al viso, non lo so, qualsiasi cosa, shopping,
2: assolutamente. Ma
1: a me mi stressa lo
2: proprio.
1: Shopping, pensate come so,
2: no, a me centri commerciali proprio mi stressa, troppe persone da fare.
1: Oh mamma mia, bruttissimo. Allora, invece, Luca, qual è la cosa che ti rende davvero felice oggi?
2: Guarda, proprio il fatto, ne parlavamo prima, il fatto di che non chiedo soldi ai miei genitori da quando ero piccolo. Ma non è il fattore soldi, ma è il fattore
1: responsabilità,
2: che,
1: scusa,
2: esatto,
1: se mi permetti.
2: Esatto, è quella cosa là. Perché anche se ho dei genitori che mi stanno molto appresso, nonostante comunque di solito uno a 22 anni magari se ne va anche di casa a volte.
1: Certo.
2: Sta pure prima. Sono molto presenti, mi aiutano tantissimo, però a me il fatto che comunque sono diventato grande prima rispetto ai miei coetanei, ma perché così, cioè,
1: che tu non debba
2: dipendere,
1: tu vai
2: a lavorare, esatto, guadagni, sei, per me diventi più grande sotto quel punto di vista. Per me è quello.
1: E certo, inizi a fare due conti, questo così,
2: capito, quella roba là, perché ti compri le cose tue.
1: Gli
2: ti
1: italiani
2: fai...
1: iniziano a farlo a 28, 27, poi c'è chi...
2: io ho iniziato a 14, quindi è bellissimo.
1: Bello, un bel valore, assolutamente, bellissimo. Invece, con chi ti piacerebbe lavorare sul... Spostiamoci un po' nel reparto cinema, okay, come... da chi vorresti essere diretto?
2: Diretto? Italia?
1: Ah vabbè, tu già viaggi lontano, perché ecco,
2: io
1: c'è
2: viaggio,
1: la scusa che devi andare fuori
2: già con da Christopher Nolan, se mi fai scegliere.
1: Va bene, lui Nolan per la International in
2: Nolan.
1: Italia.
2: In Italia, regista...
1: Ce ne sono un po',
2: ce ne stanno tanti, Ultimamente, specialmente negli ultimi anni, Sidney Sibilla mi fa impazzire.
1: Mamma mia,
2: Mixed
1: by Air, fantastico il
2: progetto. È bellissimo.
1: Esagerato.
2: Mixed by Air è uno dei film più belli italiani degli ultimi anni, ragazzi. bello.
1: Vabbè, ci fermiamo a lui.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E
2: sì.
1: Come attore?
2: Poi ce ne stanno altri. È attore. Io c'ho qua, mi è rimasto qua in gun, mi è rimasto. Ho fatto una finale di un provino per un film molto importante con Pier Francesco Favino.
1: Mamma mia.
2: Ho fatto 3 scene con lui.
1: Durante il provino.
2: Ah, eravamo arrivati in finale, quindi eravamo in 2 e lui ha fatto da spalla tutte e 2 per vedere anche con lui, perché il personaggio poi si interfacciava con lui durante il film.
1: Certo.
2: Ma io ho visto il cambiamento nei suoi occhi in mezzo secondo. Cioè lui mezzo secondo prima stava scherzando con... ve lo dico, tanto è uscito, è arrivato in finale per Adagio, film di Sollima. Quello là con... Se, lasciamo perdere.
1: E come reagì? Vabbè, torniamo allo sguardo e poi no, mi dici.
2: Te lo giuro, in mezzo secondo lui prima stava dicendo una battuta... immagina me sudato, teso, tesissimo davanti, poi c'era lui che scherzava
1: che
2: con
1: non solo devi fare
2: l'ultimo
1: step, poi capito? C'è pure Favino a fianco
2: con Solli, ma così lui mezzo secondo prima fa una battuta e ride, però non se ne è reso conto che stava dando l'azione, l'assistente dice azione, lui si gira verso di me, fa questa cosa con la testa, cambia espressione in mezzo secondo e diventa malato, perché il personaggio era malato. In mezzo secondo lui si è fatto venire una tosse, degli occhi, le vene sul collo, il colore...
1: Cioè, si è trasformato.
2: Oh, in un secondo. E faceva, sai, proprio la tosse dei malati, quella che solo i malati possono fare, perché quella... Oh, lui la faceva perfettamente.
1: Mamma mia, cavolo.
2: E a me è rimasto impressa questa cosa. Mi ho detto, io spero che un giorno possa avere l'onore.
1: Esatto.
2: Perché è un onore.
1: Questo privilegio, insomma.
2: Però a me vanno, per ora vanno bene anche le 3 scene provino, bene così, ho fatto il mio.
1: E invece come l'hai presa questa sconfitta, chiamiamola così, che poi
2: ma
1: in realtà
2: guarda,
1: l'attore deve fare provino e si deve dimenticare, se ne deve
2: ma
1: dimenticare.
2: Ma sì, no, sì, anche perché
1: poi
2: se ti affezioni a tutti, nell'ultimo periodo fortunatamente l'ho fatti un sacco, se mi fossi affezionato a tutti
1: meglio
2: sarebbe
1: finita.
2: Sì,
1: fare,
2: sì, sì,
1: fare.
2: Sì. Quello ci rimasi male, ma era un male... Non so come ti posso dire,
1: però
2: non malinconico.
1: Opportunità un po' persa, che magari ti
2: sì,
1: poteva
2: comunque
1: dare,
2: era bella come cosa. Però non lo so, sarà che io sono andato là, mi sono trovato a fare scene con Favino. Io sono uscito dal lato e ho detto: vabbè, io il mio l'ho fatto. Cioè, io più di questo non posso fare. E io mi sono sentito così una delle poche volte in vita mia.
1: Che bello!
2: E mi ci ha portato lui. È
1: secondo me con
2: discorso.
1: L'interpretazione con le...
2: Mi ci ha portato lui. Cioè io là dentro, che era una sala tutta grigia, non c'era nulla, 2 sedie di plastica nere. Io mi sentivo nella Roma che bruciava con l'incendio dietro.
1: No, vabbè.
2: Ma solo col suo sguardo. Quindi sono uscito da là in cui ho dato tutto. Sapevo di aver dato tutto. Ho detto, vabbè, ma... Cioè
1: che
2: se
1: bello.
2: È, se no, no. Poi vai a vedere quello che è stato preso, tra l'altro è bravissimo. Non mi ricordo il nome, però vabbè.
1: No, non ti posso aiutare che non l'ho visto.
2: No,
1: sono
2: non
1: me lo
2: ricordo, però è molto bravo, è molto molto molto bravo. Poi ho detto: vabbè, questo è completamente diverso da me. Ho detto, vabbè, va bene così.
1: Che bello, dai, speriamo così. Che ci sia.
2: Poi dopo
1: altre...
2: è arrivato Mare Fuori, quindi.
1: Vedi, chiusa una porta, si era avuto un portone.
2: Vedi
1: i nostri detti napoletani. Un detto napoletano che ti appartiene? Che conosci? Non,
2: sì, sì, sì. Tu so per.
1: Fa bene e tu scordo
2: fa bene no fa
1: vabbè ragazzi quella lì comunque... la sapete, aspetta facciamo una cosa, lasciamo un attimo liberato in the street e noi un attimo rivediamo questo piccolo detto che ci sfugge solo perché ci sfugge
2: fa bene scordo te fa male e pienzaci
1: ah ecco.

0: E non stiamo in the street, stiamo a Napoli senza confini, qui con Luca Varone. Siamo arrivati quasi alla fine, Luca. Ci dispiace, mi dispiace. Insomma, abbiamo chiacchierato tantissimo.
1: Sì, bella
0: chiacchierata. Grazie. Anzi, ti chiedo di dire qualcosa ai microfoni, se hai qualcosa da dire, salutare, non so, no, guarda, un messaggio.
1: Allora, ho detto, ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo molto bello della compagnia Spacca Napoli, fatto al Teatro Troisi, un bello spettacolo ispirato agli spettacoli di Vincenzo Salemme, bellissimo. E dopo mi hanno invitato sul palco, mi hanno dato una targa, molto carini loro, e mi hanno detto di qualcosa ai ragazzi. Io ho detto, secondo me, io consiglio anche a chi non ha mai fatto recitazione, anche a persone grandi, non per forza ragazzi, di provare, perché quello che ti dà il mettersi nei panni di un'altra persona, nella mente di un'altra persona, è un, te lo giuro, è un toccasana.
0: Mamma mia, che bella cosa
1: è,
0: che
1: è un toccasana, perché io sarò che io sono un pensatore seriale, cioè proprio io mi metto, mi faccio le serie TV, mi faccio i blockbuster proprio. E quindi andare a fare un altro personaggio che ha i fatti suoi, i problemi suoi, le paure sue, le cose belle sue, bello, perché stacco da me, capi? Poi ci ritorno, però per stare quel minuto in scena, quell'ora a teatro, bello,
0: bellissimo, bello. È vero, vivete tanto te ne vai, di te ne teatro, vai proprio. Di lettura,
1: è come se tu scomparissi dalla terra.
0: E infatti, perché secondo te uno fa l'attore o vuole fare l'attore? Anche a me in prima persona piace il cinema e spero che mi si aprano progetti interessanti per dei ruoli, perché io non voglio vedere più Fabio, cioè voglio entrare in un'altra dimensione. A me questa
1: secondo
0: cosa mi affascina.
1: Me, guarda, dico una cosa che potrebbe essere un po' strana. Però secondo me a chi piace fare questo è perché non è sbagliato dire non gli piace la propria vita, ma secondo me non si accontenta.
0: E non ci vogliamo accontentare, mai.
1: Perché ci dobbiamo accontentare?
0: No, momento identitario, scegli una parola napoletana senza tradurla, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo.
1: A caso, cioè la prima parola che mi viene in mente?
0: Così, in giro per Napoli, oltre i suoi confini. Dai, che ce l'hai, che la vedi, che suona.
1: Però
0: che...
1: non la dico bella, la dico brutta. Però c'ha un perché, ma non lo spiegherò. Okay. O terremoto.
0: Vai, chiudiamo così con terremoto, che anche quello c'ha un suo perché. Luca Varone, grazie per essere stato qui con me. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, continua così. Testardo, determinazione e tanta fame, quella artistica. Voi scaricate l'app, mi raccomando, sempre per seguirci sui nostri canali social, Rai Radio Live Napoli. Fabiola Ciminella vi abbraccia, vi bacia e ringrazio te, Luca Varone.
1: Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille.
0: Ciao.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

istanti, tramonti come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

quanto poi ci avrebbero da dire francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

0: Okay.
1: That one felt sick.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Siamo reduci dal FRU 2026, il festival delle radio universitarie che quest'anno ha invaso e acceso Napoli. Un'edizione straordinaria organizzata da Raduni, ospitata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai colleghi di F2 Radio Lab. Proprio nei giorni in cui l'Ateneo ha festeggiato i suoi 802 anni. Il claim di quest'anno era le radio universitarie, la lunga tradizione del futuro. E noi abbiamo voluto toccare con mano questo futuro analizzando l'evoluzione dei media dalle due prospettive fondamentali: il lavoro sul campo e i diritti di chi fa cultura. Abbiamo chiesto a Micaela Gavrila, presidente di Raduni, quale sia il valore di questa manifestazione e quale ruolo svolga oggi nella comunicazione delle nuove generazioni.

0: Siamo con Michela Gravin, docente della Sapienza e presidente di Radio Uni, le radio universitarie. Qual è il significato del Festival delle Radio Universitarie nel panorama della comunicazione giovanile digitale? E
1: sicuramente il Festival delle Radio, quindi il FRU, rappresenta l'iniziativa più significativa della nostra rete, quindi della rete delle radio universitarie italiane, e diventa anche un collettore di esperienze, un punto di incontro tra le esperienze delle varie universitarie, ma anche, se vogliamo, anche una prospettiva su quelle che sono le realtà che vanno anche al di fuori delle università. È un punto di incontro, possiamo dire il nostro contenitore di convergenza, oppure la forza centripeta anziché la forza centrifuga che caratterizza spesso le società attuali. Quindi abbiamo bisogno di tanti punti di incontro, e da questo punto di vista il FRU, in particolare quest'anno il FRU che si è svolto qui a Napoli, quindi presso l'Università Federico II di Napoli, crediamo che rappresenti un importante punto di avanzamento. È chiaro che siamo in un mondo accelerato, siamo in un mondo in continua trasformazione, e noi proviamo con il nostro evento annuale, con il nostro incontro annuale, a trovare un momento di riflessione. Tre giornate in cui ci concentriamo sui temi, in cui ci concentriamo sulla creatività giovanile, in cui ci concentriamo anche sulle proposte per il futuro, anche perché io credo che la creatività giovanile in qualche modo possa salvare il mondo, e soprattutto possa salvarlo dalla disinformazione. In questo forse ne possiamo dare un contributo significativo, ma anche dello svuotamento di quella sfera pubblica che è troppo animata ultimamente da contraddittorio, da polemiche, da polarizzazione, dalla disinformazione, che vedono i giovani fortemente attivi anche sul piano del contrasto. Quindi nell'universo giovanile crediamo che si possano attivare quelle energie che possano creare un mondo più ecologico e un po' meno egologico.
0: Le radio universitarie possono essere considerate un laboratorio di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica?
2: D'accordo.
1: Le radio universitarie nascono come un laboratorio di cittadinanza democratica, perché in realtà partono dall'idea che i giovani, che spesso sono stati ai margini del mainstream mediale, ma anche il mainstream della politica, il mainstream della società più in generale, sono quelle periferie che hanno bisogno di una diversa centralità. Quindi sono più democratiche e più plurali rispetto agli altri universi dei media, hanno imparato in qualche modo la scuola dell'inclusione, quindi sono più inclusive, sono anche più propositive, anche perché all'interno del contesto universitario, che non è vincolato dalle logiche dell'audience, ci possiamo permettere anche un po' il lusso di sperimentare, il lusso di fare cose che in contesti mediali tradizionali non possiamo del tutto, diciamo, permetterci e far entrare, no? Le motivazioni sono tante, sono motivazioni legate agli stereotipi, sono motivazioni legate a vincoli anche legati alle professionalità, ma anche alle aziende, al funzionamento delle aziende, ma forse la principale motivazione è legata in particolare al fatto che i giovani si permettono ancora di volare e di volare alto. Ecco, nelle radio universitarie si impara anche a volare e a guardare con più fiducia il futuro.

0: partecipare ad una radio universitaria ed alzare la tua voce nel mondo?
1: Per me radio universitaria significa responsabilità, soprattutto anche perché io sono una station manager, quindi la mia responsabilità c'è tutta. Responsabilità perché comunque la voce è un mezzo importante, è un mezzo potente, è un mezzo che esiste da tanto ed è l'unico mezzo, come dicono sempre, se scoppiasse la guerra la radio rimarrebbe lì, è l'unico mezzo che effettivamente ci sarà sempre, quindi la responsabilità è grande, ma è soprattutto appunto un regalo perché secondo me riesce ad abbattere la radio e la comunicazione radiofonica, quelle barriere sociali che con altri mezzi secondo me non si abbattono. Perché come mi piace sempre dire anche ai ragazzi della mia radio, è un'arte in estemporanea, no? Quindi tu devi riuscire a mettere la tua creatività alla mercé degli altri e tramite la tua creatività comunicare con gli altri anche cose molto importanti, tematiche molto importanti, quindi responsabilità ma anche libertà assoluta a livello di comunicazione, ecco.
2: Vincenzo, cosa significa per te lavorare in una radio universitaria?
3: Per me significa sfruttare quell'unico mezzo perlomeno che c'è nella mia università per poter essere creativo, quindi per esprimere me stesso al di fuori di quel che è la didattica.
2: E che emozioni provi?
3: Devo dire che all'inizio molta ansia, perché se vai di fronte al microfono e tu non hai mai parlato e sei un soggetto timido, ti parte davvero tantissima l'ansia. Poi incominci effettivamente a capire che è molto più tranquillo di quello che pensi ed hai possibilità di esprimere te stesso anche come sto facendo in questo video, quindi dicendo effettivamente quello che pensi senza doverci pensare troppo. E migliori anche su alcuni aspetti comunicativi che, devo dire, nella mia facoltà mi aiuteranno anche nel futuro. Quindi, oltre a divertirmi, apprendo, divertendomi ovviamente insieme ad altra gente che conosco.
2: E quando scegli chi c'è qualcosa da ascoltare per radio, in base a cosa lo scegli?
3: Ascolto...
2: Cosa ti affascina anche della radio?
3: Sia, essendo che ovviamente sono anche speaker, mi interessa sì come imparano gli altri, quindi se c'è qualcuno che, magari nel mio caso appunto uomo, da quale posso apprendere anche un tipo di intonazione che mi permette di migliorare appunto come parlo, sia dalla musica che trasmettono. Per esempio io ascolto molto rock, quindi appunto ci sono radio che trasmettono prettamente ambito rock, ascolto quelle, però devo dire oltre a quello lo speaker, perché mi permette appunto di migliorare su quell'ambito in cui sto cercando di migliorare, anche partecipando appunto al Flow di quest'anno.
2: Perfetto, in bocca al lupo.
3: Grazie mille, gentilissimo.

0: La cultura della radio non è morta, anzi ha trovato nuove forme. Ce lo spiega Susanna Tartaro, la mente e la voce dietro a Fahrenheit, programma cult di Rai Radio 3. La sua voce è un tassello fondamentale per capire come la radio pubblica riesca ancora a creare comunità attorno ai libri e alle idee.
1: Ciao Susanna, grazie di essere qui con noi. Come si adatta la narrazione culturale di Fahrenheit ai ritmi rapidi del consumo digitale dei podcast?
2: Come si adatta? Si adatta nel senso che segue, perché Fahrenheit segue quello che succede nel mondo adesso, segue il presente e quindi seguiamo anche non solo tematizzandoli in trasmissione questi grandi temi, ma anche cambiando la nostra forma, la nostra faccia e diventando anche social, perché ci sono i pagine, i reel, gli scrittori quando arrivano da noi si fanno le foto, i tag, tutto questo mondo che serve a far circolare le idee e allargare la comunità di Radio 3 e in questo caso di Fahrenheit è il benvenuto, quindi lo rincorriamo.
1: Come si riesce a mantenere l'indipendenza e la qualità editoriale nell'arena dei nuovi media digitali?
2: Anche lì noi non cambiamo, facciamo quello che ci piace fare con grande passione, con grande attenzione a temi che possono essere magari meno mainstream, ma anche di grande popolarità. Stiamo nel presente.
1: E come si fa a difendere la cultura oggi e a portarla nel mondo?
2: Come si fa?
1: Voi ogni giorno affrontate.
2: Intanto cosa significa cultura? È tutto molto cangiante. Noi cerchiamo di decrittare anche delle cose che sembrano in questo momento confondersi, ma soprattutto cerchiamo di usare le parole con attenzione, senza brandire nessun concetto e nessuna parola, nessun lemma deve essere il grimaldello per arrivare agli altri, ma semplicemente un abbraccio e una condivisione.

l'occhio di diamante Cartier, viola suona di cari criminali, rosso come pasta e vignè. Scena per quartiere con le sue best, fumo tutte sere a mari, ballo in coppia tavola tutte feste, c'ora bella la terra mia.

da nu 3100 cuve. A roba na nuttata moite e vino, a spese buffoncelle e lacche. A cercare gattila per arrivare, quando da una genie varia. Ma poi nessuno è l'ora presenta a casa, non si ha mai o sapo mamma. Non si ha mai o sapo mamma. E come va a passare oggi, e prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo. E come va a passare oggi, e prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo.

dire. Con accende sciagalle e televisione, ripigliava una viola mia, che manetta la polizia. E mo so che tre mesi

0: Cerca chi un'isciune vi llevava, picciosa di un stretto rullo, che è un più sincera per valutare quando va l'overa l'amore. Quando va l'overa l'amore, è come va per cianosci, prima o poi ma sposo, prima o poi ma sposo.
1: In un'epoca in cui chiunque può pubblicare una notizia online, che senso oggi parlare di professione giornalistica? Lo abbiamo chiesto a Danilo De Biasio, vicepresidente della Commissione Cultura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ascoltare le sue parole è stato prezioso per capire come le radio universitarie possano fare da palestra per un giornalismo digitale che sia etico, verificato e di qualità, superando le insidie delle fake news e dell'ecosistema digitale.
2: Come si stanno evolvendo le competenze richieste dall'Ordine per i professionisti della radiofonia digitale?
3: È una domanda molto complicata, perché la tecnologia va sempre molto più veloce delle istituzioni e le istituzioni spesso arrancano. Devono essere capaci di capire cosa sta succedendo e provare a trovarsi in una sorta di ponte. Da una parte le novità tecnologiche e i mestieri che cambiano e dall'altra parte la capacità delle istituzioni di garantire la deontologia professionale che serve a chi fa il nostro lavoro.
2: In che modo l'Ordine tutela la qualità dell'informazione contro la disinformazione dell'ecosistema dei no media?
3: Mi piacerebbe rispondere che basterebbe applicare la deontologia per evitare fake news, disinformazioni. Però purtroppo non è solo così. E quindi il tema, secondo me, è che se gli utenti si rendono conto che qualcosa non funziona, che qualcuno sta esagerando, che qualcuno sta dicendo veramente delle cose non vere, non abbiano nessun timore di bussare alle nostre porte e dire: guardate che c'è qualcuno che sta facendo disinformazione. Ovviamente bisogna poi stabilire cos'è disinformazione e cos'è libertà d'espressione. Ma su questo, insomma, ci sono dei criteri che vengono garantiti.
2: Viene riconosciuto un valore formativo ai giovani che partecipano e si formano nelle radio universitarie?
3: Dunque, dei crediti veri e propri no. Sicuramente imparano in una modalità, diciamo così, protetta, perché stanno all'interno delle istituzioni che dovrebbero essere delle palestre di democrazia, non soltanto di etica, ecco, imparano sicuramente i rudimenti per questo mestiere. Poi ci devono mettere la passione, senza la quale non si va da nessuna parte.

0: Affrontiamo ora un altro argomento molto importante. Parliamo di tutela della creatività con Gianluigi Chiodaroli, presidente di It's Right. La sua presenza al festival è stata di vitale importanza per gli studenti e gli speaker, perché quando trasmettiamo musica o creiamo contenuti spesso dimentichiamo la complessa macchina dei diritti connessi. Chiodaroli ci aiuta a capire come difendere il lavoro degli artisti nell'era dello streaming e perché la libertà di espressione nelle radio universitarie debba sempre camminare di pari passo con la cultura della legalità. Gianluigi Chiodaroli, presidente It's Right, qual è oggi la più grande sfida per tutelare gli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Direi che continuare a fare il nostro mestiere di sperimentatori. Noi siamo un po' come le radio universitarie a fare sperimentazione sulla comunicazione, noi invece siamo a fare sperimentazione sui modelli di contratto, sui modelli di tariffa, sui modelli di relazione. L'intelligenza artificiale pone il problema del nuovo modo di fare cose vecchie. Le cose che si debbono fare non sono cambiate, la creatività è sempre quella da tutelare, i diritti si sono moltiplicati. Noi facciamo un mestiere di quelli che stanno in mezzo, tra quelli che usano e quelli che creano, e direi da una vita facciamo sperimentazione, continueremo a farla anche con l'intelligenza artificiale.
0: Qual è l'errore più comune che gli artisti fanno con i propri diritti?
1: Quello di non conoscerli, quello di non preoccuparsene. Direi che il lavoro maggiore che noi siamo chiamati a fare anche come organismi che li rappresentano è di educarli, responsabilizzarli, abituare anche ad una cosa molto importante che è il dato, che è ovviamente l'elemento, il mattone dell'economia digitale, è anche il mattone del loro stipendio, il dato, l'informazione.
0: Qual è il consiglio che darebbe ad un giovane artista?
1: Di fare il suo mestiere e di affidarsi a validi professionisti per farsi, come dire, tutelare nei propri diritti. Ognuno faccia il suo mestiere.
0: Grazie infinite.
1: Prego.
2: Ama le foglie che il vento ha raccolte e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove hai messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove. E non pensarci più. È questione di

una falsa partenza. Ama i tuoi errori perché prima o poi torneranno a trovarti e non pensarci più.

0: Dalle parole degli studenti, dei professionisti e dei rappresentanti del mondo delle radio universitarie emerge un messaggio chiaro. La radio continua ad essere uno spazio vivo di partecipazione, formazione e condivisione. In un contesto comunicativo sempre più veloce e frammentato, il microfono diventa uno strumento per ascoltare, raccontare e costruire relazioni autentiche. Il FRU 2026 si chiude così, tra idee, incontri e nuove prospettive, confermando il valore delle radio universitarie come laboratori di creatività e cittadinanza attiva, un'esperienza che guarda al futuro della comunicazione partendo dalle voci e dall'entusiasmo delle nuove generazioni, protagoniste di un racconto che continua ben oltre la fine del festival. Perché al di là della tecnologia e delle piattaforme, la forza della comunicazione continua a risiedere nelle persone e nelle loro storie. E sono proprio queste voci, nate nelle università e proiettate verso il futuro, a rappresentare l'eredità più preziosa di questa edizione.
1: Diretta live.

0: Oggi una puntata che scende nel cuore di Napoli, nei quartieri, quelli veraci, come si suol dire, nel quartiere di Forcella, e a parlare di una storia intrigante che sa di giallo, ma sa anche di quella napoletanità declinata in tutte le sue forme. E Marco Zurzolo, che noi conosciamo, grandissimo artista, grandissimo sassofonista, adesso ormai da parecchi anni anche scrittore, che racconta Napoli in tutte le sue sfaccettature. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao. Ti ringrazio, mi metti in imbarazzo perché non penso tutto questo. Un grande scrittore forse un po' troppo. Diciamo che sono scrittore così per caso, perché frequentando molti amici come Giancarlo Giannini, come mio fratello Maurizio De Giovanni, mi hanno ispirato moltissimo. Mi diverte scrivere perché io penso tutte le volte che io suono, in qualche modo mi faccio un film. In tutti i momenti che faccio musica, anche quando insegno, in quel momento ho delle immagini che mi piace poi riportare sui libri, mi piace scrivere, mi piace raccontare. È bello raccontare la musica, far capire alle persone dove si vuole arrivare. Il racconto, secondo me, è molto più affascinante alle volte delle note della musica. Diventa, mentre la musica ti penetra nell'anima, il racconto ti piglia proprio con la testa. E quindi,
0: e quando musica e racconto si sposano,
1: assolutamente,
0: l'alchimia è esplosiva.
1: Io penso seriamente che tutti quei registi che pensano che la musica sia solo un sottofondo, è l'errore più grande che possono fare. Perché io ho lavorato con il maestro di Sorrentino, che è Antonio Capuano.
0: Antonio Capuano.
1: Scriveva, dice: tu mi fa primi pièce, poi ci gira le immagini a coppe. Capito che faceva? Mi faceva fare tanta musica. Io mi ricordo che quando ho realizzato Polvere di Napoli, non sai quante take ho fatto, era veramente incredibile, proprio ho fatto tanta musica, perché lui la metteva sotto il film. Quando individuava la musica giusta che mandava bene le immagini, a quel punto lui diceva: abbiamo fatto bingo, poi la cambiava, hai capito? Un matto completo, un po' come Paolo. Se vedi la musica che mette Paolo, è una roba incredibile, perché lui non mette la musica a caso, la musica diventa parte del film.
0: Assolutamente, crea proprio quello stato emotivo che racconta il film.
1: Infatti io ho avuto sempre tante difficoltà quando ho fatto le fiction, è sempre difficile perché io sono affezionato alla melodia, creare il momento, cioè mi piace pensare che il protagonista abbia il suo suono, la storia va mandata avanti con un altro suono. Poi c'è la vittima che ha un altro suono ancora, l'intrigo è un altro suono. Allora mi piace questo, invece loro, no, ma metti un po' un mood. Ma che è su mood? Non capisco.
0: Prima stavi raccontando del tuo modo di insegnare, sì. E proprio sappiamo che oggi qui in studio non sei solo, ma avevo voluto portare una tua grande allieva, che ormai è una grande artista, che Michela Pasecide.
1: Noi ci definiamo
0: siamo ormai
1: parte della sua band.
0: Poi c'è un'altra bellissima voce, Lorenza Gammaldi. Ciao Lorenza, benvenuta.
1: Saluta.
2: Ciao a tutti.
1: Loro sono come i miei figli, capisci? Già dice che la canna fai.
0: E Orazio Ricca alla batteria, sì. Quello che crea proprio il groove.
1: Oh, che piacere. Musica ti piace fare? La musica greca, credo.
3: No, la musica napoletana, del maestro Zurzolo.
1: Ok.
0: È bellissimo perché tu non solo insegni, ma promuovi e fai dei tuoi allievi, degli artisti, li lanci nel mondo della musica.
1: Guarda, io dico sempre questo, lo faccio con grande piacere, però credo di essere un po' un insegnante alla vecchia maniera. Mi ricordo il mio insegnante di flauto che mi portava al San Carlo con grande difficoltà, perché non ti facevano entrare, però mi faceva vedere tutti i passi d'orchestra con il flauto, e per me quello era l'insegnamento più bello. Ero lì nel San Carlo, nella buca, durante, non le prove, durante l'esibizione, durante la
0: che
1: serata
0: bello.
1: Dell'opera. Quindi ho trovato sempre il mio maestro, che veramente Bianchi, che non c'è più, veramente è stato un grande maestro.
0: Allora, questo libro Forcella, che è un giallo, proprio sì, anche la copertina
1: quella della Mondadori,
0: gialla, quella della Mondadori, bellissima, sì, edito da Colonnese, è una storia di intrighi con questi personaggi molto belli, ce li vuoi raccontare un pochino a partire dal commissario Corrado, sì, poi c'è un sassofonista in cui forse tu ti rivedi un po', che è questo Papetti, e l'avvocato che muore,
1: perché in realtà l'avvocato Capabianca è la mia assistente e dato che mi scoccia molto l'ho fatta morire, giustamente. E vedi l'arma dello scrittore, che bello che tu la storia la puoi inventare tu, la puoi fare tu, cioè puoi far finire una storia in maniera positiva, puoi farla finire in maniera negativa. Tu hai un'arma incredibile, quella di decidere le sorti dei tuoi personaggi.
0: Questa tua geniale fantasia, come dove li ha pescati?
1: Perché sono tutti miei amici. Gianni Corrado è un disgraziato che sta là in pensione ed è tra i miei migliori amici. Poi c'è, perché Marco Papetti? Perché il pubblico, secondo me, è parte integrante della vita di un artista. È importante, se non c'è il pubblico non c'è l'artista. Il pubblico va, come dire, tutelato. Spesso e volentieri i miei colleghi dicono, vabbè, quelli non capiscono niente e continuano a suonare per fatti loro. Attenzione, quando la musica non ti prende, significa che tu stai facendo un errore. Cioè puoi arrivare al cuore delle persone, anche quello più distratto, ci puoi arrivare, ma devi essere tu bravo ad arrivare a loro, non è il contrario. Però il pubblico a volte è molto affettuoso e quando finisci di suonare vengono dietro le quinte e cominciano a dire, stasera tu veramente hai suonato molto ma molto bene. Allora nella tua testa ti viene a dire, questo mi dirà, somigliavi a John Coltrane, somigliavi a Kenny Garrett, no, ma parivi proprio Fausto Papetti, il dolore della mia vita, ma non sono quello che va peggio, perché è sempre il contrabbassista, sai perché? Perché poi vanno dalla cantante e dice, sei splendida, il pianista, ma hai suonato, mamma mia che bello, il batterista, quello che cucca più femmine, dice, mamma mia,
0: perché quello che è grinto,
1: è bello, grinto, che swing, così poi guardano contrabbassista perché è uno strumento che non capiscono e fanno, uno tu non ci sei male.

0: Tutti voi so che avete partecipato alla colonna sonora di questo libro, che è un libro, infatti stavo dicendo disco perché in realtà è un libro disco, ha un QR code guardando il quale si possono ascoltare tutti questi brani, sì, di questo tuo ultimo progetto discografico. Com'è nato proprio il progetto?
1: Ora, beh, dal nulla, la chiamata, andiamo in studio e si registra. No, è stato bello perché è stato un percorso nato dal rapporto che c'è col maestro in conservatorio. Abbiamo avuto modo di collaborare con lui per questo suo progetto e abbiamo registrato alcuni brani che poi sono alla fine del libro con un QR code dove si possono ascoltare, e quindi è stata veramente una grande emozione poter suonare in questo suo lavoro che è veramente bello.
0: Michela, questo suo delizio che ormai dura da alcuni anni con il tuo professore Marco, che adesso invece siete compagni di palco.
2: Io ne parlavo proprio poco fa, nel senso che ogni volta che ci vediamo per me è sempre un'emozione, a prescindere dal rapporto che abbiamo di amicizia. Però io mi sento davvero onorata di avere Marco Zurzo nella mia vita, perché lo stimo proprio come musicista e soprattutto come maestro, perché non tutti i maestri ti danno la possibilità che dà lui. Se lui crede in te, ti farà fare qualsiasi cosa, anche cose poi a livelli più importanti,
0: ma anche la libertà di poi prendere delle vie autonome.
2: Esatto, sì, io me lo sono sempre ritrovato lui, cioè anche per un consiglio. Magari ci sono settimane che noi non ci sentiamo, però arrivi lì è come se tu l'avessi sentito il giorno prima, e questa è la cosa più bella.
0: Proprio in questo progetto come ti sei calata?
2: Allora, io in realtà ho assistito alle registrazioni più che altro, e mi piace proprio che si crea proprio un'alchimia tra musicisti. Cioè, Marco mi piace perché è proprio autentico, non ha bisogno di somigliare a qualcuno, di vendere. No, dice io sono questo e basta. Io spero di essere un giorno come lui.
3: Faccio sentire.
2: No, lo sai, io sono sempre molto schietta, diretta, cioè purtroppo. Cioè, se siamo una persona, dico sempre quello che penso. Di lui solo cose belle, devo dire la verità.
3: Devo dire, Michela è una musicista incredibile, perché lei ha iniziato che era abbastanza timida, non aveva tirato fuori ancora quella bellezza, quella luce che oggi ha. E devo dire che adesso si ritrova una cantante con grande sensibilità. Io mi auguro che lei possa fare veramente grandi cose. Oggi è veramente complicato, perché lei, come tutti i miei allievi, credono ancora nella musica, credono nel progetto musicale. Cioè, loro inorridiscono a sentire determinate cose della musica che non funziona, capito? Per cui, voglio dire, questa autenticità la pagano. Cioè, non so se hai sentito il libro che ha scritto Gino Castaldo.
0: Sì, La musica è finita.
3: La musica è finita. Io lo trovo geniale. Sì, però
0: è purtroppo è drammaticamente vero. Drammaticamente, cioè, non è una provocazione, proprio la realtà.
3: Tu pensa, a Torino ho finito la presentazione con Maurizio. A un certo punto stavo uscendo e ho incontrato Gino, che aveva il suo libro in mano. Ho letto La musica è finita. No, voglio sentire. Sono rimasto, perché poi ha presentato Maurizio. È incredibile, c'ha ragione. Purtroppo.
0: Però è finita forse, se parliamo di mercato discografico, ne parlavo proprio l'altro giorno, la musica non si può mercificare, non è un'industria, non è un pezzo, cioè anche se a volte dice suoni un pezzo, però non è un pezzo di qualcosa, ogni brano è, se vuoi, un pezzo ma di anima, non un pezzo materiale, è uno uguale all'altro. E questo io credo che i giovani lo stiano capendo, stanno trovando un loro modo di esprimersi e forse anche dei canali.
3: Però c'è
0: diversi
3: da dire che oggi, quando fanno un pezzo, perché adesso la gente è abituata a correre, nessuno pensa più, nessuno riflette, mo loro si mettono a ridere, nessuno davanti al mare
0: c'è Lorenzo
3: si emoziona.
0: Sta,
3: no, adesso
0: sta.

0: perché devono fare views? Perché devono cliccare, se no il giorno dopo il pezzo che tu hai fatto, quello più bello del mondo, già è passato di moda.
1: Però io, capito, penso che dipenda soltanto da noi, perché siamo noi poi fruitori dei social, di tutto questo. Se noi abbiamo un approccio diverso, anche il resto cambia. Cioè, finché noi scrolliamo velocemente, non, quando pensiamo che ci sono brani famosissimi che durano da 60 anni, ancora tu li ascolti,
0: ma
1: ti emozioni.
0: Ma era un'altra epoca. Oggi tu hai fatto sempre sì e funziona.
1: Vabbè, diciamo
0: sì, ma voglio dire, guarda, ti dico questo, io con Sal sono proprio amico e molto amico di Francesco. Sal è geniale, cioè io sono troppo contento, perché Gil su 50 anni che canta, faceva la sceneggiata col padre, con Mario Da Vinci,
1: certo.
0: Era il figlio piccolino che le caccerevano sempre, si spegnevano le luci, mitragliatore, cose, chi muoreva sempre un figlio, e chi da terra di sangue, e Mario Merlo cantava la canzone vicino, insomma, più o meno,
1: diciamo che se le merita, si è faticato e noi siamo felici che abbia portato.
0: Invece, ritornando al libro, ci stanno dei personaggi e c'è lo iettatore. E a quel punto ho
1: non
0: pensato
1: è tipo
0: a Lorenzo.
1: Chiaro della patente, voglio anche io la patente da iettatore.
0: No, abbiamo pensato a Lorenza per un semplice motivo. Perché? Non perché è una iettatrice, perché lei entra in macchina e dice: probabilmente adesso si rompe una cosa. O si rompe. Non
1: Lorenza,
0: però
1: Lorenza,
0: noi crediamo.
1: Voglio sentire la tua voce, dissenti.
2: In realtà
1: dissenti.
2: Io nego tutto quello che è stato appena detto, perché non è vero. Sono loro che mi prendono in giro per questa cosa, ma non è vero, non è assolutamente vero.
3: C'è sempre qualcosa.
1: Se è previdente,
2: allora,
1: previdente.
2: No, devo dire la verità che capita qualche volta che succedono cose quando in mia presenza, ma non perché ci sono io.
1: Sei un po' una Cassandra.
2: Perché ci sono io, ma perché, non lo so.
0: Dire, questa cosa bruttissima è stata affibbiata, per me, alla più grande artista del mondo.
1: Che era Mia Martini.
0: Però effettivamente, mentre stavano registrando, una volta si appiccia in Piz, l'altra volta stava sul palco, sulle garette l'imbalcatura. Insomma, un po' quello che succede con noi. Attenzione!
2: Non sono mai successe cose del genere, no.
1: Io no, non penso che un fiore così possa creare tutte queste leggi fuori nomi di Poltergeist.
0: In realtà sto scherzando, voi radioascoltatori non la vedete, ma lei ha una luce veramente molto bella, canta benissimo, ma quello che mi piace di più di tutta la sua carriera artistica, se piccola ancora, è il fatto che lei compone musica. Con i testi.
1: Infatti,
0: e la
1: mi diceva
0: musica.
1: Che era, è lei è una cantautrice, non è solo una bella voce.
2: Sì. Diciamo che io non mi ritengo tale, devo essere onesta, sono molto.
1: No, invece devi credere in te stessa.
2: No, sono anche molto sulle mie. Loro possono confermare sicuramente. Quindi. Però mi capita che spesso, magari quando in situazioni in cui magari sto emotivamente in un periodo particolare, devo cacciare fuori qualcosa e quindi sento il bisogno e la necessità e quindi mi capita di scrivere. Però onestamente non mi ritengo tale, però.
1: Dicevo prima, ci devi credere, il che non vuol dire essere presuntuosi, però essere consapevoli. La consapevolezza ci vuole, perché soprattutto nell'arte, se non credi tu per prima in ciò che fai, non riesci neanche a trasmettere sempre anche agli altri la stessa
0: però
1: emozione
0: come,
1: che tu
0: come
1: provi.
0: Tutte le grandi artiste c'è un piccolo neo, una cosa veramente complicata.
1: Oggi non lo so, Lorenza, che gli hai fatto?
0: No, che le piace Olly, lo salutiamo, ma è un regalo che ti faccio, così se questa radio è molto seguita, quindi se Olly ascolta questo programma, Lorenza Gammaldi ti adora, ok? Però per noi è un neo, perché a noi piace. No, invece non è vero, ci piace moltissimo, c'ha il baffo e i tatuaggi.
1: Ma io vorrei sapere un po' di più, sono molto curiosa, ancora non l'ho letto e già solo dalla copertina lo trovo molto intrigante,
0: sì.
1: Senza spoilerare, perché poi
0: sì,
1: anche un giallo, devono scoprire la storia, però qualche, diciamo, spigolo.
0: Allora, ti posso dire questo, io penso sempre, te l'ho detto tante volte nelle interviste, io credo che Napoli è una città magica e chi la frequenta, chi la abita, in qualche modo diventa magico anche lui. Quindi in quel punto preciso della città, la città diventa, si biforca proprio all'ingresso del Trianon. In quel punto lì la città si divide in due parti, la parte del rettifilo, e sto molto attento a chiamarlo rettifilo e non Corso Umberto, perché mi fa male, io vorrei cambiare i nomi della nostra città, assolutamente, un giorno voglio arrivare non a Piazza Garibaldi

0: Garibaldi, ma a Piazza Pino Daniele. Voglio arrivare a Piazza Jensenese, non voglio sentire più Piazza Cavour, non mi interessa, voglio sentire Piazza Rino Zurzolo, voglio leggere invece di Via Nino Bixio, Via Gio Amoruso. Preferisco più avere dei personaggi che in qualche modo hanno amato questa città. E guarda, io ti dico una cosa, e non sto dicendo una bugia. Quando tu cammini nelle ore più assolate a Piazza del Gesù, tu in quel momento senti la voce di Pino. Mi succede, o forse me la immagino, ma io la sento. Io penso che gli artisti che hanno vissuto in questa città non se ne vanno veramente. C'è ancora Edoardo, Edoardo ci racconta, ci ha raccontato e ci racconta ancora delle cose incredibili. E questo libro ha voluto in qualche modo raccontare una piccola storia di un quartiere, in questo caso è Forcella, che è stato un quartiere di malavita, ma adesso è di grande resistenza. Così vorrei come tutti i quartieri di Napoli, cioè i quartieri spagnoli, che possono diventare veramente di grande resistenza, di tirar fuori tutto quello che va fatto e quello che non va fatto, dare veramente l'aristocrazia di un quartiere. Piazza Mercato. Perché Piazza Mercato? E la nomino in questo libro perché? Perché nel 1981, al concerto di Pino, quando c'erano 200.000 spettatori, Pino si girò verso mio fratello e disse: Gennà, io sono una reincarnazione Masaniello. E a Piazza Mercato uccisero Masaniello, sì, esatto. Capito? Nel 1620. Quindi, che ho pensato, e questo me lo sono inventato, non è storia. Lui aprì un concerto di Jensenese, perché tu te la raccontai la storia di
1: sì, come
0: no,
1: devo,
0: che Pino,
1: certo.
0: Andava da James e disse: io sono il miglior chitarrista del mondo, c'è tu e io, ma stamattina si è venuto a rompere, no, a me serve un bassista. Lui andò a comprare il basso e disse: io sono il miglior bassista del mondo. Alla fine James gli faceva aprire i concerti, aprì il concerto e fece un pezzo da che non era nessuno, diventò l'artista più famoso, perché fece un pezzo importante, un pezzo che dobbiamo tenere a mente, di avere nella nostra testa sempre, che non dobbiamo tradire la nostra terra. Lui suonò Terra Mia.

0: tu hai questa capacità appunto di entrare nei vicoli, nella storia, di fare sentire questo cuore pulsante di Napoli, che è un cuore generoso, che è un cuore pieno di emozioni, e la musica, diciamo che è la voce di tutti questi vicoli, e come raccontavi tu prima, raccoglie tutte le voci che hanno attraversato questa città, perché rimangono un poco in questa terra porosa, e anche i palazzi sono fatti
1: bello,
0: di tutto
1: bello, porosa, che bello,
0: e quindi
1: bello,
0: tutto viene trattenuto, nulla scompare,
1: non va niente via, tutto resta qui.
0: Ed è per questo che è una città, come dici tu, magica, piena di voci, e
1: anche
0: basta mettersi in ascolto.
1: Se secondo me la magia sta in tutta la Campania. Michela è di un paese che mi fa impazzire, San Valentino Torio, capito?
0: Dove hai fatto
1: il paese degli innamorati.
0: Il paese degli innamorati.
1: Ecco, e poi lui che è di Contursi.
0: Contursi Terme, bellissimo.
1: Capito?
0: E tu, Lorenza?
2: Io sono di Salerno.
0: Che pure è bellissima Salerno.
1: Sai che faccio io? Io ho una classe bellissima, perché apro la finestra e c'è il porto. Devo dire che è bellissimo, bellissimo. Però poi lo guardo intensamente e dico, però ci manca qualcosa. Vesuvio.
0: Il Vesuvio, io lo dico sempre, Napoli è abbracciata dal Vesuvio e dal mare, e questi elementi che da una parte sembrano proprio in contrapposizione, no, l'acqua e il fuoco, però nello stesso tempo danno la poesia del mare e l'energia magmatica del Vesuvio e del vulcano, che crea questo temperamento, quello che appunto c'è, cioè, di Marco Zurzo, che proprio terra rappresentativo della napoletanità.
1: Ma infatti
0: in tutte
1: vogliamo
0: le sue
1: dire a chi ci sta ascoltando che il 17 giugno noi faremo un concerto a Fisciano, all'università, e quindi porteremo proprio un po' di Napoli, un po' di Salerno, un po' di San Valentino Torio, un po' di Contursi. Però noi volevamo portare Contursi, poi l'abbiamo bannata, perché il nostro razzo ricco, perché vai, perché
0: si deve togliere il sassolino della scarpa,
3: che oramai sta diventando una hit, credo che prossimamente
2: devono sentire tutti quanti in diretta. Vai,
3: no, e parteciperò a un Erasmus che mi ha coinvolto il mio comune in Grecia, e quindi purtroppo il 17 ci sarà, insomma, qualche altro, no, la batteria ci sarà, ci saranno altri studenti veramente bravi bravi, sarà un concerto veramente da non perdere,
2: però senza Orazio.
0: Senza Orazio non è proprio la stessa cosa, diciamo.
3: Beh,
0: la verità.
3: Sì, dai, però è giusto così.
0: Anche
3: dai.
0: Però se uno vuole ascoltare la tua batteria, in questo disco libro ci sei.
1: Allora, noi
0: hai lasciato la tua impronta.
1: Anche perché noi siamo un quartetto abbastanza stabile. In realtà rimaniamo poi in trio, perché lei sta sempre a Roma. Però quando viene fa parte sempre del nostro. E noi siamo sempre insieme. Finiamo di il conservatorio, andiamo a mangiare insieme. Pago io sempre. Non mi offrono una non mi offrono un pranzo. Ma tu disgraziato, stanno là, guardano così.
0: Vabbè, c'è,
1: cioè, mai che
0: sono,
1: dice
0: ancora giovane, tu sei,
1: no,
0: maestro,
1: fa maestro, ma chi sta stanno, chi ne sorge?
0: Allora, questi personaggi, qualche piccolo dettaglio,
1: c'è
0: per
1: esempio Paul Anisette, che è un grande magistrato del lavoro, si chiama Paolo Coppola, lui è uno forte, ha scritto anche dei libri, però tutte le volte che si va a mangiare a casa sua dice, ci facciamo un giro d'anice? Allora è diventato Paul Anisette. Che succede? Che il commissario Corrado beve l'Anisette, perché se tu vedi il commissario Corrado, questo mio amico, ha un panzone enorme, e in questo libro scrivo che lui diventa un super commissario quando beve l'Anisette di Paul Anisette. Cioè, arriva quest'anice e dice, e infatti Paul Anisette, e lui gli chiama Paul Arustai, commissario sto Bren, arriva e dice, uè, hai già buttato la benzina, è tutto a posto.
0: Ma in che periodo è ambientato?
1: No, non c'è un periodo, non c'è un periodo storico, assolutamente, come tutti i miei libri. Il presente può iniziare nel passato e poi va nel futuro, perché poi c'è il giallo, ma il giallo non è il punto focale. Il punto focale è quello che noi dobbiamo difendere, questa nostra città. Noi dobbiamo difendere la terra dove siamo nati. E io penso, e questo me ne assumo io la responsabilità, allora, tutti quei viandanti che passano per la nostra città, che amano saccheggiare la nostra città, fino al giorno prima ne parlano male e poi ne tessono le lodi, sono quelle persone false di cui dobbiamo stare attenti, che noi napoletani dobbiamo difendere. Io da qualche tempo sono anche residente a Procida, perché ho preso una piccola casa a Procida. I procidani sono molto, ma molto diffidenti con i napoletani. Loro si difendono la loro terra prima che ti accettano, ce ne vuole. E guarda, ti dico, ho avuto l'esperienza personale.
0: E no, hai perfettamente ragione. C'era il detto: se uno disprezza, compra, no? Quindi sì. Molto spesso, anche quando parlano male della nostra città, è perché in realtà vogliono anzi mettere una mano sulla città. Ma i napoletani, che sembrano così chinare la testa, sembrano pigri, sembrano in qualche modo anche non accorgersi a volte di quello che accade, ma invece sono un popolo molto orgoglioso. Ricordiamo, tu parlavi prima.
1: Sono orgogliosi, ma sono anche molto ospitali. Noi ci abbiamo l'aggregazione. Tu dici: guarda, allora vado a Napoli, vuoi essere napoletano? Non c'è problema. Tu arrivi a Napoli, alla stazione, esci fuori dalla stazione, la devi percorrere a piedi. Quindi arrivi fino a Mergellina e torni, sei napoletano.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi se tu abiti in un posto, la signora che ha fatto un po' di pasta, ti dice: non ti preoccupare, ho portato pure un signore piano di Cristo Sulis. Capito?
0: C'è ancora questa dimensione. Napoli ti adotta subito.
1: Ma non a caso Lucio Dalla diceva che si voleva fare delle siringhe
0: per imparare napoletano.
1: Ma perché Vecchioni?
0: Vabbè, Vecchioni è napoletano. Vabbè, nato a Milano, ma dei genitori napoletani.
1: Però ama Napoli. Sì. Ma perché lo stesso Marcello Mastroianni? La sai la storia?
0: Sì,
1: che lui era vicchierello, si era fatto un po' vecchio, e a Roma mentre stavano a Roma sentiva da dietro che gli dicevano: oh, vedi come si è fatto vecchio. Così a Napoli la stessa cosa, dice Marcellì: ci siamo fatti vecchi, vieni da più un caffè.
0: Così è vero, una città dal cuore grande, accogliente, e d'altronde è una città di porto, quindi una città che è abituata a gente che
1: detto,
0: viene.
1: La parola magica è il porto, perché il porto racconta, il porto è quel posto dove la gente si incontra e parla, e la città cresce. Invece nelle città di montagna chiuse così non succede tutto questo. Io dico sempre, no, forse lo vuoi dire tu perché lo ripeto talmente tante di quelle volte, io penso a quelle persone che non hanno mai visto il mare, vanno vicino e che ti dicono, quando viene una persona vicino a te, Francesca, che sei una che ama il mare, e dice: Francesca, io non ho mai visto il mare, l'ho sempre visto in cartolina, me lo vuoi raccontare? E tu dici: ma io mi faccio a raccontare il mare? Dai, Lorenzo.
2: Eccola, ce l'ho. Come lo spieghi il mare? Lo dice sempre, questa è la sua frase.
1: Ecco, come spieghi il mare? Come fai a raccontare tutte le varianti, cioè tutti i colori, che cambia colore? Come glielo fai a spiegare che il cielo diventa un altro colore? Oggi il mare era questo. Cielo terzo, bellissimo. Allora ti aspetti che il mare è celeste. No, era verde, un verde petrolio. Bellissimo. E poi ci pensi e dici: ma io come ci faccio a dire a chi sta? Come ci faccio a raccontare sta cosa? E come fai a raccontare tutta la varietà di pesci che ci sono? E la cosa ultima: come fai a raccontare tutte le lacrime di quelle mamme che lasciano i figli per un futuro migliore, ma poi restano nel mare? È impossibile tutto questo. E io credo che per i napoletani il mare è il vero paradiso, perché noi, come siamo delle gocce d'acqua, e un giorno andremo a colmare quella massa d'acqua.

0: ci sono i tuoi studenti e io vorrei invece che loro raccontassero Marco Zurzulo.
1: Inizio io.
2: Suo capo.
1: Io sono il capo. Vabbè, oggi va così. Come ho detto prima, è una persona molto di cuore. Nel momento in cui appunto vede che hai talento, veramente vuoi fare questo nella vita, la possibilità te la dà.
0: Qual è l'insegnamento più importante che ti dà?
1: Essere sempre se stessi, perché prima o poi qualcosa succederà. Me l'ha sempre trasmesso questa cosa. Mi accodo al discorso di prima, degli artisti emergenti. In un certo senso siamo obbligati a seguire una scia, anche se magari non ci appartiene del tutto. È sempre frustrante perché sì, tu fai musica, accontenti il pubblico, tra virgolette, però poi tu dentro di te non sei contenta. E questa cosa, cioè, giorno dopo giorno pesa sempre di più. E allora io penso spesso a lui. Provo ad essere me stessa. Infatti poi tra qualche mesetto uscirà anche il mio album.
0: E ti aspettiamo qua.
1: Sorpresa!
0: Bocca al lupo, e ti aspettiamo
1: fatta,
0: qui per presentarlo.
1: E mi sono fatta...
2: Matteo?
1: No, è ancora in fase di costruzione, ecco, vediamo. E quindi mi sono fatta una promessa di cercare di essere sempre me stessa in tutti i brani che presenterò. Cioè, devo essere uno contenta io e poi il resto, e poi il mercato. Ci provo almeno. Vediamo come va.
0: Benissimo, perché il primo giudice di te stessa
1: sei sempre
0: tu. E
1: pure perché io ho un amore, un'ossessione profonda per la musica, non l'ho mai fatta appunto per lavoro. È una cosa che mi è sempre piaciuta, però mi rendo conto che una cosa più ti piace e più ti pesa. Cioè, è un conto chi lo fa per mestiere, vabbè, faccio questo perché è più semplice. Poi, chi lo fa proprio perché sente che questa è la tua strada. Tutto ti pesa sempre di più, anche le emozioni più
0: perché
1: belle.
0: Perché senti maggiormente sempre... la responsabilità di quello che fai.
1: Ti senti sempre un'emozione e per te vale due volte perché hai sempre voluto fare questo. A differenza di chi dice, vabbè, proviamoci, si sveglia la mattina, ok, mi faccio la cantante. E magari poi ottieni facilmente anche delle cose, però a un certo punto poi crolla tutto.
0: Tutti sono delle
1: meteore.
3: Lei è una pure che non scende a compromessi. E questa è una cosa che, guarda, ti giuro, mi entusiasma, ne sono felice. Rifiuta spesso e volentieri le serate quasi inutili. Poi chiaramente c'è bisogno di soldi, bisogna campare. E quindi qualcosa la fa pure, però il progetto non lo perde
0: mai
3: di vista.
0: Sì.
3: E quindi va sempre al centro. E questo mi inorgoglisce molto, devo dire.
1: Grazie, ti voglio
0: Orazio.
1: Bene.
0: Orazio,
2: qual è il ricordo più bello in Grecia?
4: No, vabbè, dai, devo dire che è difficile.
0: Cosa ti piace di più delle sue lezioni?
4: Delle sue lezioni? Beh, sì, in realtà è proprio quello che mi ha colpito, perché io, frequentando il conservatorio a Salerno, ho avuto modo appunto di conoscere il maestro. Mi piace, insomma, l'approccio che lui ha con noi ragazzi, sempre per la persona che è al di là del musicista. Quindi chiaramente ha, insomma, un modo di agire con noi ragazzi che, oltre alla preparazione tecnica, crea anche empatia, crea gruppo, squadra. Sono tutti elementi che ad oggi non è scontato. Infatti io dico sempre, diciamo, che è stata un po' la parte più bella del mio percorso a Salerno. Poi abbiamo avuto modo di fare un Erasmus in Turchia grazie al maestro del conservatorio di Salerno, e anche lì, insomma, è stata un'esperienza molto bella, perché al di là, insomma, del concerto che noi abbiamo fatto in Turchia per il conservatorio, poi c'è la parte umana dove condividi momenti della propria vita con altri musicisti, con persone che comunque restano nella propria vita e nel proprio percorso musicale. Poi anche questo, appunto, è uno dei ricordi che io, insomma, ho, perché
2: sei
4: veramente... Esatto, è veramente una persona importante, al di là della parte musicale, che è altrettanto bello condividere. Per me è motivo di crescita, motivo di orgoglio, perché poi la sua musica è un qualcosa di veramente straordinario, da imparare come musicista e poi da trasmettere a chi ti ascolta quando si suona con il maestro. Quindi veramente è bello.
0: Lorenza, tu che impressione hai avuto la prima volta che è entrato in aula? Di' la verità. Tanto ho capito, allora, che tu dici la verità. Non hai un timore reverenziale.
1: Onestamente, io sono molto timida, inizialmente. Quindi nel momento in cui sono entrata la prima volta in aula, ovviamente mi ha preso di mira. Diciamo che all'inizio mi faceva molte cazziate, devo essere sincera, perché ero molto chiusa, molto timida, non parlavo, cantavo con la mano dietro la schiena, una cosa che mi viene in faccia sempre. Insomma, ero anche un po' spaventata, però poi con il tempo, piano piano, abbiamo trovato la chiave per capirci. Io poi, vabbè, mi sono un attimo anche aperta, poi quando inizio a conoscere le persone divento anche un po' più calma, più me stessa, perché veramente...
3: Ti devo dire una cosa, lei ha un orologio che gli conta i battiti del cuore. Se adesso lo accendiamo, secondo me è 2:20, proviamo a vedere.
0: diciamo, le guance si sono già incorporate.
1: No, però diciamo che a primo impatto
2: 127
1: è una cosa che io ho detto, ma già tempo fa, che io comunque l'ho sempre ringraziato, perché proprio per questo suo modo di fare con me, che all'inizio comunque mi bacchettava, mi diceva rilassati, fai questo, fai quell'altro, mi ha aiutato, perché sono cresciuta, mi ha fatto fare delle esperienze, veramente mi ha aiutato.
0: Infatti
1: molto sono cambiata rispetto a quando sono entrata in conservatorio, perché io lo conosco anche da meno tempo rispetto a Michela. Michela lo conosce da più tempo. Però
0: ti senti cresciuta?
1: Sì, mi ha aiutato
0: con la sua
1: molto.
0: Guida.
1: Sì, no, questo già gliel'avevo detto.
0: Ma d'altronde il fatto che ti abbia portato oggi qui vuol dire che ha stima di te. Molto spesso i professori, quando bacchettano, vuol dire che credono nello studente.
1: Ma in realtà anche ancora oggi, ultimamente, le ultime lezioni è capitato, dice: per favore, però canta, non fare la scema. Sì, esatto, ieri proprio me l'ha detto l'ultima volta.

0: Marco, il fil rouge proprio musicale di questo libro disco di Forcella?
1: È Napoli legata al mare, legata al Vesuvio, legata alla gente, perché io penso questo. Allora, io definisco nel libro la mia città la peggiore città più bella del mondo, perché è una città fantastica, ma è tosta. Vivere in questa città non è facile. Noi ci siamo abituati, ma uno che viene, che ne so, da Lucca, che non è mai stata a Napoli, solo se cammina in Miesavì, dice: ma dopo, che sta succedendo? Che se una banda di pazzi a Mucin?
0: Dal Boccherini.
1: È una città caotica, capito? Che per assurdo non somiglia manco a New York, che tu dici: ma è diventato New York, ma quando mai? È tutt'altra storia. Napoli, allora, io dico sempre: c'è l'Italia e c'è Napoli. È un'altra roba Napoli. Napoli, nella sua complessità, è affascinantissima. Anche perché la verità è che tu in qualsiasi città sei, tipo Lucca, tipo Ferrara, tipo Rovigo, tipo anche Firenze che è un po' più grande, tipo, che ne so, paesini della Toscana che sono meravigliosi, ma tu alle sei non trovi più nessuno per strada. Quello che piace di questa città è proprio l'imprevedibilità, perché tu esci a mattina e non sai se torna a sera. Ma questa è una cosa bella, è incredibile. Noi viviamo sull'imprevedibile e siamo sempre pronti ad improvvisare. Perciò chi suona jazz improvvisa molto bene. I napoletani che suonano jazz sono forti, anche se devo dire che la scuola più forte di jazz l'hanno creata a Salerno.
0: E parlando appunto della napoletanità, parlando anche della filosofia napoletana, in realtà questo è un giallo, però contiene anche un po' della filosofia napoletana, di come affrontare pacificamente il caos della nostra vita, come comporlo e venirne a capo.
1: Questo sicuramente, con dei personaggi che raccontano la nostra superstizione. Ecco perché lo iettatore, perché Edoardo diceva una cosa troppo bella, dice: ma lei è superstizioso, diceva lui: no, perché i superstiziosi sono ignoranti, però pure se non ci crede porta male. Ed è vero, ed è vero, questa è proprio la filosofia di noi napoletani, capito? Cioè, se passa un gatto nero, noi aspettiamo sempre che passa nato. O malauri sarà da pigianato.
0: Una curiosità, velocemente: avete dei rituali prima di uno spettacolo? Avete i vostri gesti scaramantici?
2: Io sì, tocco ferro facendo le corna.
0: Tu, Orazio?
3: Me la prendo con le bacchette, me la prendo con le bacchette prima di salire sul palco. E poi dopo, quando prendo pace, io dico: ok, ci siamo.
0: Tu, Lorenzo?
4: Io onestamente no.
1: È chiaro, fai il vuoto.
4: No.
1: Fai il vuoto tu.
0: Hai bisogno di concentrarti.
4: Sì, ho bisogno di stare un po' da sola con me stessa, forse sì.
1: No, io mi emoziono sempre, guarda. L'altro giorno ho fatto un concerto a Castel Sant'Elmo, nel museo. È stato veramente, guarda, eccezionale. Pensa che alla fine la gente si è alzata in piedi, e questo mi gratifica molto, devo dire, perché poi penso sempre che grazie al pubblico napoletano forse io ho fatto delle piccole cose, perché se non c'erano loro probabilmente mi sarei avvilito molto. È difficile il nostro lavoro, è pieno di invidie, di difficoltà. Diceva mia mamma: nessuno ti dice lavati la faccia perché sei più bello di me. Non è possibile questo, non succede mai. Non vedi mai che un artista fa un complimento a un altro artista. È difficile. Io penso che tutti gli artisti che hanno fatto i complimenti a Sal tenevano una rizzola al cuore che la faceva male proprio. O fegato indurzato, ma è così, all'appendice infiammato. No, Sal veramente è fantastico. Io sono troppo contento, ho fatto un tifo fin dall'inizio.
0: È la vittoria dei buoni sentimenti, ogni tanto ci vuole.
1: Ma sì, ma perché ha avuto successo, scusami? Perché in questo mondo caotico, alla fine, qual è il vero segreto? La bellezza, l'amore, quello ha funzionato. Quello è chiaramente, la melodia è molto carina,
0: certo,
1: è accattivante. Però il discorso del matrimonio in certi posti è ancora molto saldo. Se no, che se non facessero tutti questi matrimoni, se dei musici, cioè i miei allievi, non proprio
0: sposatevi.
1: Loro, ma i miei allievi sono allucinanti. Ma quanti vengono scendi in pegna, ma quando sono si scende matrimonio?
0: Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Allora, vi invito tutti a leggere Forcella di Marco Zurzolo, edizioni Colonese, ma soprattutto non solo a leggerlo, ma ad ascoltare queste note. Grazie. In cui perdervi con il QR code. Sarà un viaggio sensoriale alla ricerca di tutti i colori, di tutte le sfumature, di tutti i profumi della nostra città. Grazie, grazie sempre di tutto quello che fai per Napoli, grazie, e per tutti i ragazzi e per tutti i musicisti. E noi sappiamo che noi siamo proprio, questa terra è un crogiolo di talenti, e voi ne siete la testimonianza.
1: Però ti aspettiamo a Fisciano, eh?
0: Sicuramente.
1: Senza Orazio, ma ti aspettiamo lì.
0: Lo sostituisco, proprio.
3: Allora, dai, sarà un onore.
0: grazie di essere stati qui
1: con
0: noi.
1: Sei grande sempre.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che portano a vite. Tra i vicoli che custodiscono storie e il mare che insegna a sognare lontano, Napoli ha sempre avuto il dono di trasformare il talento in racconto. E ci sono viaggi che partono da qui, tra passione, studio e coraggio, per arrivare sotto i riflettori senza mai perdere l'autenticità delle proprie radici. Oggi vi accompagno nella storia di un giovane artista che sta costruendo il suo percorso passo dopo passo, tra emozioni, sfide e nuovi traguardi. Una storia che profuma di futuro, ma con il cuore ben ancorato sulla sua terra. Ciao amici di Rare del Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il programma dedicato radiofonico a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi c'è un giovane artista, un talento straordinario. Io sono contentissima che è arrivato qui, ci siamo divertiti, abbiamo già fatto delle mini stories, delle cose, ci siamo scatenati perché è sempre bello portare creatività insomma nei nostri studi e ovunque. È un po' quello che porta anche Napoli, no? Con la sua grande autenticità, soprattutto creativa e artistica. Lui è un autore, volto delle nuove generazioni e protagonista di progetti che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica. Il nostro ospite porta con sé l'entusiasmo di chi vive il proprio sogno con determinazione e soprattutto con consapevolezza. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Luca Varone. Ciao!
1: Ciao, ciao, ma che belle parole!
0: Grazie!
1: Che bella introduzione, che belle parole, wow.
0: Te l'aspettavi, non dici non sono io.
1: Non vedete, ma sono molto arrossato in questo momento. Mi hai fatto arrossire.
0: Sei davvero straordinario, una bella Grazie. Energia e soprattutto un bel volto. E poi capite il perché, vabbè, lo sapete, insomma, Grazie. L'avete conosciuto in tantissimi progetti. E infatti adesso percorreremo insieme un po' la tua bio, così ai nostri ascoltatori ti facciamo conoscere meglio. Aprite bene le orecchie. Allora, Luca Edoardo Varone in realtà. Poi hai deciso di chiamarti Luca.
1: Sì, diciamo mi hanno sempre chiamato, non mi hanno mai chiamato Edoardo in vita mia, però papà ha deciso di non mettere la famosa virgola all'anagrafe e quindi devo firmare così. No, ma in realtà sono molto contento, ci sono arrivato negli anni, però all'inizio quando ero un po' più piccolino mi seccava, sì.
0: No, io
1: però...
0: mio figlio ho messo la virgola per fortuna, Nathan, Marte. Il cognome, quindi diventava enorme,
1: roba,
0: no?
1: E
0: infatti, vabbè,
1: no,
0: potevano metterla.
1: Poi l'ho accettato, anzi mi è piaciuto molto questo secondo nome, a parte per mio nonno, che si chiama Edoardo, mio nonno di papà di papà, ed è il motivo per cui mi chiamo Edoardo, ma poi negli anni, appassionandomi a questo lavoro, ovviamente, come non ricordarsi lui, il simbolo di Napoli. Lo devo nominare? Il grande Edoardo De Filippo.
0: E infatti io per questo ti volevo chiedere, perché poi hai scelto Luca e non Edoardo? È collegato soprattutto al cinema, alla grande storia di Edoardo De Filippo, a quello che poi fai tu.
1: Guarda, ti dico la verità, perché comunque io mi sento Luca. Cioè se per strada sento urlare Edoardo, non mi giro.
0: Esatto, okay,
1: è quello il discorso. Quindi non volevo mettermi un nome che poi non mi ci rispecchiava appieno, capito? Però poi comunque negli ultimi lavori, nei titoli di coda, ho fatto mettere anche il nome completo, quindi la gente lo vede. Comunque
0: no?
1: A livello visivo è bello Luca Edoardo Varone, anche a livello sonoro. Però mi hanno sempre chiamato Luca, mi chiameranno per sempre Luca,
0: è
1: va benissimo
0: veloce,
1: così.
0: È più veloce. Allora ragazzi, giovane attore nato a Napoli il 15 marzo 2024, anche se ti sei trasferito a Roma giovanissimo da bambino con la tua famiglia, ma le tue radici comunque napoletane sono sempre lì e ti hanno legato e soprattutto ti hanno dato qualcosa in più, poi lo capiamo insieme, anche nel mondo della recitazione, diciamo, capiamo. La tua prima esperienza arriva in televisione con James, trasmessa da Rai Gulp. Che bellissimo! Quanti anni avevi?
1: Avevo il provino, l'ho fatto a 12 anni.
0: Ero
1: Stefano. ero Stefano. Il provino a 12 anni. Poi abbiamo iniziato quando ne avevo appena fatti 13. È andato avanti per 4-5 anni. Quindi ci ho praticamente passato l'adolescenza in quella serie, infatti ho un ricordo fantastico. Anche
0: che
1: per
0: bello, però.
1: Abbiamo creato un rapporto con gli altri tre protagonisti, veramente, specialmente gli ultimi 2 anni eravamo diventati veramente un tutt'uno. Tutta l'estate assieme, convivevamo proprio, perché poi i nostri genitori, tutti, anche loro hanno stretto i rapporti.
0: Anche perché dovevano accompagnarti,
1: certo, perché eravamo tutti minori.
0: Che bello, certo. Avete regalato qualcosa anche di bello, no, alla
1: guarda,
0: family.
1: Ho un ricordo veramente bello di quegli anni, veramente bello, bello, bello. Poi sono molto legato a quella serie, oltre perché è il mio primo lavoro, è quello che mi ha fatto capire che volevo fare questo, volevo vivere di questo, anche perché parlava di certe dinamiche, però parlando ai bambini, veramente tanto particolari. La prima stagione parlava di abusi sessuali, però spiegato a ragazzi di 10, 11, 12 anni, neanche cacchio si poteva dire in quella serie. E sfido chiunque a fare una serie che parla di un argomento del genere senza andare nel dettaglio. Infatti la prima è andata benissimo, abbiamo vinto
0: bello,
1: un sacco
0: vedi?
1: Di premi, però anche le successive, poi si è parlato di bullismo, adescamento online, problemi per quanto riguarda la natura, la serie su di me parlava del gioco di azzardo, soffrivo di gioco d'azzardo, però tutto in una serie comunque per ragazzi piccoli.
0: Sì, anche perché era interpretato quindi, da ragazzi giovanissimi, sì, come voi, quindi sì, grande, ecco, autori, sceneggiatori,
1: sì,
0: e chiunque la produzione che ha fatto questo prodotto, vedi, a mo' di scuola,
1: bello,
0: no? Anche
1: bello.
0: Perché nelle scuole non si parla,
1: no,
0: non abbiamo questa visione di poter inserire
1: Anzi,
0: all'interno.
1: Anzi, non commentiamo,
0: infatti
1: è meglio.
0: Io sono molto una promotrice di questa, no? Di questa regola che si dovrebbe inserire all'interno del piano scolastico. Ma torniamo a Luca Varone, che poi successivamente produzioni televisive come Bastardi di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi, Odio di Natale ed Effetto Gio, continuando a costruire passo dopo passo una carriera solida e versatile. Solida e versatile perché fondamentalmente, ecco, ti ritrovi a fare un ruolo sicuramente più leggero, più dolce, più comico, mentre l'altra parte un ruolo più strutturato, più pensato, più riflessivo, anche crudo. In quale dei ruoli ad oggi, anche se sei giovanissimo, perché di ruoli ne avrai da fare e ne farei tantissimi, no? Ti trovi meglio? Nella tua comfort zone o quella che è proprio completamente diversa dalla tua?
1: Allora, innanzitutto io mi reputo molto fortunato perché mi sono arrivati nella vita dei personaggi un po' che sono cresciuti con me. Ho iniziato facendo il ragazzino, ovviamente molto meno strutturato, ero me stesso, neanche recitavo. Abbiamo dato tutti e quattro, parlo di James, molto del nostro, perché comunque noi acerbi l'abbiamo creato noi
0: bello,
1: il personaggio.
0: Vedi?
1: Fantastico. Poi pian piano è salito il livello di difficoltà del personaggio, quello sì. Nei Bastardi di Pizzo Falcone ho dovuto interpretare un figlio di una prostituta che poi l'ammazza, viene picchiato, quindi già una cosa
0: molto
1: un po' più
0: complesso,
1: strutturata, molto,
0: cavolo,
1: anche
0: sì.
1: Se la prima stagione ho fatto 2 scene in cui ho preso 7 schiaffi
0: veri, aggiungo veri, perché sul set anche
1: veri,
0: magari durante i workshop, o immagino la tua formazione che poi me la racconterai, bene o male sono abbastanza vere le cose,
1: arrivano,
0: no?
1: Sì,
0: altrimenti
1: sì,
0: non c'è credibilità, no? Ma non per usare la violenza, è proprio
1: secondo
0: per una...
1: me il combattimento scenico si può usare tanto al teatro, è difficile usarlo nel cinema, è molto difficile, è un gioco di angolazioni, inquadrature, molto complicato e si rischia di farsi male.
0: Quindi l'hai presi e te li ricordi,
1: presi,
0: 7.
1: Sì. Ma quelli che mi diede Carmine Recano, ragazzi, nessuno mai. Me lo ricordo, c'ho il video.
0: Ma poi dico io, dopo il trucco ritocca, metti la cifra.
1: No, sul collo, dietro il collo qui.
0: Il famoso... Guarda, la scucchia.
1: Dopo ti trovo il video. C'è Lucrezia Guidone che faceva la direttrice, che si gira
0: fantastica,
1: di nascosto alla telecamera perché le veniva da ridere, perché mi ha dato veramente uno schiaffo potente. Voi non la potete vedere, però ha fatto questa faccia qua.
0: Ecco cosa succede in realtà.
1: Sì.
0: Dietro
1: ce ne abbiamo
0: set,
1: di storie,
0: vedi, ce ne
1: abbiamo
0: sono di storie. Ma continuiamo
1: sì,
0: fino ad arrivare, ecco, anche al cinema, no? Dove ti vediamo nel film Mia.
1: Sì,
0: che tra l'altro
1: bellissimo.
0: L'ho visto, mamma mia, pazzesco.
1: Ragazzi, andatelo a vedere se non l'avete visto, è uno dei film da vedere. Da
0: guarda,
1: vedere.
0: E poi vedi quanto è piccolo un po' il mondo e quanto poi la ruota gira. Che sei partito con dei progetti così su temi sociali, no? Per poi arrivare anche a Mia, dopo cacchio. Tempo che ha anche una no? Un grande messaggio.
1: Mia l'ho girato, ho avuto un piccolo ruolo, quindi sapevo di che cosa parlasse, sapevo come andava a finire, ma quando l'ho visto io mi ricordo ancora la sensazione di vuoto allo stomaco che ho provato alla fine del film.
0: C'ho la pelle d'oca.
1: Beh, andatelo a vedere, se non l'avete visto andatelo a recuperare, lo trovate online.
0: Diretto da De Matteo,
1: fantastico.
0: Da
1: Ivano,
0: è un matto, Ivano. E Rosso Speranza invece di Anna Rita Zambrano.
1: Guarda, quello ti posso dire è il progetto a cui sono più affezionato.
0: Sì.
1: Anche se purtroppo è quello meno visto di quelli che ho fatto, perché è andato molto in Francia questo film. Io interpretavo un ragazzo, eravamo tutti ragazzi problematici in questa villa di cura per persone molto ricche.
0: I ruoli ti ricercano tanto per queste
1: rispondendo alla domanda di prima, alla fine non ho più risposto. A me piace fare roba completamente opposta a me stesso.
0: Esatto.
1: Completamente opposta. E ti dicevo, quel film ho dovuto interpretare un ragazzo che non ha mai parlato per tutto il film, uno dei quattro protagonisti sempre, quindi ci sono stato in tutto il film. Praticamente Adriano, mi chiamavo, io custodivo sulla lingua, in bocca, l'anello di mia madre morta, che mio padre aveva regalato a lei. Mia madre muore, prende l'anello e lo regala alla nuova fidanzata. Io strappo il dito a morsi di questa donna e mi custodisco l'anello in bocca,
0: cioè,
1: e non
0: giorni.
1: Parlo per scelta, no, per anni, per tutti, non parlo più, quel personaggio non parla più. E quindi ho dovuto lavorare molto sullo sguardo, molto sulle cose fisiche, espressioni, un lavoro incredibile, è stato bellissimo.
0: Guarda,
1: state
0: che bello.
1: Tre settimane veramente pazzesche. Veramente
0: no, lo bello. Sento che hai questa fame, no? di voglia di fare, no? Inteso in questo senso qua, bello, bello, mi piace. Fino ad arrivare alla grande popolarità che arriva con Mare Fuori, la serie fenomeno che ha conquistato milioni di spettatori. Interpreti Angelo, un personaggio molto misterioso, tornando
1: molto
0: ecco al mistero che ti appartiene, profondo e ricco di sfumature, che nelle ultime stagioni sei diventato uno dei volti comunque più amati della serie. Un ruolo che ha fatto conoscere Luca al grande pubblico. Come mi racconti e come definisci queste parole che ho appena letto? Allora, cioè, ti riconosci, lo riconosci questo momento?
1: Sì,
0: l'hai sentito addosso? Come ti è sembrato?
1: Ma lo sento tuttora, sento tuttora, e penso che lo sentirò anche nei prossimi anni. Sono quei progetti che ti cambiano, vuoi non vuoi, sia a livello personale. A me a livello personale mi ha aiutato tanto a crescere, sia per quello che è successo dentro, ma anche fuori dal set, in questo periodo. Allora io ti dico come ho saputo di essere stato preso a Mare Fuori.
0: Sì.
1: Era il 4 maggio del 2023.
0: Ok. Che io ora
1: che è una
0: mi
1: data
0: credi,
1: mi è una data.
0: Adesso che sto leggendo qui
1: è la data.
0: Di chi?
1: Il 4 maggio 2023. Io faccio il provino per Mare Fuori, vengo preso, mi viene detto da Ivan Silvestrini, regista della quarta, che il ruolo era mio. Alle 6 esco da lì, alle 8:45 inizia il Napoli, Udinese Napoli, terzo scudetto del Napoli.
0: No!
1: E io ero a Napoli.
0: No, vabbè.
1: Ho vissuto la festa a Piazza del Plebiscito, quindi il 4 maggio è stata una roba.
0: Che bello!
1: Non me lo scorderò mai.
0: E invece gli anni dopo ti sei accorto un po' il 4, se fosse successo qualcosa?
1: Allora, diciamo, di base è il compleanno del mio migliore amico, fratello proprio, quindi proprio
0: ha un
1: significato incredibile, sì.
0: Bellissimo.
1: Sì. Niente, Mare Fuori veramente mi ha cambiato tanto, sì, mi ha fatto crescere. Comunque è stata la prima serie con un cast tanto grande, tanto tanto grande, siamo veramente tanti. E questo ovviamente porta a differenziare il tipo di lavoro, perché oltre alla roba tua personale, del personaggio, devi anche convivere con 30 e passa persone. Che su un posto di lavoro
0: per
1: nulla facile.
0: Molti mesi.
1: Per,
0: essendo una serie televisiva,
1: 4-5 mesi.
0: Che tosta, bello, tosta. Che bello. Allora, noi ci fermiamo un attimo, Luca. Diamo un po' di musica ai nostri ascoltatori con Yes I Know My Way di Pino Daniele,
1: che
0: nostro
1: bellezza.
0: Maestro, il nostro meraviglioso poeta. E torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci qui con Pino Daniele, siamo qui con Luca Varone, Luca Edoardo Varone e siamo ritornati in Napoli. Eccoci. Senza confini, insomma abbiamo raccontato un po' la tua storia, il tuo percorso artistico, ma per arrivare a questo, per aver fatto tutto questo e ancora te lo auguro, torniamo un po' indietro, o meglio, che bambino era Luca e che ambiente avevi intorno?
1: Bella. Allora... sono sempre stato da piccolo proprio estremamente sensibile, lo sono tuttora, quindi diciamo che sono cresciuto in un ambiente un po' tosto, vengo da un quartiere di Napoli un po' così e così, quindi ho dovuto svegliarmi, diciamo così, anche per i primi anni di vita, perché poi a 10 anni siamo trasferiti a Roma. E poi vabbè, sono cambiate le cose,
0: insomma, per avere ecco dai 5, 6, 10 in un quartiere particolare, sì, immagino che non sia stata facile, ecco, perché
1: non è che non è stata facile, però era un altro tipo di vita così. Cioè io ho l'esempio di mio fratello che ora ha 10 anni e lui si è vissuto quello che ho vissuto io a Napoli, lo ha vissuto lui a Roma, e vedo proprio la differenza, ma nella quotidianità, nell'avere a che fare con la gente, eccetera. E poi io sono dell'opinione che vivere a Napoli, che sia un quartiere più o meno, eccetera, ti dà quella cosa in più, ti dà quella marcia in più nell'avere a che fare con la gente,
0: ti insegna un po' a
1: nell'arte, quello è un altro discorso.
0: Alla sopravvivenza,
1: Sopravvivenza, esatto.
0: Sopravviviamo, ci abituiamo, ecco perché Napoli, anche prima dicevo, no? Ti può dare tanto, ti può dare una mano, come te la può togliere, come ti può far dannare, così innervosire, rimanere male, perché è talmente grande, è talmente empatica, cioè che ti può far bene come ti può far male.
1: Come l'amore.
0: Esatto, è un amore odio, è un amore odio un po'. Infatti io anche, no, a 18 anni, tu quanti anni hai adesso?
1: 22.
0: 22, io a 18 me ne sono andata via, ho detto basta, Napoli mi sta stretta, perché pensavo che fuori invece ci fosse altro, ci fosse anche più tranquillità, un modo di vivere diverso, perché anche io vengo da un paese, non perché ci sono posti più o quartieri più problematici, certo, ovvio, io per fortuna sono cresciuta in un paese abbastanza vivibile e tranquillo, però avevo questa voglia di sperimentare e di guardare altro, anche perché vengo dalla danza, quindi artista anch'io, e me ne sono andata a Roma a 18 anni e sono rimasta per tantissimi anni, quindi posso capire, e secondo me anche un po' il ruolo, il lavoro, la testa, no? che hanno gli artisti, quello di... di vedere, no? Di spostarsi, di ammirare.
1: Io mi auguro nel futuro prossimo e anche non prossimo di girare e conoscere più gente possibile. A me la cosa che mi attira più di tutto è scoprire che modo ha di pensare la gente, magari che abita dall'altra parte del mondo, perché noi siamo abituati ad avere a che fare con gente, alla fine, chi più chi meno, uguale a noi, la cultura quella è. Conoscere varie culture mi ispira tanto, perché secondo me siamo chiusi proprio in una bolla noi.
0: Vabbè, magari ecco, sperando che il lavoro, mettiamola così, perché magari. Anche quello può essere una strada, ti porti anche ad avere progetti magari internazionali e per cui avrai modo ecco di conoscere altre culture, altri popoli.
1: Ti posso dire una cosa, Napoli è Napoli.
0: Napoli è Napoli, eppure l'Italia.
1: Le emozioni che ti
0: dà
1: Napoli, io ogni volta che torno è come fosse veramente la prima volta. E scendo una volta al mese, pure due forse, che poi ho tutta la famiglia là.
0: Perché sono lì.
1: È quella sensazione che o ce l'hai o non si può spiegare.
0: È vero.
1: Non si può.
0: E invece, Luca, quando il tuo primo richiamo alla recitazione, c'è stato un aneddoto, qualcosa che ti ha fatto capire, confermare, anche se eri piccolino, che avresti voluto vivere di quello?
1: Sì.
0: Anche perché sei stato... Scusa, apri chiudo parentesi per chi magari si è perso la prima parte. Hai iniziato a lavorare sul tuo primo set, è stato all'età di 12 anni.
1: 13.
0: Quindi
1: È stato proprio lì, paradossalmente. Io ho sentito di storie di attori che si raccontavano, chi per un motivo, chi per un altro, comunque sempre prima di trovarsi lì per lì. A me è successo durante, perché io ero iscritto in questa agenzia. Mia mamma mi iscrisse in questa agenzia, io ho 10 anni, immagina.
0: Dopo mi dai
1: testa
0: il numero, perché devo iscrivere al mio figlio.
1: Come no? 5 anni, assolutamente sì, dopo ne parliamo.
0: Perché poi sono ragazzini carini, piace fare cose, dopo stanno ne parliamo, bene, tra musica, piano, è vero.
1: Mi iscrisse in questa agenzia, io figurati a 10 anni, che giocavo a pallone, che non me ne, cioè non me ne fregava niente di nessuno se non giocare a pallone. Mi scrive in questa agenzia per fare contenta, io per farla contenta vado lì, eccetera. Mi incontro con questa signora che la prima cosa che mi dice: tu hai la faccia da ragazzo borghese, farai tanto il ragazzo borghese. Vai a vedere che ruolo ho fatto.
0: No.
1: Il ruolo più importante cos'era? Ragazzo borghese.
0: Questo sì, questo sì.
1: È una cosa assurda. Vabbè, da lì mi scrivo in questa agenzia, però pensavo, cioè era proprio a tempo perso, ero piccolo così. Mi ritrovo a fare questo provino per James, il primo provino. Il primo provino va bene, il secondo va
0: bene. Un
1: bel provino,
0: terza gulp.
1: No, era una roba, infatti io mi stavo, perdona, mi sto cagando sotto, ma in una maniera proprio, perché mi mettevo davanti a una telecamera, io mai stato davanti a una telecamera, dico che devo fare, che devo dire. E invece è andato bene il primo, è andato bene il secondo, è andato bene il terzo, il quarto mi hanno preso. Però ancora non ce l'avevo sta cosa, la prendevo sempre molto per gioco, cioè ok.
0: Oppure
1: figo,
0: per
1: sto facendo una cosa
0: mamma,
1: nuova,
0: no?
1: Dai, bello, faccio una serie, fighissimo, così. Però come lo può pensare un bambino di 12 anni, 13 anni? Mi ritrovo il primo giorno di riprese, una delle scene più difficili che avevamo in quella stagione, mi ritrovo davanti alla cinepresa enorme, questo buco nero dentro che ti attrae. Io ho visto quel buco nero da lì proprio, sono stato per 30 secondi fermo a fissare il vuoto dentro la cinepresa e lì mi è scattata la cosa di cacchio, no,
0: mi piace,
1: voglio questo, voglio continuare a fare questo. Poi, quando ho capito che volevo che diventasse il metodo per portare il pane a casa, quando sempre... guarda, in realtà dopo James, perché ho avuto un minimo di seguito sui social, perché comunque andò molto bene, specialmente tra i ragazzini, a fare le prime cose di qua, prime cose di là, vedevo che comunque... A 14 anni, a 13-14 anni, io da quando ho 14 anni non chiedo più un euro ai miei genitori. E questa cosa per me è fantastica. Per me questa cosa è, per me non poteva andare meglio la mia vita finora. E lì ho detto: cacchio, però è. No, non un discorso economico, proprio un discorso.
0: Mi devo
1: che,
0: impegnare.
1: Cacchio, io questa roba la so fare, vedi che la so fare, mi sta portando ad avere questo. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, imbocchiamoci le maniche, cerchiamo di prendere questa strada.
0: E quindi hai iniziato poi a studiare?
1: Sì,
0: ti sei un po' formato?
1: Corsi privati, sì.
0: Pure un po' per accelerare i tempi, perché certo, anche perché già eri sul set, hai lavorato, sei partito un po', no?
1: Quella è una bella palestra,
0: Quella
1: è stata una palestra incredibile, anzi è stato quello che
0: bellissimo,
1: poi mi ha portato ad avere delle skill che poi ho dovuto studiare meglio per ampliarle, però è stato il set.
0: Che poi ti devo dire, sei stato anche comunque da napoletano, vedi, fortunato nell'andar via e spostarti su Roma, indovina per cosa? Per la dizione.
1: Lasciamo stare.
0: Per la dizione.
1: Tasto dolente.
0: No, ce l'hai bene pulita perché ti sei trasferito da piccolo, altrimenti avresti dovuto fare il doppio lavoro e esserti formato in modo diverso.
1: Guarda, la cosa fortunata, stranamente, io da quando abitavo a Napoli non parlavo napoletano perché i miei non volevano assolutamente che io parlassi napoletano.
0: Sì.
1: Meno male.
0: Sì.
1: Insomma, siamo venuti a Roma, ovviamente. Crescendo qui, adolescenza qui, gli amici romani, ovviamente impari il romano, anzi impari proprio a parlare bene il dialetto romano, però non so come all'improvviso a un certo punto io ho iniziato a parlare napoletano con i miei, io a casa parlo napoletano con i miei genitori, proprio nella quotidianità, per dirle qualsiasi cosa, quindi io negli anni ho sviluppato sia il napoletano che il romano. E questa cosa è fantastica.
0: È una roba straordinaria. Anche
1: per il mio lavoro è una roba.
0: Ti ha aiutato pure su Mare Fuori, no?
1: Cacchio. Sì, non solo.
0: E dici, me ne vado, sto a Roma e Napoli mi richiama con questo progetto fantastico, bellissimo.
1: Già.
0: E cosa ti sei portato a casa con questo progetto? Che è l'ultimo, insomma, che hai fatto, che stai ancora girando. No, sei uscito dalla serie.
1: Sì.
0: Cosa ti porti a casa di questo progetto? Sia a livello umano che artistico.
1: Guarda, la voglia di andare oltre quello che c'è in superficie. Perché oltre a livello di personaggio, ma anche proprio a livello umano, ho conosciuto tante persone in questi 3 anni lì. Tante.
0: Cavolo,
1: tante teste,
0: anni.
1: Tanti pensieri, tanti modi di vedere. Quindi, vuoi o non vuoi, ti si apre un po' la mente. avendo a che fare in questo mondo specialmente con tante persone, quindi mi ha dato ancora più curiosità di quella che avevo, di quella che già avevo.
0: Veramente,
1: questo,
0: tanta anima,
1: sì.
0: tante persone, proprio quanto sì. È bello stare con più
1: e
0: persone.
1: E poi è a
0: Napoli,
1: perché sono due cose differenti, e fare poi... una serie del genere in un'altra città e poi a Napoli. Cioè,
0: e
1: lì
0: quindi quando
1: le era ogni giorno...
0: detto, che bello!
1: Sì, io proprio, figurati, io stavo...
0: In vacanza, sì, Guarda, sì, la cosa sì. più bella, Luca, è quando a me dicono, mamma mia, tante cose di qua e di là, io dico raga io vado in vacanza, cioè devo girare un progetto, devo andare a Roma a registrare, per
1: non
0: me
1: è lavoro,
0: vacanza, è cioè lavoro. Io mi diverto, amo no. magari tutti i giorni, quando non c'è mi manca un po', mi annoio, però anche lì dobbiamo un attimo stare tranquilli e stare
1: sì. essere, ci vuole anche quello
0: e fare gli esseri umani, diciamo così. Sentiamo Voce di Madame e torniamo qui tra pochissimo con Luca Varone.

0: Madame, e tu sei la mia voce, chissà quante voci ancora dobbiamo incontrare nella nostra vita, sai, belle. Siamo qui con Luca Barone, microfoni di Rai Radio Live Napoli, sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. E Luca, adesso ci tuffiamo nel momento vero o vai. Falso, quindi mi dovrei rispondere così,
1: in bellissimo, modo impulsivo. Vai.
0: Prima di una scena importante è sempre un piccolo rito scaramantico.
1: Falso.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Vero, verissimo.
0: Da spettatore guardi film senza analizzare il lavoro degli altri attori?
1: Falso.
0: Ma come si fa? Ma come si fa? Tutto. Sai quante volte ho visto la camera dentro?
1: No, però è una condanna. È una condanna.
0: Perché non ti godi?
1: Io non me li godo più. Cioè, ce ne stanno pochi che mi godo bene. Perché sono capolavori.
0: Esatto, che ti coinvolgono talmente tanto.
1: Se no, c'è sempre quella parte di te che va a pensare al lavoro che c'è dietro.
0: Esatto, esatto. Invece, se potessi scegliere, interpreteresti volentieri un super cattivo in un film d'azione?
1: Vero. Subito, bellissimo.
0: Basta il bravo ragazzo.
1: No, basta.
0: Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Tutte. Verissimo.
0: Vabbè, ma noi siamo
1: 95% delle cose che ho fatto. Ma è normale.
0: Siamo
1: così.
0: Sempre autocritici, è ragazzi, così. Ma siamo così, fine.
1: Anzi, è meglio.
0: Invece, ti è mai capitato di ridere durante una scena che doveva essere serissima?
1: Verissimo. Verissimo.
0: Secondo me quella è l'esaurimento che ti arriva.
1: No, guarda, ma poi... vabbè, su questo argomento c'è no di aneddoti con Giuseppe Pirozzi, Panarella. Guarda, sono tremendi loro, mi facevano ridere sempre.
0: Ma poi quanto è difficile ritornare a fare un...
1: No, guarda. Ma poi nelle scene... Guarda, al volo ti racconto questa.
0: Sì.
1: Praticamente... c'era funerale, una scena, ci dicevano che qualcuno era stato ucciso, non mi ricordo chi. Stavamo in sala comune, stavamo tutti schierati, no? Il comandante passava in mezzo a dirci, guardate, questo è stato
0: mare fuori, raga.
1: Questo mare fuori, mare fuori, sì, questa è la quinta, parliamo della quinta stagione. Passava il comandante in mezzo e ci diceva, guarda, questo personaggio è morto, grazie. Io stavo di fronte a Giuseppe Pirozzi. Tu non so se l'hai mai conosciuto.
0: Di persona no. Meglio di no.
1: È un personaggio, io lo adoro, voglio un mondo di bene. Però è un maledetto. È un maledetto perché quello lì, quando non è inquadrato, lo fa apposta. Lo fa apposta. Eravamo in due file e stavano girando sulla nostra fila. Io ce l'avevo davanti e quello faceva apposta quando passava la telecamera, la cinepresa davanti a me, mi faceva ridere.
0: Oh,
1: e le bestemmie che gli ho mandato.
0: Immagino.
1: No, guarda una roba. Però guarda, poi alla fine ti diverti. Cioè,
0: sì, però
1: bello.
0: Ho capito. Può essere una, due, tre, no? Mi è successo anche a me. A un certo punto io mi sono incazzata.
1: No.
0: Ho detto, come io sono seria, non vi guardo anche perché io posso suscitare.
1: Dire.
0: Fatelo pure con me perché sennò è una figuraccia. Ma non perché io non voglia ridere, ma pure per gli addetti ai lavori, sai? Che dicono, questi
1: certo,
0: sono.
1: Certo.
0: Quindi ci sta.
1: No, fortunatamente era una scena in cui non dovevo parlare, dovevo solo fare un'espressione triste, malinconica, quindi si poteva fare tranquillamente. Però è capitato anche in altre occasioni.
0: È dura
1: tosta,
0: perché poi c'è lo
1: stress. Quando ti parte la ritarella è finita, non ti fermi, cioè ti devi passare da sola, sennò non.
0: E invece Luca, quando i ritmi, i tempi del cinema, come li prendi? No, non
1: lenti,
0: troppo lenti. Ti sono talmente casa che ormai non ci pensi più, o hai un buon rapporto con questi ritmi?
1: No, guarda, in realtà a me piacciono. A me piacciono, perché io sono una persona molto chill, cioè a me piace, a me il dolce far niente mi piace tanto. Quelle, sai, le classiche ore ad aspettare che tocchi alla tua scena, magari stai di terza scena in un giorno, quindi ti devi fare 7 ore in camerino per poi fare mezz'ora di riprese. È capitato,
0: ecco,
1: è capitato anche per 10 minuti, se per questo.
0: Sì.
1: Però alla fine tu sai, parli con quello, parli con quell'altro, ti metti in camerino, ma ti leggi una cosa, la musica, la sigaretta, il caffè.
0: Ma chi sta meglio me?
1: Poi io sono anche il tipo, io sono iperattivo, io non riesco a stare fermo. E quindi io mi devo muovere, devo vedere. È capitato spesso che nei momenti di pausa andavo sul set a vedere, anche a rompere un po' le scatole magari a chi potevo.
0: Bello, bello. Invece, hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa c'è scritto su di te.
1: Certo, verissimo.
0: Ti è mai capitato di essere riconosciuto per strada e far finta di niente?
1: Purtroppo sì, vero.
0: Tipo, purtroppo sì, che non ma no, il telefono.
1: Però no, no, guarda, mi è capitato solo quella volta perché io una cosa che non sopporto da vedere. Cioè, per me è impensabile che qualcuno ti ferma, ti faccia i complimenti e tu vai dritto o gli rispondi male. Per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Però quel giorno mezzo pioveva, mezzo no, stavo con la valigia a stazione Garibaldi,
0: un po' intussucato,
1: orario magari, di punta, 7 del pomeriggio, in mezzo al traffico eccetera, scendo da, non so, era un taxi, no, il van della produzione mi sembra, un caldo che non ti dico, però era, pioveva quindi era umido, mi arriva una, io stavo con la valigia, il borsone eccetera, ho detto no, già con tutto il bene proprio, è stata la prima e unica volta, perché non le sopporto queste cose, però è... Era proprio sopravvivenza lì.
0: E ci sta, ci sta. Insomma, le fan e il pubblico ogni tanto può capire, perché poi anche noi siamo esseri umani.
1: Sei sporadico, sì, sei sporadico, sì.
0: Invece sul telefono hai più foto di set che foto personali.
1: No, falso. Purtroppo non faccio foto io al lavoro, quando lavoro.

0: però
1: vabbè, ti impegnerai il prossimo progetto.
0: Mi farò cazziare perché farò troppe foto.
1: Bravo. Invece tra un red carpet e una pizza con gli amici, scegli sempre la pizza
0: con gli amici.
1: Con gli amici, vero?
0: Certo, sì.
1: Vero. Benissimo. E allora noi ci fermiamo un attimo e ti dico, non è cagnata niente con Livio Cori e Neffa.

0: kanya dnie.
1: E invece qui cambia tutto, proprio a Napoli senza confini. Siamo qui a Radio Live Napoli e in compagnia di Luca Varone. Insomma, una bella chiacchierata, bella, divertente. Come va?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Allora,
2: grazie.
1: Luca, bene, ti devo dire la verità, mi sto divertendo. Poi è anche importante avere dall'altra parte un ospite, ecco, che ti metta curiosità, che faccia in modo che venga ascoltato, sì, perché c'è quella famosa empatia, no? O mood vibes, come si utilizza oggi con questi termini un po' così, hai capito? Belle energie,
2: trasmette una
1: bella anima. Allora, Luca, domande impossibili, la cosa più napoletana del tuo carattere.
2: La cosa più napoletana.
1: Il
2: mettersi a disposizione delle persone.
1: Tantissimo,
2: troppo. Anzi,
1: che
2: è
1: proprio
2: troppo,
1: un difetto,
2: troppo.
1: Quasi.
2: Infatti è un difetto, non pregio.
1: Invece c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa.
2: Ma secondo me non solo di me, ma di tutte le persone dello spettacolo.
1: Cioè,
2: si pensa che chi va in televisione

0: in radio, al cinema, in teatro, abbia la vita perfetta solo perché ha del successo. Ma cos'è il successo? È quello.
1: Infatti,
0: il discorso.
1: Che cos'è Luca per te? La parola
0: me,
1: proprio.
0: Per me il successo è andare a dormire con la cosa di dire: ok, ho fatto quello che mi piaceva di fare, domani è un altro giorno. Quello. Perché non so i soldi, non è la fama, non so queste cose. Per me, poi ognuno vede il successo.
1: È giusto,
0: proprio.
1: È vero, è giustissimo.
0: Io sono anche il tipo di persona che dice che i soldi sono una delle cose più importanti, ma per vivere bene, non per altro. Perché
1: esatto.
0: non si compra la felicità, ma il quieto vivere sì.
1: È vero, è vero. Quello. Però andare ecco a dormire sereni.
0: Però è più quello, il successo è quello.
1: Quello, per se stessi, no?
0: Sì, sì, ma perché alla fine. Sì, non lo so, sembra un vecchio quando dico queste cose, però nel senso, poi arriviamo, secondo me, a 70-80 anni, che tu hai passato la vita a fare una cosa che non ti piaceva di fare, però ti hai buscato una cosa di soldi esagerata. Ma cioè,
1: poi che ti
0: che
1: ritrovi?
0: Vita hai vissuto? Sei contento? È quello il discorso.
1: E poi fondamentalmente esatto, cosa ti ritrovi, no? Questo continuo rincorrere una cosa astratta e non il benessere di se stessi,
0: esatto,
1: che veramente, ragazzi, davvero. Quindi ricercate nel vostro piccolo la vostra felicità, anche quella piccola cosa che in una giornata che tutti corriamo, tutti, anche chi lavora nel mondo dello
0: la
1: spettacolo,
0: coccola,
1: sul set.
0: La
1: coccola che possa essere attività fisica, che io consiglio,
0: ognuno ha la propria,
1: tantissime, basket, pallavolo, un massaggio, una maschera al viso, non lo so, qualsiasi cosa, shopping,
0: sì,
1: boh.
0: Sì, assolutamente. Ma
1: nemmeno
0: c'ha il
1: a
0: proprio,
1: me mi stressa lo
0: proprio.
1: Shopping, pensate come so,
0: no, a me i centri commerciali proprio mi stressa, troppe persone da fare.
1: Oh mamma mia, bruttissimo. Allora invece Luca, qual è la cosa che ti rende davvero felice oggi?
0: Guarda, proprio il fatto, ne parlavamo prima, il fatto di che non chiedo soldi ai miei genitori da quando ero piccolo. Ma non è il fattore soldi, ma è il fattore
1: responsabilità,
0: che,
1: scusa,
0: esatto,
1: se mi permetti.
0: Esatto, è quella cosa là. Perché anche se ho dei genitori che mi stanno molto appresso, nonostante comunque di solito uno a 22 anni magari se ne va anche di casa a volte.
1: Certo.
0: Ci sta pure prima. Sono molto presenti, mi aiutano tantissimo, però a me il fatto che comunque sono diventato grande prima rispetto ai miei coetanei, ma perché così, cioè,
1: che tu non debba
0: tu vai
1: dipendere
0: a lavorare,
1: esatto,
0: guadagni, sei, per me diventi più grande sotto quel punto di vista. Per me è quello.
1: E certo, inizi a fare due conti, questo così,
0: capito, quella roba là, che ti compri le cose tue.
1: Gli
0: ti
1: italiani
0: fai...
1: iniziano a farlo a 28-27, poi c'è chi.
0: Io ho iniziato a 14, quindi è bellissimo.
1: Bello, bello,
0: questo,
1: bel valore,
0: me è
1: un bel valore, assolutamente, bellissimo. Invece, con chi ti piacerebbe lavorare? Sul spostiamoci un po' nel reparto cinema, okay. Come anzi, da chi vorresti essere diretto?
0: Diretto, Italia?
1: Ah vabbè, tu già viaggi lontano perché ecco
0: io
1: c'è
0: viaggio,
1: la scusa che devi andare fuori
0: già sto da Christopher Nolan, se mi fai scegliere.
1: Va bene, no, lui Nolan per la International in
0: Nolan.
1: Italia.
0: In Italia, regista...
1: Ce ne sono un po',
0: ce
1: dai.
0: Ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti. Ultimamente, specialmente negli ultimi anni, Sydney Sibilla mi fa impazzire.
1: Mamma mia, Mixed Bayer, fantastico il progetto.
0: Guarda, è bellissimo.
1: Esagerato.
0: Mixed Bayer è uno dei film più belli italiani degli ultimi anni, ragazzi. Bello.
1: Vabbè, sarà ci che... fermiamo a lui.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Come attore?
0: Poi ce ne stanno altri. È attore, io c'ho qua, mi è rimasto qua, in gun mi è rimasto. Ho fatto una finale di un provino per un film molto importante con Pier Francesco Favino.
1: Mamma mia.
0: Ho fatto 3 scene con lui.
1: Durante il provino.
0: Ah, eravamo arrivati in finale, quindi eravamo in due e lui ha fatto da spalla tutte e due per vedere anche con lui, perché il personaggio poi si interfacciava con lui durante il film.
1: Certo.
0: Ma io ho visto il cambiamento nei suoi occhi te lo giuro, in mezzo secondo. Cioè lui mezzo secondo prima stava scherzando con ve lo dico, tanto è uscito, è arrivato in finale per Adagio, film di Sollima, quello là con se, lasciamo perdere, lasciamo.
1: E come reagì? Vabbè, torniamo allo sguardo e poi no, mi dici
0: te lo giuro, in mezzo secondo lui prima stava dicendo una battuta, immagina me sudato, teso, tesissimo davanti, poi c'era lui che scherzava
1: che
0: con
1: che non solo devi fare
0: l'ultimo
1: step, poi
0: capito?
1: C'è pure Favino a fianco
0: con Solli, ma così lui mezzo secondo prima fa una battuta e ride però non se ne è reso conto che stava dando l'azione l'assistente. Dice azione, lui si gira verso di me, fa questa cosa con la testa, cambia espressione in mezzo secondo e diventa malato, perché il personaggio era malato. In mezzo secondo lui si è fatto venire una tosse, degli occhi, le vene sul collo, il colore,
1: cioè, si è trasformato
0: in un secondo. E faceva, sai, proprio la tosse dei malati, quella che solo i malati possono fare, perché quella, lui la faceva perfettamente.
1: Mamma mia, cavolo.
0: E a me è rimasto impressa questa cosa, mi ho detto, io spero che un giorno possa avere l'onore,
1: esatto,
0: perché è un onore.
1: Questo privilegio, insomma.
0: Però a me vanno, per ora vanno bene anche le tre scene provino, bene così, ho fatto il mio.
1: E invece come l'hai presa questa sconfitta, chiamiamola così, che poi l'attore deve fare provino e si deve dimenticare, se ne deve
0: anche perché
1: poi
0: se ti affezioni a tutti, nell'ultimo periodo fortunatamente ne ho fatti un sacco, se mi fossi affezionato a tutti
1: meglio
0: sarebbe
1: finita.
0: Quello ci rimasi male, ma era un male non so come ti posso dire,
1: per
0: non malinconico,
1: opportunità un po' persa che magari ti
0: sì,
1: poteva
0: sì comunque
1: dare,
0: era bella come cosa, però non lo so, sarà che io sono andato là, mi sono trovato a fare scene con Favino, io sono uscito dal lato e ho detto vabbè, io il mio l'ho fatto, cioè io più di questo non posso fare, e io mi sono sentito così una delle poche volte in vita mia,
1: che bello,
0: e mi ci ha portato lui. È
1: secondo me con
0: discorso,
1: l'interpretazione, con le
0: mi ci ha portato lui, cioè io là dentro che era una sala tutta grigia, non c'era nulla, due sedie di plastica nere, io mi sentivo nella Roma che bruciava con l'incendio dietro,
1: no vabbè,
0: ma solo col suo sguardo. Quindi sono uscito da là in cui ho dato tutto, sapevo di aver dato tutto, ho detto vabbè, ma cioè, se no poi va a vedere quello che è stato preso, tra l'altro è bravissimo. Non mi ricordo il nome, però vabbè.
1: No, non ti posso aiutare che non l'ho visto.
0: No,
1: sono
0: non
1: impreparata.
0: Me lo ricordo, però è molto bravo, è molto molto molto bravo. Poi ho detto: vabbè, questo è completamente diverso da me. Ho detto, vabbè, va bene così.
1: Che bello, dai, speriamo così, che ci sia.
0: Poi dopo
1: altre...
0: è arrivato Mare Fuori, quindi.
1: Vedi, chiusa una porta, sarà avuto un opportone. I nostri detti napoletani. Un detto napoletano che ti appartiene? Che conosci? Vabbè ragazzi, quella
0: comunque...
1: lì la sapete. Aspetta, facciamo una cosa, lasciamo un attimo
0: bene.
1: Liberato in the street, e noi un attimo rivediamo questo piccolo detto che ci sfugge, solo perché ci sfugge.
0: Fa bene, scordo, te fa male, pienso.
1: Ah, okay.

0: E non stiamo in The Street, stiamo a Napoli Senza Confini qui con Luca Varone. Siamo arrivati quasi alla fine, Luca. Ci dispiace, mi dispiace. Insomma, abbiamo chiacchierato tantissimo.
1: Sì, bella chiacchierata.
0: Grazie. Anzi, ti chiedo di dire qualcosa ai microfoni, se hai qualcosa da dire, salutare, non so, messaggio.
1: Allora, ho detto, ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo molto bello della compagnia Spacca Napoli. Ho fatto al Teatro Troisi, un bello spettacolo ispirato agli spettacoli di Vincenzo Salemme, bellissimo. E dopo mi hanno invitato sul palco, mi hanno dato una targa, molto carini loro, e mi hanno detto di qualcosa ai ragazzi. Io ho detto, secondo me, io consiglio anche a chi non ha mai fatto recitazione, anche a persone grandi, non per forza ragazzi, di provare, perché quello che ti dà il mettersi nei panni di un'altra persona, nella mente di un'altra persona, te lo giuro, è un toccasana.
0: Mamma mia, che bella cosa!
1: È un toccasana, perché io sono un pensatore seriale, cioè proprio io mi metto, mi faccio le serie TV, mi faccio i blockbuster. E quindi andare a fare un altro personaggio che ha i fatti suoi, i problemi suoi, le paure sue, le cose belle sue, bello. Perché stacco da me, capi? Poi ci ritorno. Però per stare quel minuto in scena, quell'ora a teatro, bello.
0: Bellissimo, bello. È vero, vivete tanto di teatro, di lettura.
1: È come se tu scomparissi dalla terra.
0: E infatti, perché secondo te uno fa l'attore o vuole fare l'attore? Anche a me in prima persona piace il cinema e spero che mi si aprono progetti interessanti per dei ruoli, perché io non voglio vedere più Fabio, cioè voglio entrare in un'altra dimensione. A me questa cosa mi affascina.
1: Dico una cosa che potrebbe essere un po' strana. Però secondo me a chi piace fare questo è perché non è sbagliato dire non gli piace la propria vita, ma secondo me non si accontenta.
0: E non ci vogliamo accontentare mai.
1: Perché ci dobbiamo accontentare?
0: No, momento identitario, scegli una parola napoletana senza tradurla, perché è bella così com'è, per portarla in giro per il mondo.
1: A caso, cioè la prima parola che mi viene in mente?
0: Così, in giro per Napoli, oltre i suoi confini. Dai, che ce l'hai, che la vedi, che suona.
1: Però
0: che...
1: non la dico bella, la dico brutta. Però c'ha un perché, ma non lo spiegherò.
0: Okay.
1: Un terremoto.
0: Vai, chiudiamo così con terremoto, che anche quello c'ha un suo perché. Luca Varone, grazie per essere stato qui con me. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, continua così. Testardo, determinazione e tanta fame, quella artistica. Voi scaricate l'app, mi raccomando, sempre per seguirci sui nostri canali social, Rai Radio Live Napoli. Fabiola Ciminella vi abbraccia, vi bacia e ringrazio te, Luca Varone.
1: Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille.
0: Ciao.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
3: Neapel Berlin, welche Zeit ist, welche Zeit warst. Eine kleine Blumenfrau gestorben.

mondo egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

volta tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi, allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo, allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

vado a cena solo con il mio mare. E mi fermo di te. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico. E sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente. Sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che si sia così conciata, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho mai per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto l'avete detto, io non posso più stare zitto. E perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Vai, scappa! Scappa!

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è.

abili, solo perché siamo dei volatili, pensano che abbiamo grandi le mani, che a tutti gli altri sembrano abili.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla significa soltanto una cosa, e cioè che è iniziata una nuova puntata di Around the Naples con me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Via. Parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto. Ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali. E poi, come in ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema, in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante news veramente interessanti. Wagyu, Cri Ritm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi, e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la

0: for the children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jenna White, perché esplora le sonorità ritmate e solari della Afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino. E tra gli autori di questo brano c'è anche un certo Roberto Colella, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around the Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè C'è sta sembra via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La casa sull'albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della casa sull'albero. E proprio dalla casa sull'albero parte il nuovo album di Roberto, C'è sta sembra via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La casa sull'albero, Roberto Colella.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Cesa Sembra una Via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Cesa Sembra una Via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei Soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato non fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sosigno in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente, insomma, ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Boumaye ed è un pezzo a significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non ti aspetta". Il nono brano si chiama Canto della Memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore Nata Vota. E l'undicesimo brano si chiama Tutto Passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Colella con Tutto Cor Mio.

Roberto Colella con Tutto Economia, un altro singolo estratto da C'è sta sempre una via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album, apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di On The Naples. Più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release, e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jules Rire di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Gorilla, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa, Giritto a Juve, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente, ma un nome affermato della scena. Ha collaborato anche con dei big della scena italiana come Brescia, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop. Io non so nemmeno come si faccia.

Paiu, recitiamo la verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring con prima stanza a destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse latte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: una statua.
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana esente tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacia e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo 2020.

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vomuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Una Via, e il nuovo album di Disgacia, Non È Solo Swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto un anime entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno. Ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un altro anime entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un altro new entry che incassa al debutto oltre 351.000 euro. È un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy Film, che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del panorama urban pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

il mitico Walter Ricci con Afreva, un singolo che è stato poi inserito, incluso all'interno del nuovo album del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì, e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega il mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

0: Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calipso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Nipples.
1: A già scia sto vozza vuoto che non fa bene a nessuno, metti lì d'acqua coppa ma non cresce nessuno, aspettando una condanna ma sto buono pure solo, sono passato l'anno ma sono andato sotto la luna,

presa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mo dici, rimango di tanto sasce. Che la cavolese a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato. E poi ti sei appicciato. Chiudo spurti e le taglia annanze verso mare. Di

capite da ne. Para che l'uno ti ha cosuto una vestita d'argento, para pure che può toccare con un rito. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio di Around the Naples con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su Replay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta dal podcast. Oggi abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella, Accesa Sembra Una Via, abbiamo commentato insieme questo progetto, abbiamo ascoltato e commentato anche il nuovo album di Disgacia dall'urban rap italiano e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi come vi dicevo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Seguiteci sui social perché stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

43. I per me, tu per te, Paolo Fabri 43. Sottrasuto e stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivati russi a Bologna e come infatti rinda un angolo vretta al certo con una divisa che a stella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto di mortadella

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Siamo reduci dal FRU 2026, il festival delle radio universitarie che quest'anno ha invaso e acceso Napoli. Un'edizione straordinaria organizzata da Raduni e ospitata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai colleghi di F2 Radio Lab, proprio nei giorni in cui l'Ateneo ha festeggiato i suoi 802 anni. Il claim di quest'anno era "Le radio universitarie, la lunga tradizione del futuro". E noi abbiamo voluto toccare con mano questo futuro analizzando l'evoluzione dei media dalle due prospettive fondamentali: il lavoro sul campo e i diritti di chi fa cultura. Abbiamo chiesto a Micaela Gavrila, presidente di Raduni, quale sia il valore di questa manifestazione e quale ruolo svolga oggi nella comunicazione delle nuove generazioni.

0: Siamo con Michela Gravin, docente della Sapienza e presidente di Radio Uni, le radio universitarie. Qual è il significato del Festival delle Radio Universitarie nel panorama della comunicazione giovanile digitale?
1: Sicuramente il Festival delle Radio, quindi il FRU, rappresenta l'iniziativa più significativa della nostra rete, quindi della rete delle radio universitarie italiane, e diventa anche un collettore di esperienze, un punto di incontro tra le esperienze delle varie universitarie, ma anche, se vogliamo, anche una prospettiva su quelle che sono le realtà che vanno anche al di fuori delle università. È un punto di incontro, possiamo dire il nostro contenitore di convergenza, oppure la forza centripeta anziché la forza centrifuga che caratterizza spesso le società attuali. Quindi abbiamo bisogno di tanti punti di incontro, e da questo punto di vista il FRU, in particolare quest'anno il FRU che si è svolto qui a Napoli, quindi presso l'Università Federico II di Napoli, crediamo che rappresenti un importante punto di avanzamento. È chiaro che siamo in un mondo accelerato, siamo in un mondo in continua trasformazione, e noi proviamo con il nostro evento annuale, con il nostro incontro annuale, a trovare un momento di riflessione. Tre giornate in cui ci concentriamo sui temi, in cui ci concentriamo sulla creatività giovanile, in cui ci concentriamo anche sulle proposte per il futuro. Anche perché io credo che la creatività giovanile in qualche modo possa salvare il mondo, e soprattutto possa salvarlo dalla disinformazione. In questo forse ne possiamo dare un contributo significativo, ma anche dello svuotamento di quella sfera pubblica che è troppo animata ultimamente da contraddittorio, da polemiche, da polarizzazione, dalla disinformazione, che vedono i giovani fortemente attivi anche sul piano del contrasto. Quindi nell'universo giovanile crediamo che si possano attivare quelle energie che possano creare un mondo più ecologico e un po' meno egologico.
0: Le radio universitarie possono essere considerate un laboratorio di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica?
1: Le radio universitarie nascono come un laboratorio di cittadinanza democratica, perché in realtà partono dall'idea che i giovani, che spesso sono stati ai margini del mainstream mediale, ma anche il mainstream della politica, il mainstream della società più in generale, sono quelle periferie che hanno bisogno di una diversa centralità. Quindi sono più democratiche e più plurali rispetto agli altri universi dei media, hanno imparato in qualche modo la scuola dell'inclusione, quindi sono più inclusive, sono anche più propositive, anche perché all'interno del contesto universitario, che non è vincolato dalle logiche dell'audience, ci possiamo permettere anche un po' il lusso di sperimentare, il lusso di fare cose che in contesti mediali tradizionali non possiamo del tutto, diciamo, permetterci a far entrare, no? Le motivazioni sono tante, sono motivazioni legate agli stereotipi, sono motivazioni legate a vincoli anche legati alle professionalità, ma anche alle aziende, al funzionamento delle aziende, ma forse la principale motivazione è legata in particolare al fatto che i giovani si permettono ancora di volare e di volare alto. Ecco, nelle radio universitarie si impara anche a volare e a guardare con più fiducia il futuro.

0: significa per te partecipare ad una radio universitaria ed alzare la tua voce nel mondo?
1: Per me radio universitaria significa responsabilità, soprattutto anche perché io sono una station manager, quindi la mia responsabilità c'è tutta. Responsabilità perché comunque la voce è un mezzo importante, è un mezzo potente, è un mezzo che esiste da tanto ed è l'unico mezzo, come dicono sempre, se scoppiasse la guerra la radio rimarrebbe lì, è l'unico mezzo che effettivamente ci sarà sempre, quindi la responsabilità è grande, ma è soprattutto appunto un regalo perché secondo me riesce ad abbattere la radio e la comunicazione radiofonica, quelle barriere sociali che con altri mezzi secondo me non si abbattono. Perché come mi piace sempre dire anche ai ragazzi della mia radio, è un'arte in estemporanea, no? Quindi tu devi riuscire a mettere la tua creatività alla mercé degli altri e tramite la tua creatività comunicare con gli altri anche cose molto importanti, tematiche molto importanti, quindi responsabilità ma anche libertà assoluta a livello di comunicazione, ecco.
2: Vincenzo, cosa significa per te lavorare in una radio universitaria?
3: Per me significa sfruttare quell'unico mezzo perlomeno che c'è nella mia università per poter essere creativo, quindi per esprimere me stesso al di fuori di quel che è la didattica.
2: E che emozioni provi?
3: Devo dire che all'inizio molta ansia, perché se vai di fronte al microfono e tu non ne hai mai parlato e sei un soggetto timido, ti parte davvero tantissima l'ansia. Poi incominci effettivamente a capire che è molto più tranquillo di quello che pensi ed hai possibilità di esprimere te stesso anche come sto facendo in questo video, quindi dicendo effettivamente quello che pensi senza doverci pensare troppo. E migliori anche su alcuni aspetti comunicativi che, devo dire, nella mia facoltà mi aiuteranno anche nel futuro. Quindi, oltre a divertirmi, apprendo, divertendomi ovviamente insieme ad altra gente che conosco.
2: E quando scegli chi c'è qualcosa da ascoltare per radio, in base a cosa lo scegli?
3: Ascolto...
2: La pagina anche della radio.
3: Sia, essendo che ovviamente sono anche speaker, mi interessa sì come imparano gli altri, quindi se c'è qualcuno che magari, nel mio caso appunto uomo, da quale posso apprendere anche un tipo di intonazione che mi permette di migliorare appunto come parlo, sia dalla musica che trasmettono. Per esempio io ascolto molto rock, quindi appunto ci sono radio che trasmettono prettamente ambito rock, ascolto quelle, però devo dire oltre a quello lo speaker perché mi permette appunto di migliorare su quell'ambito in cui sto cercando di migliorare anche partecipando appunto al Flow di quest'anno.
2: Perfetto, in bocca al lupo.
3: Grazie mille, gentilissimo.

0: La cultura della radio non è morta, anzi ha trovato nuove forme. Ce lo spiega Susanna Tartaro, la mente e la voce dietro a Fahrenheit, programma cult di Rai Radio 3. La sua voce è un tassello fondamentale per capire come la radio pubblica riesca ancora a creare comunità attorno ai libri e alle idee.
1: Ciao Susanna, grazie di essere qui con noi. Come si adatta la narrazione culturale di Fahrenheit ai ritmi rapidi del consumo digitale dei podcast?
2: Come si adatta? Si adatta nel senso che segue, perché Fahrenheit segue quello che succede nel mondo adesso, segue il presente e quindi seguiamo anche non solo tematizzandoli in trasmissione questi grandi temi, ma anche cambiando la nostra forma, la nostra faccia e diventando anche social, perché ci sono i pagine, i reel, gli scrittori quando arrivano da noi si fanno le foto, i tag, tutto questo mondo che serve a far circolare le idee e allargare la comunità di Radio 3 e in questo caso di Fahrenheit è il benvenuto, quindi lo rincorriamo.
1: Come si riesce a mantenere l'indipendenza e la qualità editoriale nell'arena dei nuovi media digitali?
2: Anche lì noi non cambiamo, facciamo quello che ci piace fare con grande passione, con grande attenzione a temi che possono essere magari meno mainstream, ma anche di grande popolarità. Stiamo nel presente.
1: E come si fa a difendere la cultura oggi e a portarla nel mondo?
2: Come si fa?
1: Voi ogni giorno affrontate.
2: Intanto cosa significa cultura? È tutto molto cangiante. Noi cerchiamo di decrittare anche delle cose che sembrano in questo momento confondersi, ma soprattutto cerchiamo di usare le parole con attenzione, senza brandire nessun concetto e nessuna parola, nessun lemma deve essere il grimaldello per arrivare agli altri, ma semplicemente un abbraccio e una condivisione.

per la Yanga di tribunale, occhio di diamante Cartier, viola suona di cari criminali, roccia come pasta e vignè, scena per quartiere con le

Danu 3100 cupè. A roba una nottata moite e vino, a spese buffoncelle e lacchè. A cercare i gatti la parare i vasi, quando da una genie varia. Ma poi nessuno è l'ora presenta a casa, non si ha mai o sapo mamma. Non si ha mai o sapo mamma. E come va Pesciarossa, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa. E come va Pesciarossa, i prima po' ma sposa, prima po' ma sposa.

come accende e sciaga le televisioni, ripigliavano a viola mi, che manetta la polizia. E mo so chiedere mi se

0: più nessuno vi llevava. Picciosa di un stretto rullo, che ho metto più sincero per valutare quando valo verrà l'amore. Quando valo verrà l'amore.
1: In un'epoca in cui chiunque può pubblicare una notizia online, che senso ha oggi parlare di professione giornalistica? Lo abbiamo chiesto a Danilo De Biasio, vicepresidente della Commissione Cultura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ascoltare le sue parole è stato prezioso per capire come le radio universitarie possano fare da palestra per un giornalismo digitale che sia etico, verificato e di qualità, superando le insidie delle fake news e dell'ecosistema digitale.
2: Come si stanno evolvendo le competenze richieste dall'Ordine per i professionisti della radiofonia digitale?
3: È una domanda molto complicata, perché la tecnologia va sempre molto più veloce delle istituzioni e le istituzioni spesso arrancano. Devono essere capaci di capire cosa sta succedendo e provare a trovarsi in una sorta di ponte. Da una parte le novità tecnologiche e i mestieri che cambiano e dall'altra parte la capacità delle istituzioni di garantire la deontologia professionale che serve a chi fa il nostro lavoro.
2: In che modo l'Ordine tutela la qualità dell'informazione contro la disinformazione dell'ecosistema dei nuovi media?
3: Mi piacerebbe rispondere che basterebbe applicare la deontologia per evitare fake news, disinformazioni, però purtroppo non è solo così. E quindi il tema secondo me è che se gli utenti si rendono conto che qualcosa non funziona, che qualcuno sta esagerando, che qualcuno sta dicendo veramente delle cose non vere, non abbiano nessun timore di bussare alle nostre porte e dire: guardate che c'è qualcuno che sta facendo disinformazione. Ovviamente bisogna poi stabilire cos'è disinformazione e cos'è libertà d'espressione. Ma su questo, insomma, ci sono dei criteri che vengono garantiti.
2: Viene riconosciuto un valore formativo ai giovani che partecipano e si formano nelle radio universitarie?
3: Dunque, dei crediti veri e propri no. Sicuramente imparano in una modalità, diciamo così, protetta, perché stanno all'interno delle istituzioni che dovrebbero essere delle palestre di democrazia, non soltanto di etica. Ecco, imparano sicuramente i rudimenti per questo mestiere. Poi ci devono mettere la passione, senza la quale non si va da nessuna parte.

0: Affrontiamo ora un altro argomento molto importante. Parliamo di tutela della creatività con Gianluigi Chiodaroli, presidente di It's Right. La sua presenza al festival è stata di vitale importanza per gli studenti e gli speaker, perché quando trasmettiamo musica o creiamo contenuti spesso dimentichiamo la complessa macchina dei diritti connessi. Chiodaroli ci aiuta a capire come difendere il lavoro degli artisti nell'era dello streaming e perché la libertà di espressione nelle radio universitarie debba sempre camminare di pari passo con la cultura della legalità. Gianluigi Chiodaroli, presidente It's Right, qual è oggi la più grande sfida per tutelare gli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Direi che continuare a fare il nostro mestiere di sperimentatori. Noi siamo un po' come le radio universitarie a fare sperimentazione sulla comunicazione, noi invece siamo a fare sperimentazione sui modelli di contratto, sui modelli di tariffa, sui modelli di relazione. L'intelligenza artificiale pone il problema del nuovo modo di fare cose vecchie. Le cose che si debbono fare non sono cambiate, la creatività è sempre quella da tutelare, i diritti si sono moltiplicati. Noi facciamo il mestiere di quelli che stanno in mezzo, tra quelli che usano e quelli che creano, e direi da una vita facciamo sperimentazione. Continueremo a farla anche con l'intelligenza artificiale.
0: Qual è l'errore più comune che gli artisti fanno con i propri diritti?
1: Quello di non conoscerli, quello di non preoccuparsene. Direi che il lavoro maggiore che noi siamo chiamati a fare anche come organismi che li rappresentano è di educarli, responsabilizzarli, abituare anche ad una cosa molto importante che è il dato, che è ovviamente l'elemento, il mattone dell'economia digitale, è anche il mattone del loro stipendio, il dato, l'informazione.
0: Qual è il consiglio che darebbe ad un giovane artista?
1: Di fare il suo mestiere e di affidarsi a validi professionisti per farsi, come dire, tutelare nei propri diritti. Ognuno faccia il suo mestiere.
0: Grazie infinite.
1: Prego.
2: Ama le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove. E non pensarci più. E questa è una di

ha avuto una falsa partenza. Ama i tuoi errori perché prima o poi torneranno a trovarti. E non pensarci,

0: che questa strada si spenga senza fare ritorno.
1: Dalle parole degli studenti, dei professionisti e dei rappresentanti del mondo delle radio universitarie emerge un messaggio chiaro. La radio continua ad essere uno spazio vivo di partecipazione, formazione e condivisione. In un contesto comunicativo sempre più veloce e frammentato, il microfono diventa uno strumento per ascoltare, raccontare e costruire relazioni autentiche. Il FRU 2026 si chiude così, tra idee, incontri e nuove prospettive, confermando il valore delle radio universitarie come laboratori di creatività e cittadinanza attiva, un'esperienza che guarda al futuro della comunicazione partendo dalle voci e dall'entusiasmo delle nuove generazioni, protagoniste di un racconto che continua ben oltre la fine del festival. Perché al di là della tecnologia e delle piattaforme, la forza della comunicazione continua a risiedere nelle persone e nelle loro storie. E sono proprio queste voci, nate nelle università e proiettate verso il futuro, a rappresentare l'eredità più preziosa di questa edizione.
2: Diretta live.

0: Oggi una puntata che scende nel cuore di Napoli, nei quartieri, quelli veraci, come si suol dire, nel quartiere di Forcella, e a parlare di una storia intrigante che sa di giallo, ma sa anche di quella napoletanità declinata in tutte le sue forme. E Marco Zurzolo, che noi conosciamo, grandissimo artista, grandissimo sassofonista, adesso ormai da parecchi anni anche scrittore, che racconta Napoli in tutte le sue sfaccettature. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao. Ti ringrazio, mi metti in imbarazzo perché non penso tutto questo. Un grande scrittore forse un po' troppo, diciamo che sono scrittore così per caso, perché frequentando molti amici come Giancarlo Giannini, come mio fratello Maurizio De Giovanni, mi hanno ispirato moltissimo. Mi diverte scrivere perché io penso tutte le volte che io suono, in qualche modo mi faccio un film. In tutti i momenti che faccio musica, anche quando insegno, in quel momento ho delle immagini che mi piace poi riportare sui libri, mi piace scrivere, mi piace raccontare. È bello raccontare la musica, far capire alle persone dove si vuole arrivare. Il racconto, secondo me, è molto più affascinante alle volte delle note della musica. Diventa, mentre la musica ti penetra nell'anima, il racconto ti piglia proprio con la testa. E quindi,
0: e quando musica e racconto si sposano,
1: assolutamente,
0: l'alchimia è esplosiva.
1: Io penso seriamente che tutti quei registi che pensano che la musica sia solo un sottofondo, è l'errore più grande che possono fare. Perché io ho lavorato con il maestro di Sorrentino, che è Antonio Capuano.
0: Antonio Capuano.
1: Scriveva, dice: tu mi fa primi piez, poi ci gira le immagini a coppe. Capito che faceva? Mi faceva fare tanta musica. Io mi ricordo che quando ho realizzato Polvere di Napoli, non sai quante take ho fatto. Era veramente incredibile, proprio. Ho fatto tanta musica perché lui la metteva sotto il film. Quando individuava la musica giusta che mandava bene le immagini, a quel punto lui diceva: abbiamo fatto bingo. Poi la cambiava, hai capito? Un matto completo. Un po' come Paolo, se vedi la musica che mette Paolo, è una roba incredibile, perché lui non mette la musica a caso, la musica diventa parte del film.
0: Assolutamente, crea proprio quello stato emotivo che racconta il film.
1: Infatti io ho avuto sempre tante difficoltà quando ho fatto le fiction, è sempre difficile perché io sono affezionato alla melodia, creare il momento, cioè mi piace pensare che il protagonista abbia il suo suono, la storia va mandata avanti con un altro suono. Poi c'è la vittima che ha un altro suono ancora, l'intrigo è un altro suono. Allora mi piace questo, invece loro, no, ma metti un po' un mood. Ma che è su mood? Non capisco.
0: Prima stavi raccontando del tuo modo di insegnare, sì. E proprio sappiamo che oggi qui in studio non sei solo, ma avevo voluto portare una tua grande allieva, che ormai è una grande artista, che Michela Pasecide.
1: Noi ci definiamo
0: siamo ormai
1: parte della sua band.
0: Poi c'è un'altra bellissima voce, Lorenza Gammaldi. Ciao Lorenza, benvenuta.
1: Saluta.
2: Ciao a tutti.
1: Loro sono come i miei figli, capisci? Già dici che le canna fai.
0: E Orazio Ricca alla batteria, sì. Quello che crea proprio il groove.
1: Oh, che piacere. Musica ti piace fare? La musica greca, credo.
3: No, la musica napoletana, del maestro Zurzolo.
1: Ok.
0: È bellissimo perché tu non solo insegni, ma promuovi e fai dei tuoi allievi, degli artisti, li lanci nel mondo della musica.
1: Guarda, io dico sempre questo, lo faccio con grande piacere, però credo di essere un po' un insegnante alla vecchia maniera. Mi ricordo il mio insegnante di flauto che mi portava al San Carlo con grande difficoltà perché non ti facevano entrare, però mi faceva vedere tutti i passi d'orchestra con il flauto, e per me quello era l'insegnamento più bello. Ero lì nel San Carlo, nella buca, durante, non le prove, durante l'esibizione, durante la
0: che
1: serata
0: bello.
1: Dell'opera. Quindi ho trovato sempre il mio maestro, che veramente Bianchi, che non c'è più, veramente è stato un grande maestro.
0: Allora, questo libro Forcella, che è un giallo, proprio, sì. Anche la copertina
1: quella della Mondadori, gialla,
0: quella della Mondadori, bellissima, sì. Edito da Colonnese, è una storia di intrighi con questi personaggi molto belli, ce li vuoi raccontare un pochino, a partire dal commissario Corrado, sì. Poi c'è un sassofonista in cui forse tu ti rivedi un po', che è questo Papetti, e l'avvocato Cappabianca,
1: perché in realtà l'avvocato Cappabianca è la mia assistente, e dato che mi scoccia molto l'ho fatta morire, giustamente. E vedi l'arma dello scrittore, che bello che tu la storia la puoi inventare tu, la puoi fare tu, cioè puoi far finire una storia in maniera positiva, puoi farla finire in maniera negativa. Tu hai un'arma incredibile, quella di decidere le sorti dei tuoi personaggi.
0: Questa tua geniale fantasia, come dove li ha pescati?
1: Perché sono tutti miei amici. Gianni Corrado è un disgraziato che sta là in pensione ed è il mio, tra i miei migliori amici. Poi c'è, perché Marco Papetti? Perché il pubblico, secondo me, è parte integrante della vita di un artista. È importante, se non c'è il pubblico, non c'è l'artista. Il pubblico va, come dire, tutelato. Spesso e volentieri i miei colleghi dicono, vabbè, quelli non capiscono niente, continuano a suonare per fatti loro. Attenzione, quando la musica non ti prende, significa che tu stai facendo un errore. Cioè, puoi arrivare al cuore delle persone, anche quello più distratto, ci puoi arrivare, ma devi essere tu bravo ad arrivare a loro, non è il contrario. Però il pubblico a volte è molto affettuoso e quando finisci di suonare vengono dietro le quinte e cominciano a dire, stasera tu veramente hai suonato molto ma molto bene. Allora nella tua testa ti viene a dire, questo mi dirà, somigliavi a John Coltrane, somigliavi a Kenny Garrett, no, ma parivo proprio Fausto Papetti, ecco, il dolore della mia vita, ma non sono quello che va peggio, perché è sempre il contrabbassista, sai perché? Perché poi vanno dalla cantante e dice, sei splendida, il pianista, ma hai suonato, mamma mia che bello, il batterista, quello che cucca più femmine, dice, mamma mia,
0: perché quello che è grinto,
1: è bello, grinto, che swing, così poi guardano contrabbassista perché è uno strumento che non capiscono e fanno, uno tu non ci sei male.

0: Tutti voi so che avete partecipato alla colonna sonora di questo libro, che è un libro, infatti stavo dicendo disco perché in realtà è un libro disco, ha un QR code guardando il quale si possono ascoltare tutti questi brani, sì, di questo tuo ultimo progetto discografico. Come è nato proprio il progetto?
1: Beh, dal nulla, la chiamata, andiamo in studio e si registra. No, è stato bello perché è stato un percorso nato dal rapporto che c'è col maestro in conservatorio. Abbiamo avuto modo di collaborare con lui per questo suo progetto e abbiamo registrato alcuni brani che poi sono alla fine del libro con un QR code dove si possono ascoltare, e quindi è stato veramente una grande emozione poter suonare in questo suo lavoro che è veramente bello.
0: Michela, questo suo delizio che ormai dura da alcuni anni con il tuo professore Marco, che adesso invece siete compagni di palco.
2: Io ne parlavo proprio poco fa, nel senso che ogni volta che ci vediamo per me è sempre un'emozione, a prescindere dal rapporto che abbiamo di amicizia, però io mi sento davvero onorata di avere Marco Zurzo nella mia vita, perché lo stimo proprio come musicista e soprattutto come maestro, perché non tutti i maestri ti danno la possibilità che dà lui. Se lui crede in te, ti farà fare qualsiasi cosa, anche cose poi a livelli più importanti,
0: ma anche la libertà di poi prendere delle vie autonome.
2: Esatto, sì, io me lo sono sempre ritrovato lui, cioè anche per un consiglio, magari ci sono settimane che noi non ci sentiamo, però arrivi lì è come se tu l'avessi sentito il giorno prima, e questa è la cosa più bella.
0: Proprio in questo progetto come ti sei calata?
2: Allora, io in realtà ho assistito alle registrazioni più che altro, e mi piace proprio che si crea proprio un'alchimia tra musicisti. Cioè, Marco mi piace perché è proprio autentico, non ha bisogno di somigliare a qualcuno, di vendere. No, dice, sono questo e basta. Io spero di essere un giorno
3: come
2: lui.
3: Faccio sentire.
2: No, lo sai, io sono sempre molto schietta, diretta, cioè purtroppo. Cioè, se siamo una persona, dico sempre quello che penso. Di lui solo cose belle, devo dire la verità.
3: Devo dire, Michela è una musicista incredibile, perché lei ha iniziato che era abbastanza timida, non aveva tirato fuori ancora quella bellezza, quella luce che oggi ha. E devo dire che adesso si ritrova una cantante con grande sensibilità. Io mi auguro che lei possa fare veramente grandi cose. Oggi è veramente complicato, perché lei, come tutti i miei allievi, credono ancora nella musica, credono nel progetto musicale. Cioè loro inorridiscono a sentire determinate cose della musica che non funziona, capito? Per cui, voglio dire, questa autenticità la pagano. Cioè, non so se hai sentito il libro che ha scritto Gino Castaldo.
0: Sì, la musica è finita.
3: La musica è finita. Io lo trovo geniale. Sì, però
0: purtroppo è drammaticamente vero. Cioè, non è una provocazione, proprio la realtà.
3: Tu pensa, a Torino ho finito la presentazione con Maurizio. A un certo punto stavo uscendo e ho incontrato Gino che aveva il suo libro in mano. Ho letto, la musica è finita. No, voglio sentire. Sono rimasto perché poi ha presentato Maurizio. È incredibile, c'ha ragione. Purtroppo.
0: Però è finita forse se parliamo di mercato discografico, ne parlavo proprio l'altro giorno, la musica non si può mercificare, non è un'industria, non è un pezzo, cioè anche se a volte dice suoni un pezzo, però non è un pezzo di qualcosa, ogni brano è, se vuoi, un pezzo ma di anima, non certo. È un pezzo materiale, è uno uguale all'altro, e questo io credo che i giovani lo stiano capendo, stanno trovando un loro modo di esprimersi e forse anche dei canali.
3: Però c'è
0: diversi.
3: Da dire che oggi quando fanno un pezzo, perché adesso la gente è abituata a correre, nessuno pensa più, nessuno riflette, mo loro si mettono a ridere, nessuno davanti al mare
0: c'è Lorenzo
3: si emoziona,
0: sta,
3: no, adesso
0: sta ridendo,
3: adesso
0: sorgnona, adesso
3: sì, sì.
0: Interpelliamo
3: nessuno
0: anche lei.
3: Si emoziona nemmeno più davanti al mare, ed è la verità. E allora tu, per far uscire bene un pezzo, o meglio per far trovare un artista che lo riconosci, devi tirare fuori una hit tutti i giorni. Cioè, chi lo fa una pièce tutti i giorni? Perché devono fare views? Perché devono cliccare? Se no, il giorno dopo, il pezzo che tu hai fatto, quello più bello del mondo, già è passato di moda.
0: Però io,
3: capito,
0: penso che dipenda soltanto da noi, perché siamo noi poi fruitori dei social, di tutto questo. Se noi abbiamo un approccio diverso, anche il resto cambia. Cioè, finché noi scrolliamo velocemente, non, quando pensiamo che ci sono brani famosissimi che durano da 60 anni, ancora tu li ascolti,
3: ma
0: ti emozioni.
3: Ma era un'altra epoca. Oggi tu hai fatto sempre sì. e funziona.
0: Vabbè, sempre, diciamo,
3: ma voglio dire, guarda, ti dico questo, io con Sal sono proprio amico e molto amico di Francesco. Sal è geniale, cioè io sono troppo contento perché Gil su 50 anni che canta, faceva la sceneggiata col padre, con Mario Da Vinci.
0: Certo.
3: Era il figlio piccolino che le caccerevano sempre, si spegnevano le luci, mitragliatore, cose, chi muoveva, muoveva sempre un figlio e chi di sangue, e Mario Merla cantava la canzone vicino. Insomma, più o meno.
0: Diciamo che se l'è meritato, se l'è faticato, e noi
3: invece,
0: siamo ben felici che abbia portato.
3: Invece, ritornando al libro, ci stanno dei personaggi e c'è lo iettatore. E a quel punto ho
0: non
3: pensato
0: è tipo
3: a Lorenzo.
0: Chiaro della patente, voglio anche io la patente.
3: No, abbiamo pensato a Lorenza per un semplice motivo. Perché? Non perché è una iettatrice, perché lei entra in macchina e dice: probabilmente adesso si rompe una cosa. O si rompe. Non
0: Lorenza,
3: però
0: Lorenza,
3: noi crediamo.
0: Voglio sentire la tua voce, dissenti.
2: In realtà, io nego tutto quello che è stato appena detto, perché non è vero. Sono loro che mi prendono in giro per questa cosa, ma non è vero, non è assolutamente vero.
3: C'è sempre qualcosa.
0: Se previdente,
2: allora,
0: previdente.
2: No, devo dire la verità che capita qualche volta che succedono cose quando in mia presenza, ma non perché ci sono io.
0: Sei un po' una Cassandra.
2: Perché ci sono io, ma perché, non lo so.
3: Volevo dire, questa cosa bruttissima è stata affibbiata a, per me, alla più grande artista del mondo.
0: Che era Mia Martini.
3: Però effettivamente, mentre stavano registrando, una volta si appiccia in Piz, l'altra volta stava sul palco, sulle garette l'imbalcatura. Insomma, un po' quello che succede con noi. Attenzione!
2: No, non sono mai successe cose del genere, no.
0: Io no, non penso che un fiore così possa creare tutte queste leggi fuori dopo di Poltergeist.
3: In realtà sto scherzando. Voi radioascoltatori non la vedete, ma lei ha una luce veramente molto bella, canta benissimo, ma quello che mi piace di più di tutta la sua carriera artistica, se piccola ancora, è il fatto che lei compone musica con i testi.
0: Infatti,
3: e la
0: mi diceva
3: musica.
0: Che era, lei è una cantautrice, non ha solo una bella voce.
2: Sì. Diciamo che io non mi ritengo tale, devo essere onesta, sono molto...
0: No, invece devi credere in te stessa.
2: No, sono anche molto sulle mie. Loro possono confermare sicuramente. Quindi, però mi capita che spesso magari quando in situazioni in cui magari sono emotivamente in un periodo particolare devo cacciare fuori qualcosa e quindi sento il bisogno e la necessità e quindi mi capita di scrivere, però onestamente non mi ritengo tale. Però
0: dicevo prima, ci devi credere, il che non vuol dire essere presuntuosi, però essere consapevoli. La consapevolezza ci vuole, perché soprattutto nell'arte, se non credi tu per prima in ciò che fai, non riesci neanche a trasmettere sempre anche agli altri la stessa
3: però
0: emozione
3: come,
0: che tu
3: come
0: provi.
3: Tutte le grandi artiste c'è un piccolo neo, una cosa veramente complicata.
0: Oggi non lo so, Lorenza, che gli hai fatto?
3: No, che le piace Olly, lo salutiamo, ma è un regalo che ti faccio, così se questa radio è molto seguita, quindi se Olly ascolta questo programma, Lorenza Gammaldi ti adora, ok? Però per noi è un neo, perché a noi piace. No, invece non è vero, ci piace moltissimo. C'ha il baffo e i tatuaggi.
0: Ma io vorrei sapere un po' di più, sono molto curiosa, ancora non l'ho letto e già solo dalla copertina lo trovo molto intrigante.
3: Sì.
0: Senza spoilerare, perché poi
3: sì,
0: tra l'altro, essendo un giallo, devono scoprire la storia. Però qualche, diciamo,

0: all'ingresso del Trianon, in quel punto lì la città si divide in due parti. La parte del rettifilo, e sto molto attento a chiamarlo rettifilo e non Corso Umberto, perché mi fa male. Io vorrei cambiare i nomi della nostra città, assolutamente. Un giorno voglio arrivare non a Piazza Garibaldi, ma a Piazza Pino Daniele. Voglio arrivare a Piazza Giansenese, non voglio sentire più Piazza Cavour, non mi interessa, voglio sentire Piazza Rino Zurzolo, voglio leggere invece di Via Nino Bixio, Via Gio Amoruso. Preferisco più avere dei personaggi che in qualche modo hanno amato questa città. E guarda, io ti dico una cosa, e non sto dicendo una bugia. Quando tu cammini nelle ore più assolate a Piazza del Gesù, tu in quel momento senti la voce di Pino. Mi succede, o forse me la immagino, ma io la sento. Io penso che gli artisti che hanno vissuto in questa città non se ne vanno veramente. C'è ancora Edoardo, Edoardo ci racconta, ci ha raccontato e ci racconta ancora delle cose incredibili. E questo libro ha voluto in qualche modo raccontare una piccola storia di un quartiere, in questo caso è Forcella, che è stato un quartiere di malavita, ma adesso è di grande resistenza. Così vorrei come tutti i quartieri di Napoli, cioè i quartieri spagnoli, che possono diventare veramente di grande resistenza, di tirar fuori tutto quello che va fatto e quello che non va fatto, dare veramente l'aristocrazia di un quartiere. Piazza Mercato. Perché Piazza Mercato? E la nomino in questo libro perché? Perché nel 1981, al concerto di Pino, quando c'erano 200.000 spettatori, Pino si girò verso mio fratello e disse: Gennà, io sono una reincarnazione Masaniello. E a Piazza Mercato uccisero Masaniello,
1: sì, esatto.
0: Capito? Nel 1620. Quindi, che ho pensato, e questo me lo sono inventato, non è storia. Lui aprì un concerto di Giansenese, perché tu te la raccontai la storia di
1: sì,
0: James,
1: come no?
0: Che Pino,
1: certo,
0: andava da James e disse: io sono il miglior chitarrista del mondo, c'è tua io, ma stamattina si è venuto a rompere, no, a me serve un bassista. Lui andò a comprare il basso e disse: io sono il miglior bassista del mondo. Alla fine James gli faceva aprire i concerti, aprì il concerto e fece un pezzo da che non era nessuno, diventò l'artista più famoso, perché fece un pezzo importante, un pezzo che dobbiamo tenere a mente, di avere nella nostra testa sempre, che non dobbiamo tradire la nostra terra. Lui suonò Terra Mia.

0: tu hai questa capacità appunto di entrare nei vicoli, nella storia, di fare sentire questo cuore pulsante di Napoli, che è un cuore generoso, che è un cuore pieno di emozioni, e la musica, diciamo che la voce di tutti questi vicoli, e come raccontavi tu prima, raccoglie tutte le voci che hanno attraversato questa città, perché rimangono un poco in questa terra porosa, e anche i palazzi sono fatti
1: bello,
0: di tuffo,
1: porosa, che bello,
0: e quindi
1: bello.
0: Tutto viene trattenuto, nulla scompare,
1: non va niente via, no. Tutto resta qui.
0: Ed è per questo che è una città, come dici tu, magica, piena di voci, e
1: anche
0: basta mettersi in ascolto.
1: Se secondo me la magia sta in tutta la Campania. Michela è di un paese che mi fa impazzire, San Valentino Torio.

0: capito,
1: dove hai fatto
0: il paese degli innamorati.
1: Il paese degli innamorati.
0: Ecco, e poi lui che è di Contursi. Contursi Terme,
1: bellissimo.
0: Capito.
1: E tu, Lorenza?
2: Io sono di Salerno.
1: Che pure è bellissima Salerno.
0: Sai che faccio io? Io ho una classe bellissima perché apro la finestra e c'è il porto. Devo dire che è bellissimo, bellissimo. Però poi lo guardo intensamente e dico, però ci manca qualcosa. Vesuvio.
1: Il Vesuvio, io lo dico sempre, Napoli è abbracciata dal Vesuvio e dal mare, e questi elementi che da una parte sembrano proprio in contrapposizione, no, l'acqua e il fuoco, però nello stesso tempo danno la poesia del mare e l'energia magmatica del Vesuvio e del vulcano che crea questo temperamento, quello che appunto c'è di Marco Zurzo che proprio terra rappresentativo della napoletanità.
0: Ma infatti
1: in tutte
0: vogliamo
1: le sue
0: dire a chi ci sta ascoltando che il 17 giugno noi faremo un concerto a Fisciano, all'università, e quindi porteremo proprio un po' di Napoli, un po' di Salerno, un po' di San Valentino Torio, un po' di Contursi. Però noi volevamo portare Contursi, poi l'abbiamo bannata. Perché il nostro Razio Ricci? Perché? Vai, perché
1: Razio Ricci? Si deve togliere il sassolino della scarpa.
3: Sì, oramai sta diventando una hit, credo che prossimamente.
4: Lo devono sentire tutti quanti in diretta, vai.
3: No, e parteciperò a un Erasmus che mi ha coinvolto il mio comune in Grecia, e quindi purtroppo il 17. Ci sarà insomma qualche altro, no, la batteria ci sarà, ci saranno altri studenti veramente bravi, sarà un concerto veramente da non perdere,
4: però senza Orazio.
1: Senza Orazio non è proprio la stessa cosa, diciamo.
3: Beh,
1: la verità,
3: sì, dai, però è giusto così. Anche dai.
1: Però se uno vuole ascoltare la tua batteria in questo disco libro ci sei.
0: Allora, noi
1: hai lasciato la tua impronta.
0: Anche perché noi siamo un quartetto abbastanza stabile. In realtà rimaniamo poi in trio perché lei sta sempre a Roma. Però quando viene fa parte sempre del nostro. E noi siamo sempre insieme. Finiamo di il conservatorio, andiamo a mangiare insieme. Pago io sempre. Non mi offrono una non mi offrono un pranzo. Ma tu disgraziato, stanno là, guardano così.
1: Vabbè, cioè, giusto, mai che sono dice ancora giovane,
0: no,
1: maestro,
0: fa maestro, ma chi stanno, chi ne sorge?
1: Allora, questi personaggi, qualche piccolo dettaglio.
0: C'è,
1: per
0: esempio, Paul Anisette, che è un grande magistrato del lavoro, si chiama Paolo Coppola, lui è uno forte, ha scritto anche dei libri. Però tutte le volte che si va a mangiare a casa sua dice, ci facciamo un giro d'anice? Allora è diventato Paul Anisette. E che succede? Che il commissario Corrado beve l'Anisette, perché se tu vedi il commissario Corrado, questo mio amico, ha un panzone enorme, e in questo libro scrivo che lui diventa un super commissario quando beve l'Anisette di Paul Anisette. Cioè, arriva quest'anice e dice, e infatti Paul Anisette, e lui gli chiama Paul Arustai, commissario sto Bren, arriva e dice, uè, hai già buttato la benzina, è tutto a posto.
1: Ma in che periodo è ambientato?
0: No, non c'è un periodo, non c'è un periodo storico, assolutamente, come tutti i miei libri. Il presente può iniziare nel passato e poi va nel futuro, perché poi c'è il giallo, ma il giallo non è il punto focale. Il punto focale è quello che noi dobbiamo difendere, questa nostra città. Noi dobbiamo difendere la terra dove siamo nati. E io penso, e questo me ne assumo io la responsabilità. Allora, tutti quei viandanti che passano per la nostra città, che amano saccheggiare la nostra città, fino al giorno prima ne parlano male e poi ne tessono le lodi, sono quelle persone false di cui dobbiamo stare attenti, che noi napoletani dobbiamo difendere. Io da qualche tempo sono anche residente a Procida, perché ho preso una piccola casa a Procida. I procidani sono molto, ma molto diffidenti con i napoletani. Loro si difendono la loro terra prima che ti accettano, ce ne vuole. E guarda, ti dico, ho avuto l'esperienza personale.
1: E no, hai perfettamente ragione. Ce l'hai detto, se uno disprezza compra, no? Quindi sì. Molto spesso, anche quando parlano male della nostra città, è perché in realtà vogliono anzi mettere una mano sulla città, ma i napoletani che sembrano così chinare la testa, sembrano pigri, sembrano in qualche modo anche non accorgersi a volte di quello che accade, ma invece sono un popolo molto orgoglioso. Ricordiamo, tu parlavi prima.
0: Sono orgogliosi, ma sono sono anche molto ospitali. Noi ci abbiamo l'aggregazione. Tu dici, guarda, allora vado a Napoli. Vuoi essere napoletano? Non c'è problema. Tu arrivi a Napoli, alla stazione, esci fuori dalla stazione, la devi percorrere a piedi. Quindi arrivi fino a Mergellina e torni, sei napoletano.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi se tu abiti in un posto, la signora che ha fatto un po' di pasta, ti dice non ti preoccupare, ho portato pure un signore piano di Chris Sulis, capito?
1: C'è Napoli ancora questa dimensione. Napoli ti adotta subito.
0: Ma non a caso Lucio Dalla diceva che si voleva fare delle siringhe
1: per imparare
0: napoletano. Ma perché Vecchioni?
1: Vabbè, Vecchioni è napoletano. Vabbè, nato a Milano, ma dei genitori napoletani.
0: Però ama Napoli. Sì. Ma perché lo stesso Marcello Mastroianni? La sai la storia?
1: Sì,
0: lui era vecchierello, si era fatto un po' vecchio e a Roma mentre stavano a Roma sentiva da dietro che gli dicevano vedi come si è fatto vecchio, così. A Napoli la stessa cosa, dice Marcellì, ci siamo fatti vecchi, vieni da più caffè.
1: Così è vero, una città dal cuore grande, accogliente, e d'altronde è una città di porto, quindi una città che è abituata a gente che
0: detto,
1: viene.
0: La parola magica è il porto, perché il porto racconta, il porto è quel posto dove la gente si incontra e parla e la città cresce. Invece nelle città di montagna chiuse così non succede tutto questo. Io dico sempre, no, forse lo vuoi dire tu perché lo ripeto talmente tante di quelle volte, io penso a quelle persone che non hanno mai visto il mare, vanno vicino e che ti dicono quando viene una persona vicino a te, Francesca, che sei una che ama il mare e dice Francesca, io non ho mai visto il mare, l'ho sempre visto in cartolina, me lo vuoi raccontare? E tu dici, ma io mi faccio a raccontare il mare? Dai Lorenzo.
4: Eccola, ce l'ho. Come lo spieghi il mare? Lo dice sempre, questa è la sua frase.
0: Ecco, come spieghi il mare? Come fai a raccontare tutte le varianti, cioè tutti i colori, che cambia colore? Come glielo fai a spiegare che il cielo diventa un altro colore? Oggi il mare era questo. Cielo terzo, bellissimo. Allora ti aspetti che il mare è celeste. No, era verde, un verde petrolio. Bellissimo. E poi ci pensi e dici, ma io come ci faccio a dire a chi sta? Come ci faccio a raccontare sta cosa? E come fai a raccontare tutta la varietà di pesci che ci sono? E la cosa ultima, come fai a raccontare tutte le lacrime di quelle mamme che lasciano i figli per un futuro migliore, ma poi restano nel mare? È impossibile tutto questo. E io credo che per i napoletani il mare è il vero paradiso, perché noi come siamo? Siamo delle gocce d'acqua e un giorno andremo a colmare quella massa d'acqua.

0: Danujele.
1: Ci sono i tuoi studenti e io vorrei invece che loro raccontassero Marco Zurzolo.
2: Inizio io?
3: Suo capo.
2: Io sono il capo. Vabbè, oggi va così. Come ho detto prima, è una persona molto di cuore. Nel momento in cui appunto vede che hai talento, veramente vuoi fare questo nella vita, la possibilità te la dà.
1: Qual è l'insegnamento più importante che ti dà?
2: Essere sempre se stessi, perché prima o poi qualcosa succederà. Me l'ha sempre trasmesso questa cosa. Mi accodo al discorso di prima, degli artisti emergenti. In un certo senso siamo obbligati a seguire una scia, anche se magari non ci appartiene del tutto. È sempre frustrante perché sì, tu fai musica, accontenti il pubblico, tra virgolette, però poi tu dentro di te non sei contenta. E questa cosa, cioè, giorno dopo giorno pesa sempre di più. E allora io penso spesso a lui. Provo ad essere me stessa. Infatti poi tra qualche mesetto uscirà anche il mio album.
1: E ti aspettiamo qua.
2: Sorpresa!
1: Bocca al lupo, e ci aspettiamo
2: fatta,
1: qui per presentarlo. E mi sono fatta...
3: Matteo?
2: No, è ancora in fase di costruzione, ecco, vediamo. E quindi mi sono fatta una promessa di cercare di essere sempre me stessa in tutti i brani che presenterò. Cioè, devo essere uno contenta io e poi il resto, e poi il mercato. Ci provo almeno. Vediamo come va.
1: Benissimo, perché il primo giudice di te stessa sei sempre tu. E
2: pure perché io ho un amore, un'ossessione profonda per la musica, non l'ho mai fatta appunto per lavoro. È una cosa che mi è sempre piaciuta, però mi rendo conto che è una cosa più ti piace e più ti pesa. Cioè, è un conto chi lo fa per mestiere, vabbè, faccio questo perché è più semplice. Poi, chi lo fa proprio perché sente che questa è la tua strada. Tutto ti pesa sempre di più, anche le emozioni più
1: perché
2: belle.
1: Perché senti maggiormente sempre... la responsabilità di quello che fai.
2: Ti senti sempre un'emozione e per te vale due volte perché hai sempre voluto fare questo. A differenza di chi dice, vabbè, proviamoci, si sveglia la mattina, ok, mi faccio la cantante. E magari poi ottieni facilmente anche delle cose, però a un certo punto poi crolla tutto.
1: Tutti sono delle
2: meteore.
4: Lei è una pure che non scende a compromessi. E questa è una cosa che, guarda, ti giuro, mi entusiasma, ne sono felice. Rifiuta spesso e volentieri le serate quasi inutili. Poi chiaramente c'è bisogno di soldi, bisogna campare. E quindi qualcosa la fa pure, però il progetto non lo perde
1: mai di vista.
4: E quindi va sempre al centro. E questo mi inorgoglisce molto, devo dire.
2: Grazie, ti voglio
1: Orazio.
2: Bene.
1: Orazio,
3: qual è il ricordo più bello in Grecia?
5: No, vabbè, dai, devo dire che è difficile.
1: Cosa ti piace di più delle sue lezioni?
5: Delle sue lezioni? Beh, sì, in realtà è proprio quello che mi ha colpito, perché io, frequentando il conservatorio a Salerno, ho avuto modo appunto di conoscere il maestro. Mi piace, insomma, l'approccio che lui ha con noi ragazzi, sempre per la persona che è al di là del musicista. Quindi chiaramente ha, insomma, un modo di agire con noi ragazzi che, oltre alla preparazione tecnica, crea anche empatia, crea gruppo, squadra. Sono tutti elementi che ad oggi non è scontato. Infatti io dico sempre, diciamo, che è stata un po' la parte più bella del mio percorso a Salerno. Poi abbiamo avuto modo di fare un Erasmus in Turchia grazie al maestro del conservatorio di Salerno, e anche lì, insomma, è stata un'esperienza molto bella, perché al di là, insomma, del concerto che noi abbiamo fatto in Turchia per il conservatorio, poi c'è la parte umana dove condividi momenti della propria vita con altri musicisti, con persone che comunque restano nella propria vita, nel proprio percorso musicale. Poi anche questo, appunto, è uno dei ricordi che io, insomma, ho, perché è veramente... Esatto, è veramente una persona importante, al di là della parte musicale, che altrettanto è bello condividere. Per me è motivo di crescita, motivo di orgoglio, perché poi la sua musica è un qualcosa di veramente straordinario, da imparare come musicista e poi da trasmettere a chi ti ascolta quando si suona con il maestro. Quindi veramente è bello.
1: Lorenza, tu che impressioni hai avuto la prima volta che è entrato in aula? Di' la verità. Tanto ho capito, allora, che tu dici la verità. Non hai un timore reverenziale.
6: Onestamente, io sono molto timida inizialmente. Quindi nel momento in cui sono entrata la prima volta in aula, ovviamente mi ha preso di mira. Diciamo che all'inizio mi faceva molte cazziate, devo essere sincera. perché ero molto chiusa, molto timida, non parlavo, cantavo con la mano dietro la schiena, una cosa che mi viene in faccia sempre. Insomma, ero anche un po' spaventata, però poi con il tempo piano piano abbiamo trovato la chiave per capirci. Io poi vabbè mi sono un attimo anche aperta, poi quando inizio a conoscere le persone divento anche un po' più calma, più me stessa, perché veramente...
4: Ti devo dire una cosa, lei ha un orologio che gli conta i battiti del cuore, se adesso lo accendiamo secondo me è 2:20, proviamo a vedere.
1: Diciamo, le guance si sono già incorporate.
6: No, però diciamo che a primo impatto
3: 127.
6: È una cosa che io ho detto, ma già tempo fa, che io comunque l'ho sempre ringraziato, perché proprio per questo suo modo di fare con me, che all'inizio comunque mi bacchettava, mi diceva rilassati, fai questo, fai quell'altro, mi ha aiutato, perché sono cresciuta, mi ha fatto fare delle esperienze, veramente mi ha aiutato.
1: Infatti
6: sono
1: molto
6: cambiata rispetto a quando sono entrata in conservatorio, perché io lo conosco anche da meno tempo rispetto a Michela. Michela lo conosce da più tempo. Però
1: ti senti cresciuta?
6: Sì, mi ha aiutato
1: con la sua
6: molto.
1: Guida.
6: Sì, no, questo già gliel'avevo detto.
1: Ma d'altronde il fatto che ti abbia portato oggi qui vuol dire che ha stima di te. Molto spesso i professori, quando bacchettano, vuol dire che credono nello studente.
6: Ma in realtà anche oggi, ultimamente, le ultime lezioni, è capitato, dice: per favore, però canta, non fare la scema. Sì, esatto, ieri proprio me l'ha detto l'ultima volta.

0: Marco, il fil rouge proprio musicale di questo libro disco di Forcella?
1: È Napoli legata al mare, legata al Vesuvio, legata alla gente. Perché io penso questo. Allora, io definisco nel libro la mia città la peggiore città più bella del mondo. Perché è una città fantastica, ma è tosta. Vivere in questa città non è facile. Noi ci siamo abituati, ma uno che viene, che ne so, da Lucca, che non è mai stata a Napoli, solo se cammina in mia Savi, dice: ma che sta succedendo? Che sta una banda di pazzi a Mucin?
0: Dal Boccherini.
1: È una città caotica, capito? Che per assurdo non somiglia manco a New York, che tu dici: ma è diventato New York, ma quando mai? È tutt'altra storia. Napoli, allora io dico sempre: c'è l'Italia e c'è Napoli. È un'altra roba Napoli. Napoli, nella sua complessità, è affascinantissima. Anche perché la verità è che tu in qualsiasi città sei, tipo Lucca, tipo Ferrara, tipo Rovigo, tipo anche Firenze che è un po' più grande, tipo, che ne so, paesini della Toscana che sono meravigliosi, ma tu alle 6 non trovi più nessuno per strada. Quello che piace di questa città è proprio l'imprevedibilità, perché tu esci la mattina e non sai se torna la sera. Ma questa è una cosa bella, è incredibile. Noi viviamo sull'imprevedibile e siamo sempre pronti ad improvvisare. Perciò chi suona jazz improvvisa molto bene. I napoletani che suonano jazz sono forti, anche se devo dire che la scuola più forte di jazz l'hanno creata a Salerno.
0: E parlando appunto della napoletanità, parlando anche della filosofia napoletana, in realtà questo è un giallo, però contiene anche un po' della filosofia napoletana, di come affrontare pacificamente il caos della nostra vita, come comporlo e venirne a capo.
1: Questo sicuramente con dei personaggi che raccontano la nostra superstizione. Ecco perché lo iettatore, perché Edoardo diceva una cosa troppo bella, dice: ma lei è superstizioso, diceva lui. No, perché i superstiziosi sono ignoranti. Però pure se non ci crede porta male, ed è vero, questa è proprio la filosofia di noi napoletani, capito? Cioè, se passo gatto nero non aspettiamo sempre che passa nato. O malaurio sarà da pigianato.
0: Una curiosità velocemente: avete dei rituali prima di uno spettacolo? Avete i vostri gesti scaramantici?
2: Io sì, tocco ferro facendo le corna.
0: Tu, Orazio?
3: Me la prendo con le bacchette. Me la prendo con le bacchette prima di salire sul palco. E poi dopo, quando prendo pace, dico: ok, ci siamo.
0: Tu, Lorenzo?
4: Io onestamente no.
1: È chiaro, fai un vuoto.
4: No.
1: Fai un vuoto a toppare.
0: Hai bisogno di concentrarti.
4: Sì, ho bisogno di stare un po' da sola con me stessa, forse sì.
1: No, io mi emoziono sempre. Guarda, l'altro giorno ho fatto un concerto a Castel Sant'Elmo, nel museo. È stato veramente, guarda, eccezionale. Pensa che alla fine la gente si è alzata in piedi. E questo mi gratifica molto, devo dire, perché poi penso sempre che grazie al pubblico napoletano forse io ho fatto delle piccole cose, perché se non c'erano loro probabilmente mi sarei avvilito molto. È difficile il nostro lavoro, è pieno di invidie, di difficoltà. Diceva mia mamma: nessuno ti dice lavati la faccia perché sei più bello di me. Non è possibile questo, non succede mai. Non vedi mai che un artista fa un complimento a un altro artista. È difficile. Io penso che tutti gli artisti che hanno fatto i complimenti a Sal tenevano una rizzola al cuore che la faceva male proprio. O fegato indurzata, ma è così, all'appendice infiammato. No, Sal veramente è fantastico. Io sono troppo contento, ho fatto un tifo fin dall'inizio.
0: È la vittoria dei buoni sentimenti, ogni tanto ci vuole.
1: Ma sì, dai. Ma perché ha avuto successo, scusami? Perché in questo mondo caotico, alla fine, qual è il vero segreto? La bellezza, l'amore, quello ha funzionato. Quello è chiaramente la melodia, è molto carina,
0: certo,
1: è accattivante. Però il discorso del matrimonio in certi posti è ancora molto saldo. Se no, che se non facessero tutti questi matrimoni, se dei musici, cioè i miei allievi, non proprio
0: sposatevi.
1: Loro, ma i miei allievi sono allucinanti. Ma quanti vengono in impegno, ma quando si scende matrimonio.
0: Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Allora, vi invito tutti a leggere Forcella di Marco Zurzolo, edizioni Colonese, ma soprattutto non solo a leggerlo, ma ad ascoltare queste note. Grazie. In cui perdervi con il QR code. Sarà un viaggio sensoriale alla ricerca di tutti i colori, di tutte le sfumature, di tutti i profumi della nostra città. grazie sempre di tutto quello che fai per Napoli, grazie, e per tutti i ragazzi e per tutti i musicisti. E noi sappiamo che noi siamo proprio, questa terra è un crogiolo di talenti, e voi ne siete la testimonianza.
1: Però ti aspettiamo a Fisciano, eh?
0: Sicuramente
1: senza Orazio, ma ti aspettiamo lì.
0: Lo sostituisco proprio.
3: Allora, dai, sarà un onore.
0: grazie di essere stati qui con
1: grande,
0: noi
1: grande sempre.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

C'è un Napoli che lavora, studia, programma, ma che per il momento non può ancora accelerare davvero. Il primo motivo è semplice, manca l'ultimo tassello formale, l'ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore azzurro, una situazione che si trascina ormai da alcune settimane e che inevitabilmente sta in qualche modo rallentando alcune operazioni di mercato. Approfondiremo questo aspetto, così come vi dirò a breve qual è il secondo vero motivo che frena in questo periodo l'operatività del Napoli sul mercato. Una puntata anche questa volta molto ricca, cari amici azzurrissimi. Bentornati, bentornati in Antonello Perillo alle Note Azzurrissime. Napoli raccontato con parole e musica su Rai Radio Live Napoli.

qualcosa arriverà, cantava l'immenso Pino Daniele, ma come tutti sanno bisogna attendere la definizione della risoluzione del rapporto tra Allegri e il Milan, passaggio necessario prima dell'annuncio ufficiale da parte del Napoli. In casa azzurra però nessuno sta con le mani in mano e qualcosa sicuramente arriverà, e secondo me anche di importante, dal mercato. In particolare il direttore sportivo Giovanni Manna continua a tessere la sua tela sul mercato, ma è evidente che le prime operazioni saranno messe a segno solo dopo la nomina del nuovo tecnico, che ovviamente sta già partecipando alle valutazioni sulla rosa e agli indirizzi del mercato. Ma questa fase di stallo, almeno apparente, per quanto riguarda la campagna acquisti, dipende anche se non soprattutto da un secondo aspetto che ritengo fondamentale, un aspetto che inevitabilmente condizionerà le strategie del club azzurro e potrebbe almeno in parte condizionarle anche a lungo, diciamo un po' per tutta l'estate. Parlo della valutazione dei tantissimi giocatori che stanno rientrando dai vari prestiti. Negli ultimi anni il Napoli ha disseminato infatti in Italia e all'estero numerosi calciatori, molti dei quali ora tornano alla base. Alcuni sono giovani cresciuti e maturati lontano da Castelvolturno, altri sono elementi esperti che potrebbero rappresentare comunque risorse tecniche ed economiche importanti. Prima di investire milioni sul mercato, insomma, è naturale che Allegri, assecondando la volontà di De Laurentiis, voglia osservarli da vicino e capire se qualcuno possa davvero tornare utile al progetto. Penso a giocatori che hanno accumulato esperienze e minutaggi che potrebbero diventare valide alternative all'interno della rosa. Il nuovo allenatore avrà dunque il compito di effettuare una vera e propria scrematura, distinguendo chi può restare e chi invece potrà o dovrà essere ceduto a titolo definitivo o nuovamente girato, perché no, in prestito, senza considerare poi che questi ragionamenti si devono basare anche su un aspetto: bisogna vedere se qualcuno di questi giocatori avrà richieste importanti da altri club e a quali cifre. Ed è proprio questa fase di valutazione che sta dunque rallentando le prime operazioni in entrata. Se Allegri dovesse decidere di puntare su alcuni elementi rientranti in difesa, a centrocampo, sugli esterni, il Napoli potrebbe evitare investimenti in quei reparti e concentrare magari le proprie risorse economiche altrove. Al contrario, se il tecnico dovesse bocciare gran parte dei giocatori di ritorno, allora sì, il club sarebbe chiamato a intervenire con maggiore decisione sul mercato. Ma io mi metto nei panni di Massimiliano Allegri, un gioco che invito a fare a tutti voi. Vi dico come la penso su ogni singolo elemento. Vado in ordine sparso. Lindstrom, il trequartista danese che è stato dato quest'anno appunto in prestito, vi dico subito, mi dispiace per il ragazzo, ma io Lindstrom non lo vedo affatto bene a Napoli. E come ha detto lo stesso ex direttore sportivo del club azzurro Melluso, Lindstrom non è adatto al calcio italiano, è stato un acquisto sbagliato, probabilmente in Germania riesce a rendere meglio, ricordo che dalla Germania veniva, ma onestamente per me è bocciato. Lorenzo Lucca, qui il discorso già è diverso, è un giocatore che ha una grande forza fisica, era stato fortemente voluto da Conte perché è un giocatore che in qualche modo riesce anche a fare reparto da solo, ma proprio lo stesso Conte lo ha poi clamorosamente bocciato dopo pochissimi mesi, facendolo andare via a gennaio, lo sapete tutti, è andato in prestito al Nottingham Forest. Beh, anche lì Lucca ha miseramente fallito. Tutti sanno ormai nel mondo del calcio il problema di Lucca è molto probabilmente un problema caratteriale, un problema di approccio, ma di approccio anche all'interno proprio del proprio gruppo, del proprio spogliatoio. Un giocatore che ha bisogno di particolari attenzioni probabilmente anche dagli allenatori, e bisogna vedere Allegri in questo
Assolutamente è un maestro, ma la permanenza di Lucca avrebbe anche una sua ragione, potrebbe essere un'alternativa ad Højlund, però bisogna capire che fine farà Lukaku, perché poi in tre per un ruolo sono davvero troppi. Diciamo Lucca più no che sì. Ad ogni modo, immagino che il Napoli, se dovesse ricevere un'offerta buona per Lucca, se potesse recuperare 25 milioni di euro, ad esempio. Non dico tutti i 30 e più che sono stati versati lo scorso anno, molto probabilmente il Napoli lo cederebbe. Noah Lang, su Noah Lang, l'ala sinistra olandese che è stata trasferita in prestito al Galatasaray, sempre per volontà di Conte, beh, io su Noah Lang ci andrei più cauto. Lang me lo terrei, è un giocatore che secondo me ha delle potenzialità importanti. Vediamo se con Massimiliano Allegri riuscirà a metterle in mostra. Direi più sì che no a Napoli. Cyril Gönge, beh, mi dispiace, ma l'attaccante belga, o meglio, anche lui è un esterno offensivo, è stato dato in prestito quest'anno all'Espagnol, che aveva acquisito un diritto di riscatto, ma ha fatto sapere che non lo eserciterà. Gonge probabilmente potrebbe essere una buona pedina di scambio per qualche altro giocatore in Italia. Cajuste, il centrocampista svedese, che è stato dato in prestito all'Ipswich Town. È un giocatore discreto, ma a Napoli non ha fatto bene, non ha lasciato il segno. Credo che il Napoli se ne libererà. Su Folorunsho, invece, io direi di confermarlo a Napoli. Io credo ancora in questo giocatore che ha delle buone qualità, ha anche in qualche modo fatto parte nel recente passato del giro della nazionale. A Cagliari ha giocato piuttosto bene e lui può essere anche inserito nella lista UEFA, non come prodotto del vivaio del Napoli, ma come prodotto del vivaio nazionale. Io vi ricordo che il Napoli, come tutti i club, dovrà iscrivere 25 giocatori, però di questi 25 giocatori 4 devono essere cresciuti nel club, e altri 4 devono essere cresciuti quantomeno in un club della Federazione Italiana. Folorussion rientra in questa seconda lista e quindi un motivo in più per tenerlo stretto. Rafa Marin, difensore spagnolo in prestito al Villarreal, ha giocato un'ottima stagione, 23 presenze nella Liga, 5 in Champions League. A 24 anni è il momento di puntare su questo ragazzo che ha tutte le potenzialità di fare bene, quindi io penso e credo che il Napoli gli darà fiducia. Vi ricordo anche poi che c'è Giuseppe Ambrosino, la punta centrale procidana, questo ragazzo dal quale si attendeva molto. Non ha fatto una stagione esaltante, ha segnato 2 gol con il Modena in 15 presenze, però è un ragazzo che può dare il suo contributo. Vi voglio sottolineare che in questo caso parliamo di un elemento che potrebbe far parte proprio della lista UEFA vivaio del club. Potrebbe essere lui, perché no, a questo punto, la terza punta del Napoli. Cioè, immagino Højlund, uno tra Lucca e Lukaku, e poi potrebbe essere, perché no, proprio Ambrosino la terza punta, visto che potrebbe essere anche inserito per riempire uno slot nel vivaio club per la Champions League. C'è anche Asa, che è un buon centrocampista, piace molto a Manna, che lo ha voluto prendere 2 anni fa, anziché dell'anno scorso, scusatemi, dalla Juventus. Vediamo. Potrebbe anche rientrare, ma probabilmente si farà un altro giro in prestito. Un giocatore che mi piace moltissimo è invece Emanuele Rao, centrocampista offensivo che ha fatto benissimo in questa stagione in Serie B, 6 gol,
due assist. È un giocatore che merita fiducia un po' come quella che ha conquistato sul campo Vergara, grazie ai tanti infortuni, altrimenti quest'anno Vergara non l'avremmo mai visto in campo. Ecco, io penso che sia arrivato il momento che il calcio italiano dimostri coraggio, e il Napoli in questo deve dare l'esempio. Rao me lo terrei stretto e lo farei giocare dandogli un po' di possibilità. Lui può far parte della lista UEFA nazionale, ma non di quella del vivaio. Poi c'è Luca Marianucci. Luca Marianucci è un altro che è stato bocciato da Antonio Conte, ma io ritengo che questo sia un ragazzo che abbia ottime qualità. È un difensore centrale, ripeto, lo sapete un po' tutti, è stato dato in prestito al Torino, può fare all'occorrenza anche il terzino destro, ha anche fatto un bell'assist in una partita, non ricordo quale, ma la stavo seguendo in diretta, e fece un bel cross proprio dalla destra, da fondo campo, che fu poi trasformato in gol. E è un giocatore che può rientrare sicuramente e nell'organico del Napoli per la prossima stagione. Insomma, questi sono i giocatori che rientrano dal prestiti. C'è anche Obaretin, difensore centrale che arriva dal Bari, ma Obaretin sembra destinato anche lui ad andare via in prestito per un'altra stagione, se non essere ceduto definitivamente. Ma insomma, prima di acquistare bisogna capire cosa si ha in casa, ed è per questo che vi ho letto questo lungo elenco dettagliato dei giocatori che rientrano dai prestiti.

0: Napoli molto competitivo il prossimo anno, pronto quindi a giocarsi le carte per provare a conquistare il quinto scudetto della sua storia e per fare un buon cammino in Champions League. Abbiamo parlato dei tanti giocatori rientranti dai prestiti che dovranno essere valutati da Allegri per comprendere se inserirli o meno nella rosa della prossima stagione. Ma innanzitutto ci sono elementi della prima squadra dai quali bisogna ripartire, nella speranza che possano costituire le basi solide di un gruppo in grado di aprire un nuovo ciclo vincente. A Fabrizio Cappella ho chiesto chi sono quelli sui quali lui punterebbe con maggior decisione.
1: Partendo dal presupposto che chiaramente il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, a prescindere anche da quella che sarà la concezione tattica dell'allenatore rispetto alla rosa che si troverà a dover gestire, che quindi potrebbe anche essere in qualche modo differente da quella avuta da Conte fino a un mese fa, io punto su un vecchio concetto degli allenatori di vecchio stampo, quello della colonna vertebrale, diciamo, dell'asse centrale che parte dal portiere e arriva all'attaccante. In questo caso la vado ad analizzare al contrario, partendo proprio dal centravanti, che secondo me deve restare quello che è stato il titolare di questa stagione, cioè Højlund, perché messo in condizioni anche di giocare in maniera differente rispetto a quanto faceva con Conte, con quei compiti di difesa palla e di necessità di far salire la squadra, ma servito magari in velocità, in profondità o anche con qualche pallone al centro dell'area più frequente, con cross alle fasce, secondo me è un giocatore che può superare la doppia cifra in grande scioltezza e migliorare il suo score di quest'anno. Tornando verso il centrocampo, naturalmente metto McTominay come giocatore imprescindibile per la prossima stagione, appunto a prescindere da quale potrà essere l'idea tattica di Allegri, perché McTominay è una mezzala, abbiamo visto, di grandissime capacità di incursione, di penetrazione in area, ma si è dimostrato utilissimo anche nel centrocampo a due accanto a un regista come è stato Lobotka quest'anno. Tornando ancora più verso la nostra area di rigore, credo che Rachmani possa rappresentare un punto fermo dal quale partire per irrobustire una difesa che potrebbe trovare un grande supporto nell'arrivo di Ghila, che è un giocatore veloce, che ha caratteristiche anche differenti rispetto ai giocatori che abbiamo già in rosa, e anche poi per in qualche modo provare a rivitalizzare un Buongiorno che non ha vissuto la sua migliore stagione in carriera. E chiudo con il portiere, perché secondo me il Napoli dovrebbe ripartire da Alex Meret, un portiere che quest'anno è stato sacrificato per fare spazio a Milinkovic-Savic. Era questa l'idea fin dal primo momento di Antonio Conte, fin da quando ha scelto di far arrivare l'ex Torino a Napoli. Sapeva già che alla prima occasione gli avrebbe dato il posto da titolare e avrebbe lasciato a Meret la seconda scelta, per così dire, quella che si concede ai portieri che appunto giocano magari in Coppa Italia o in qualche partita più semplice. Io invece penso che Meret abbia dimostrato di essere un portiere di altissimo livello e di poter continuare a difendere la porta del Napoli, una società con la quale ha già vinto tanto e troppo spesso i tifosi sembrano dimenticarlo.
0: Sono d'accordissimo con Fabrizio Cappella, ci aggiungerei solo un altro nome perché è un mio vero e proprio pallino, Antonio Vergara, un meraviglioso talento del calcio italiano che ha rischiato seriamente di finire fuori dal grande giro per la miopia di un sistema, quello della nostra Serie A, che troppe volte penalizza i giovani cresciuti nei nostri vivai. Se non fosse stato per tutti quegli infortuni che hanno falcidiato lo scorso anno il Napoli, probabilmente Vergara sarebbe finito di nuovo in Serie B oppure chissà dove. Un giocatore di classe, classe vera, uno che salta l'uomo, una rarità, uno che dispensa dribbling, passaggi filtranti, gol, una gioia per gli occhi vederlo giocare. E poi è azzurro dentro, napoletano di fratta minore, oltretutto è un prodotto del vivaio, un aspetto, ne parlavamo prima, molto importante alla luce dei regolamenti UEFA per le registrazioni delle rose delle squadre che partecipano alle competizioni europee. Su Vergara c'è l'interesse.

0: Del Tottenham, ci sono le attenzioni del Como, ci sono probabilmente gli appetiti di varie altre squadre, ma per quanto mi riguarda il suo posto è a Napoli, punto e basta. Sono pronto a scommettere che Vergara sarà un punto fermo anche della prossima nazionale, quell'Italia, che è la grande esclusa dai mondiali di calcio, mondiali che vedono protagonisti, lo sappiamo, alcuni giocatori del Napoli e dove già si stanno mettendo in luce alcuni profili davvero molto interessanti in chiave mercato. Sentiamo il nostro Daniele Meloni.
1: Buona la prima, ma quanta fatica per la Scozia di Scott McTominay, che ha battuto 1-0 a Haiti nel debutto del Mondiale a Boston. 1-0 grazie alla rete di McGinn deviata, e poi tanta fatica per la Scozia, che ha avuto comunque la meglio della squadra classificata 83esima nel ranking FIFA. McTominay si è distinto per un palo nel primo tempo e per un paio di conclusioni di testa. Era in dubbio la vigilia per un virus allo stomaco. Comunque, risultato importante per la Scozia, che non vinceva una gara del campionato del mondo dal 1990. Un mondiale, naturalmente, è anche una vetrina per tutti: allenatori, giocatori, soprattutto direttori sportivi. Sono tante le occasioni da cogliere, ma anche le fregature da evitare. Comunque, tre giocatori mi hanno colpito in modo particolare in queste prime giornate della Coppa del Mondo nordamericana. Il primo è l'autore del primo gol del Mondiale in Messico-Sudafrica, Quiñones, un esterno d'attacco che ha dimostrato di essere molto valido. Gioca in Arabia Saudita, ha dimostrato di saper concludere, saper variare su tutto il fronte d'attacco. Il secondo è il centravanti degli Stati Uniti, Balogun, autore di una doppietta contro il Paraguay. Balogun scuola Arsenal, si è parlato di lui in passato anche per l'Inter, poi è finito al Monaco in Francia nella Ligue 1. Due gol di potenza, di tecnica e di giustezza. Si è dimostrato già un attaccante più che valido, e molte delle speranze degli Stati Uniti, secondo me, poggiano proprio su di lui, oltre che su Pulisic. E il terzo, e quello che forse mi ha impressionato di più, è questo regista del Marocco, non ancora 19 anni, Yab Bouadi. Gioca nel Lille in Francia, ha dominato nettamente il gioco in Marocco-Brasile. Su di lui c'è forse già un price tag, un prezzo fissato da parte del Lille, che è in 70 milioni di euro. Pare siano interessati già Chelsea e Arsenal, ma sarebbe bello anche vederlo in Italia e, perché no, nel Napoli, dove potrebbe dare una rinfrescata a un centrocampo che comunque può contare su elementi di assoluto valore. Vedremo cosa ci riserverà il Mondiale nelle giornate successive.
2: Sì, tu, camacina in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigna.

0: senza turna.
1: Erano Gigi D'Alessio e Joliet con la loro Senza Tocca. Prima di ascoltare questo brano con Daniele Meloni, avevamo fatto il punto su alcuni profili che si stanno mettendo in luce ai mondiali e che potrebbero interessare il Napoli. Io intanto vi aggiorno sull'unica operazione di mercato di cui ho certezza assoluta ed è quella di cui vi parlo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

da Gaspara se trde. O tiempo, su nanna va passa, e quando va passa.

fare russeggio sommino, fare balcone matardeia. Uomo, una femmina vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino, un 28 settembre 43, po vomere e po silloca, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo. Bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare 100 anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Francescallata.

erba, ai contadini in pensione e alle loro donne, regalare a piene mani oceani ed altre onde, marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mama, tata di tempat mama.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Eri l'unico della classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze, se non ti ricordavi lezione, che te spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto libero in tuo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta in legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mesino peccato. Che non lo voglio fare.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla significa soltanto una cosa, e cioè che è iniziata una nuova puntata di Around the Naples con me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembana Via, parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto, ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali, e poi come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante news veramente interessanti. Wagyu, Cri Ritm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la

0: for the children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jena White, perché esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino. E tra gli autori di questo brano c'è anche un certo Roberto Colella, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around the Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè C'è sta sembra una via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La casa sull'albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della casa sull'albero. E proprio dalla casa sull'albero parte il nuovo album di Roberto, C'è sta sembra una via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La casa sull'albero, Roberto Colella.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Cesa Sembra una Via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, se cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Cesa Sembra una Via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei Soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato non fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in-store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sozinho in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente insomma ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Bomaye ed è un pezzo a significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non ti aspetta". Il nono brano si chiama Canto della Memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore Natavote. L'undicesimo brano si chiama Tutto passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Urella con Tutto cor mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un altro singolo estratto da C'è Sta Sembra Via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato Traccia per Traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Naples, più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jules di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Corella, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa, a Giritto a Iu, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente, ma un nome affermato della scena. Ha collaborato anche con dei big della scena italiana come Bresh, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

Paiu, Ricite ma verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring con Prima Stanza a Destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse latte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: sono stato.
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli, parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana esente tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacia e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo 2020.

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepe Valelambo con Vomuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Ci sa sempre una via, e il nuovo album di Disgacia Non è solo swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto un anime entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno. Ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un altro anime entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un altro new entry che incassa al debutto oltre 351.000 euro. È un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy Film, che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe. Calma.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del programma Urban Pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

Il mitico Walter Ricci con Afreva, un singolo che è stato poi inserito, incluso all'interno del nuovo album del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega al mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino, insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

guai. Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calipso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Eagles.

Para que l'unità che su tu non vestita la gente, para pure che può toccare con un rit. Dimmi se sei una cur, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto indeso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto saccio. Che quello che volessi, a te tenendo a sti bracci. Ehi, sono cagnato, voglio a te, non me ne importa niente dell'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato e poi ti sei appicciato. Chiudo spurtiere e taglia annanze verso mare.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio di Around Naples, con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su RaiPlay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta dal podcast. Oggi abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella, C'è sta sempre una via, abbiamo commentato insieme questo progetto, abbiamo ascoltato e commentato anche il nuovo album di Disgacia dall'urban rap italiano, e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia degli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio, e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi come vi dicevo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Seguiteci sui social perché stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone, un saluto da Valeria Saggese. Siamo su Rai Radio Live Napoli e ovviamente ci potete ascoltare su Rai Play Sound. Ed entriamo subito nel mondo del genio carosone, nella sua leggerezza, nel suo rigore musicale. E se c'è una canzone che veramente conoscete tutti, ma dico tutti, quella è O Sarracino. E allora iniziamo a dire che con me c'è il mio compagno di viaggio, che è proprio così, como Sarracino, bel como sole. È come è proprio Sarracino. Roberto Colella, bentornato. Ma non è che poi ti tagli i capelli, che mi ho detto,
5: allora,
4: che sei Sarracino.
5: Tieni presente che li ho tagliati da pochissimo ed erano, quindi immagina in che condizioni erano, riccissimi, enormi, veramente, è stata una cosa tragica, quindi mi sento effettivamente più leggero.
4: Quante donne si innamorano di te?
5: Ma non lo so, guarda, a me imbarazza questa cosa, nel senso, pure la cosa dei concerti.
4: Tieni scorno.
5: Sì, non ti pare, non voglio uno scornoso.
4: Un po' sì.
5: Veramente. Allora è una persona che me lo dice. Forse su tante cose sono proprio senza scurno, effettivamente.
4: Però su questa cosa ti mantieni.
5: No, nel senso, non ci ho mai, veramente non ci ho mai fatto caso. Io vivo il concerto in generale, la cosa, con una sacralità che sembra assurda, sembra strana, però ti assicuro che è vero. Cioè, nel senso che per me tutto quello che succede durante il concerto passa in secondo piano, perché c'è un'attenzione.
4: Babbo, ragazzi, folle. È inutile che andate lì, perché tanto in quel momento lui pensa alla dea massima, che è la musica.
6: Pensa una poca che fine ha fatto questa improvvisata per te.
4: Mentre ti ascolto, insomma, suonare, parlare, Robby, mi viene in mente, insomma, che non sei poi così lontano dal modus operandi di Carosone in qualche modo, perché sei così rigoroso a livello musicale e dedito alla musica così come lo era lui, molto rigido in tal senso, però poi leggero nell'esprimersi, nel raccontarsi. Allora è arrivato il momento di calarci nei panni del Sarracino. Che sguardo che ha!
5: Faccio pure il suono di un coppo pianoforte. Questa la devi fare per forza pure tu, almeno l'attacco. Oh!

0: Ecco.
1: E soprattutto stavo pensando, mentre suonavi divinamente, ti piace il tuo fettino?
0: Il GG di turno.
1: Stavo pensando che anche questa, quante cover, a parte la maggior parte di quelli di Carosone, però veramente questa, quante cover.
0: Sai, quando una canzone si vuole nardizzare, no? Per dire la Mauro nardizziamo, no, Sarracina! Diventa un pochino più smart jazz.
1: Oppure quando fa quei finali molto Sarracina.
0: Ah, ma lui era morbidissimo. Sarracina.
1: Esatto.
0: E invece mo sì, effettivamente sì. Dovete sapere, scorre sangue neomelodico nelle vene della nostra conduttrice.
1: Non è vero.
0: So già
1: non
0: che
1: è
0: lei vuole
1: vero.
0: Ascoltare. Sarracina.
1: Sei cattivissimo.
0: Non è vero. Una dedica sentimentale.
1: Ti ringrazio.
0: Guarda che oggi Sarracina. Se tu pensi a Sarracina, te ne capillo rich. Oggi probabilmente te ne tatuaggi un faccio.
1: E poi
0: tutto,
1: no, c'hai tatuaggi e pure la bella catena d'oro, una bella croce.
0: L'occhiale da sole, quindi non sono più quelle cose.
1: E magari
0: cose
1: un tatuaggio,
0: là.
1: Mamma, perdonami, queste cose.
0: Mamma vita mia, un nome in petto, e sicuramente il finale lo finirebbe con Sarracina. Sicuro.
1: Il finale Roberto Colella, proprio quello lì sentimentale, come lo farebbe?
0: Normale. Sarracina.
1: Che eleganza.
0: Eleganza è solo per la giacca, che
1: perché
0: i
1: voi
0: nostri
1: non lo
0: radioascoltatori
1: vedete.
0: Non possono vedere. Esatto.
1: E allora vi dico che c'è una bellissima maglietta bianca con una giacca gessato. Ah, un gessato, mamma mia. E poi c'era delle sneakers.
0: No, non le guarda, stanno sotto pianoforte. No, io dicevo, qua ci vuole la scarpa classica. Le sneakers
1: no,
0: sono per essere comodi.
1: No, allora, secondo me, gli uomini col vestito e le sneakers sono la cosa più sexy che c'è.
0: Allora, signori, avete sentito questa affermazione? Finalmente. Quella che per me fino a un momento fa era pigrizia, adesso sarà stile, nel senso che io troppo comodo con le sneaker sotto al vestito.
1: No, ma è vero. Allora, ma Brian May dei Queen è presente? Sir Brian May.
0: No, tu stai nominando quella che è la band mia proprio del cuore.
1: Ah, io non lo sapevo. Abbiamo un'altra cosa in comune. Allora, ti dico che Sir Brian May, che tu sai, è un baronetto, no? Nominato dalla regina, ha questi bellissimi vestiti, queste fantastiche giacche e pantaloni. Sotto porta sempre le sue sneakers bianche da una vita. Ed
0: assolutamente
1: è di un fascino,
0: sì.
1: Se mettesse le scarpe quelle troppo eleganti e mi cadrebbe proprio il pezzo.
0: Guarda, sono d'accordo, vedi? Allora, tanti fateci vedi, sapere vedi? Se siete d'accordo effettivamente con questa affermazione sulle
1: scriveteci.
0: Il vestito classico, ma soprattutto sul fascino irresistibile di Brian May, che effettivamente è così.
1: No, ragazzi, torniamo sul anche lui riccio, devo dire,
0: sì, eh? Sì.
1: Rich.
0: Adesso sono tutti bianchi,
1: sì.
0: Ricci di Brian May,
1: invece rimaniamo sul fascino irresistibile di Roberto Colella.
0: Ma che sta
1: dicendo? Potrei essere tua zia, posso dirlo in maniera, come dire, ogni scarrafone, anche non è una mamma, anche alla zia, no? Allora, il fascino irresistibile di Roberto, ma soprattutto della sua musica, grazie, così mi viene meglio. Qual è un pezzo che adesso ti vedrebbe proprio dalla, non ovviamente dai calzini, ma dal cuore?
0: Che ti verrebbe? O tengo proprio le scarpe. Sento questo pezzo che sta proprio nelle scarpe. No, allora io posso portare questo accordo di là. Io ormai qua, avendo il pianoforte, voglio parlare per accordi. Quindi c'è l'accordo di la minore di che stavo suonando adesso, lo facciamo diventare maggiore. Ci spostiamo su. Dal sarracino a quella che è una sarracina a tutti gli effetti, ma no, sembra strano che sarracinesca, no, non è questo.
1: Ma potrei essere io in questo caso.
0: No, assolutamente.
1: E ti ringrazio,
0: parlo di una...
1: Dopo il pezzo neomelodico.
0: Allora no, ti dedico Mirella è felice. Proprio perché me l'hai chiesta in questo momento. Facciamo Mirella è felice, che per me è una canzone d'amore scritta, immaginata da parte di Felice Pignataro a Mirella Lamagna, due anime straordinarie, fondatori del Gridas, il gruppo di risveglio dal sonno, nonché del Carnevale di Scampia. E quindi, se parliamo di fenomeni popolari di grandissimo rilievo, ci sono sicuramente loro. E un amore come quello, una dedica come quella, per me è una delle cose più poetiche.
1: E allora, da questo momento,
0: guerra, te, questo dice il ritornello di questa canzone che
1: scrissi emozione
0: 3 anni fa.
1: E qui, come dire, fermatevi se state guidando, parcheggiate.
0: No,
1: perché questo è uno di quei pezzi che io ogni volta incontro qualche ragazza mi dice: ah, io amo quel brano di Roberto Colella.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Vabbè ragazzi, lo condivido con voi,
0: facciamo Mirella è felice per voi.

0: vedi?
1: Roberto Colella, applausi e tantissimi applausi. Roby torna dopo, sempre qui, ovviamente al suo pianoforte, ma nel frattempo rullo di tamburi, perché oggi davvero ho l'onore di avere in studio un grandissimo, a parlare di un altro grandissimo. Lui è produttore, compositore, talent scout italiano, il suo nome è legato alle più belle canzoni della musica italiana. Ha scritto per Lavanoni, Peppino De Capri, Edoardo De Crescenzo, Renzo Arbore, ha scoperto i Neri per caso e nell'89 tante altre cose che vi elencherò piccola parte dopo. E nell'89 scrive una canzone per Renato Carosone e la porta a Sanremo. Sto parlando di Claudio Mattone.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, La canzoncella doce doce è il titolo della canzone in questione. Che cosa successe? Raccontaci, perché Carosone che arriva a Sanremo nell'89 non è cosa scontata.
2: No, guarda, ti dico subito, io ho conosciuto Renato tardi, diciamo proprio in occasione del suo ritorno alle scene, attraverso l'impresario che si occupava delle sue cose. Dice: ah, Renato, mi farebbe piacere farvi incontrare. Allora incominciai a pensare a lui, non cominciai a medesimarmi, a pensare alla sua vita, al suo percorso, che tra l'altro mi era capitato un po' di tempo prima di stare in un residence dove anche lui in quel periodo abitava, e ogni tanto sentivo suonare un pianoforte. Allora chiesi alla portineria, dico: ma che è sto pianoforte? Dice: no, ma il Carosone si è portato il pianoforte. Allora questa cosa qui mi ha dato l'input, la partenza del testo. Dice: mi porto sempre a aprire il suo pianoforte, me lo porto perché non posso stare senza suonare. Diciamo, ho cominciato a pensare a lui e mi è venuta questa canzone come una sorta di testamento, non so, di piccola autobiografia, pensando a lui. Un giorno questo amico comune, questo impresario, mi disse: sai, se passiamo a farti un saluto in studio. Avevo delle sale di incisione a Roma. Dico: con piacere, come no? Allora entrarono con Renato, soliti convenevoli, quattro chiacchiere così, un po' di molto simpatiche, devo dire, era molto allegro anche. Mi hanno detto che hai scritto una canzone. Dico: guarda, io mi è venuta spontanea. Confesso che mi sentivo un po' imbarazzato, perché presentare una canzone a Carosone, che in genere se le scriveva lui le canzoni.
1: Però poi, lui, ricordiamo che era anche un grande interprete, quindi
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che la storia è fatta con le canzoni sue. Allora a un certo momento gli feci sentire questa canzone, lo vidi emozionato, mi disse: l'hai pittato gol a me. l'hai dipinta su di me. Niente, che volevo fare, che non volevo fare. Allora lì ebbi così un'iniziativa della quale poi, ti dico la verità, mi sono anche un po' pentito, cioè quella di andare a Sanremo. Ah. E dissi: Renato, che vogliamo fare? La vogliamo incidere e poi andiamo a Sanremo. E perché no? Proviamo.
1: Quindi lui non oppose resistenza, fu molto sereno nella...
2: No, assolutamente, era anche un po' divertito da questa cosa. E quindi incidemmo questa canzone con altre per fare poi un album, diciamo così.
1: Io vorrei ricordare, ovviamente non perché ti voglia interrompere, maestro, perché tu in quel momento, era l'89, già eri Claudio Mattone, avevi scritto delle canzoni meravigliose, se solo ricordiamo il bellissimo repertorio di Edoardo De Crescenzo, Da ancora all'infinità, Troppe, ma avevi scritto già per Nicola Di Bari, se pensiamo anche che avevi messo le mani su Un grande amore e niente più di Peppino Di Capri, ma anche Renzo Arbore con Ma la notte no, per quelli della notte, o addirittura le canzoni di Indietro tutta, quindi Cacao Meravigliao. Ci sono nel tuo repertorio canzoni, c'erano all'epoca quando appunto hai cominciato a collaborare con Carosone, e oggi ovviamente, canzoni che vanno dalla profonda melodia, malinconia, le ballad, quelle più belle, fino appunto a quelle più divertenti e ironiche. Quindi come fu questa avventura sanremese con il maestro Carosone?
2: Andammo a Sanremo, io ero un pochino titubante e preoccupato, perché di riportarlo nella bolgia sanremese, io sapevo che cos'era Sanremo, c'ero già stato varie volte. E ad ogni modo andammo, e con mia grande delusione, devo dire, non avemmo una grande attenzione, né da parte della stampa, delle radio, di tutti quanti. Stavamo seduti a un tavolino, lui con la moglie, io con la mia compagna, non ci filava nessuno, insomma, per dirla francamente. Nessuno si accorgeva che era Renato Carosone, ragazzi. Dopo tanti anni di assenza dalle scene, ritornava e nessuno sentiva il bisogno di avvicinarlo. Io mi sentivo imbarazzato nei suoi confronti in una maniera tremenda, perché dico, ma chi me l'ha fatto fare a me questa cosa?
1: E lui come la viveva questa cosa?
2: Guarda, e lui mi vide così preoccupato. E allora fu molto carino, perché dice, ma non ti preoccupare perché la canzone è bella. Dico, Renà, non mi sto preoccupando della canzone, mi sto preoccupando di averti portato in questo inferno. Questa è la verità.
1: Vabbè, sappiamo che Sanremo è anche una vetrina, ma è anche un po' un ternallotto, cioè non è per forza giusto quello che succede a Sanremo.
2: Però, ma non è quello il fatto che portare un artista di quell'importanza, anziano, che tornava sulle scene dopo 20 anni, ed essere ignorati lì era una cosa veramente, per me, una mortificazione tremenda. Io mi sentivo in colpa, tant'è vero che gli scrissi poi una lettera nella quale io, Renato, mi dispiace, caro Renato, se avessi saputo non ti avrei mai spinto o comunque accompagnato. Vabbè, comunque è andata così.
1: E allora, visto che i nostri radioascoltatori invece sono molto attenti e interessati a tutto quello che è la bellezza, l'ascoltiamo, canzoncella dolce dolce, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live, Napoli intramontabile carosone, il tuo Fala Americano, e questa era una canzoncella dolce dolce di Claudio Mattone, portata a Sanremo da Renato Carosone nel 1989, e questo fu, diciamo, il brano tra virgolette incriminato che non accolse non raccolse il consenso aspettato. Allora, Claudio,
1: la cosa che mi dispiaceva non era la disattenzione alla canzone, ma proprio a Renato Carosone, questo signore anziano, questo artista grandissimo che tornava sulla scena dopo 20 anni e che veniva così, la gente passava, non lo guardava, cioè proprio indifferenza totale, cioè proprio ci rimase malissimo.
0: E secondo te come mai?
1: Forse l'età di questo artista, il fatto di non vederlo da 20 anni, quindi di averlo quasi dimenticato fisicamente, cioè di aver quasi dimenticato i lineamenti, capito, la faccia.
0: Però lui nell'87 andò a Fantastico, quindi bene o male, ma non era più presente come prima.
1: No, perché insomma io notavo che la gente è come se non lo riconoscesse proprio, capito? Non era un disinteresse alla musica, alla politica, proprio mi sembrava che non riconoscesse la faccia di Renato Carosone.
0: Quindi poi probabilmente questo episodio vi ha legati ancora di più. Poi che cosa è successo dopo? Quindi da vicini di Residence a...
1: Sì, sì, guarda, siamo... ho avuto la fortuna di... cioè l'ho conosciuto, come dicevo, l'ho conosciuto tardi, in occasione del suo ritorno alle scene, però il rapporto è diventato subito di grandissimo affetto, proprio era un rapporto come zio e nipote, ecco, ma sincero, proprio fortissimo. Mi chiamava ogni tanto, mi diceva cose. Una volta mi chiamò, avevo fatto le musiche del film Scugnizzi di Nanni Loi, no? Dal quale poi ho tratto lo spettacolo teatrale, che è un'altra storia, ma alcune canzoni sono le stesse. Insomma, mi chiama così, direttamente, senza complimenti: Claudio, tu sei meglio col Porter. Naturalmente mi fece ridere moltissimo, però sentì in lui l'affetto forte che aveva, la stima, perché per lui un complimento del genere significava, che ne so, il massimo possibile che si possa proprio.
0: Tu che gli davi del lei, del voi, del tu?
1: No, del tu.
0: Sei uno dei pochi, perché ho sentito vari artisti che comunque aveva questa...
1: Dare del voi dai musicisti in genere, anche dal suo gruppo, è una vecchia abitudine, una vecchia tradizione, diciamo, della sua epoca, che era quella di dare del voi al capocomico, al capo orchestra, quindi si faceva dare del voi, è vera questa cosa, sì. No, nel mio caso no.
0: Insomma, è stato un rapporto molto, molto intimo per arrivare a darsi appunto del tu. Sentivi il nipote di Renato Carosone, però evidentemente tu, essendo appunto il maestro, quello che compone, che scrive, poteva insomma avvicinarsi e farti soprattutto avvicinare da questo punto di vista, quindi non pretendere, come si usava appunto, il voi.
1: È stato un rapporto fantastico, proprio per intensità, purtroppo breve, ma a me è rimasto un ricordo veramente di un affetto straordinario. Io ero ovviamente intimidito quando mi sono avvicinato a lui, dico: ma che faccio, propongo una canzone a Renato Carosone? Ma insomma, mi sembrava di... Però poi, vedendo la sua reazione, i suoi occhi lucidi, il suo abbraccio che mi dette quando sentì questa canzone, mi riempì di gioia, insomma, di soddisfazione.
0: Appunto, era autoironico, era ironico, era sarcastico, era tagliente, però aveva anche un lato molto romantico.
1: È proprio così. Lui aveva un lato delicato proprio, e lo manifestava raramente, devo dire, non era una cosa che... Però con me era così. E con me era così, era delicato, affettuoso. Uno zio di primo grado.
0: Claudio, siccome tu sei qui, io ne voglio un po' anche approfittare, perché non è che capita tutti i giorni di avere il maestro Mattone in studio. Allora, io vorrei far ascoltare anche quella che è la tua parte dissacrante, un po' di ironica, no? Musicalmente parlando, in un altro progetto, l'ho accennato prima. Tu hai scritto per Renzo Arbore il clarinetto, per quelli della notte, ma anche per Indietro Tutta. Allora, io non la lancio, vi dico solo che siamo su Rai Radio Live Napoli, ve lo ricordo, ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, a Tuvo Fa l'Americano, intramontabile Carosone, a cui facciamo una piccola deviazione per rimanere sempre in quello che è questo mondo della musica contemporanea che Carosone ha generato, e poi quello che è venuto tutto dopo. Quindi, più tema di così, partiamo con questo brano, vediamo chi lo indovina.

0: Sì, la vita è tutto un quiz. Renzo Arbore, questa collaborazione con il maestro Claudio Mattone, che ovviamente è qui questa mattina, tu lo fa l'americano intramontabile Carosone su Rai Radio Live Napoli. E insomma, siamo un po' tutti figli di Carosone, questa è la verità. E spesso l'anima, quella intima, fragile o semplicemente più romantica dell'artista, ma anche di noi, se ci riflettiamo spesso, non di tutti, però la maggior parte di noi, come si copre quando un po' di, come dire, scurno, con un po' di autoironia, e quindi può capitare che magari la parte, quella lì espressiva, divertente, celi proprio il nostro lato più puro. E allora, siccome recentemente ho incontrato Renzo Arbore al Teatro Trianon Viviani di Napoli, ascoltiamo lui cosa dice proprio di Carosone.
1: Renato era un grande musicista, grandissimo musicista. Siccome la popolarità delle canzoni più famose si è magnato la parte musicale di Renato Carosone.
0: Cosa c'è da aggiungere, Claudio, a quello che mi ha detto Renzo, che veramente riassume perfettamente Carosone?
2: Un'altra cosa che lui ha mantenuto vivo, diciamo, il suo pianoforte, perché lui ha continuato a suonare sempre. Questo pianoforte se lo portava dappertutto, quella è una cosa curiosa. Pure in un residence se lo portò, un pianoforte a coda, voglio dire, in un residence, capisci? Ma da dove esce questo pianoforte? Era lui che se l'era portato dentro a sta camera, aveva preso una camera grande per poterci mettere il pianoforte dentro. E poi lui gli piaceva studiare ancora il pianoforte, lo suonava ancora con grande piacere, e lo faceva proprio con un impegno pazzesco. Stava lì con la tecnica, stava ore a verificare, a fare le scale, a ripassare i pezzi. Se si era fissato.
0: Vabbè, i grandi musicisti studiano tutti i giorni, per chi non lo sa possiamo dirlo, visto che ci seguono un po' tutti, possiamo dirlo anche a chi appunto ci amministra, ci governa, che i musicisti nel momento in cui non fanno i concerti o non esce un album, stanno lavorando.
2: Certo, è un lavoro sia esercitarsi che cercare l'ispirazione, cercare le idee, sfrenesiare, come diciamo noi a Napoli, capito? A me quando mi chiedono ma come nasce una canzone, allora dovrei essere bugiardo come molti artisti che dicono quella mattina mi sono svegliato, era il sole che cresce. Non è vero, come nelle canzoni, come tutte, nascono lavorando. Tu ti metti lì al pianoforte, alla chitarra, e incominci a fantasticare, come dico io, a sfrenesiare, come si chiama a Napoli. E quindi facendo questa cosa, a un certo punto, nel migliore dei casi, senti che scatta una scintilla, un ting, che è l'ispirazione, è quell'attimo, è quella cosa giusta che ti mette in moto tutta una serie di special, capito?
0: E vogliamo ascoltare insieme una canzone di Carosone che magari tu la rivedi come una canzone appunto romantica, delicata?
2: Beh, guarda, direi Maruzzella. È tenerissima, è una canzone che poi è stata fatta in mille salse, diciamo, anche cambiandone il senso, insomma, anche il contesto, però la canzone nasce tenerissima. Maruzzella te mise din dall'occhio mare e mi mise via davvero dispiacere. È molto tenera, molto tenera, anche melodicamente parlato, perché Renato scriveva le musiche, non i testi.
0: E allora ascoltiamola questa meravigliosa canzone di Renato Carosone, scritta insieme a Bonagura, che abbiamo ascoltato già nella prima puntata, però nella versione live di Roberto Colella, e adesso invece ascoltiamo l'originale su Rai Radio Live Napoli.

0: cosa aggiungere al cospetto di tanta bellezza. Sono sempre con il maestro Claudio Mattone. Allora Claudio, visto che prima hai detto siamo al pianoforte, sono il pianoforte, creo, metto sfrennesiare, appunto, a proposito di sfrennesiare.
1: A proposito di sfrennesiare, che tu mi dici mettiti ancora piano, è vero, ogni tanto lo faccio, però mi è rispuntata una passione che avevo da ragazza, è quella di scrivere, non musica, ma scrivere racconti, libri, episodi, fatti. E poi ultimamente ho fatto anche un manuale di scrittura del napoletano.
0: Sì, questo lo sappiamo, io da attenta fruitrice lo so, perché qui c'è tutta una diatriba sulla questione di come si evolve una lingua, ma poi c'è comunque una grammatica, anche se del napoletano.
1: Che è evidente che le lingue si evolvono, tutte, quindi dialetti, lingue madri, eccetera. Però se tu scrivi, per esempio, ho da fare, senza H, senza niente, tutto attaccato, ho da, non è evoluzione. È chiaro che è ignoranza, sciatteria.
0: Maestro, ti faccio un altro esempio che faccio sempre a tutti. Con una parola che penso che è la canzone più cantata al mondo napoletana, la canzone italiana nel mondo, che è O Sole Mia. Allora, se scriviamo sol, non si dice sol, si leggerebbe sol. E quindi bisogna scrivere sole.
1: No, ma perché la gente ignora una cosa semplicissima, che le vocali finali, in particolare la E e la O, si scrivono ma non si pronunciano. Quindi se tu scrivi o sol mio, dice la nota mia, il mio sol, capito? Che significa? Niente. Non siete obbligati a scrivere in napoletano, giusto? Non è che ve l'ha ordinato il medico. Quindi se non lo sapete fare, lasciate stare. Nessuno vi condannerà perché non scrivete in napoletano. Cioè io non conosco il russo, non scrivo il russo.
0: Questo pure è vero, questo è verissimo. Sì. Senti, una domanda. Tu sei il creatore di Scugnizzi, c'era una volta Scugnizzi, il famosissimo musical tratto dal film di Nanni Loi, ovviamente completamente riadattato, per cui appunto scrivesti le musiche, quindi sono uscite fuori le più belle canzoni. Questo musical, ricordiamo, Aste Pulicinella, Carcere Mare, Quanto Tempo Ce Vo, cioè sono tantissime. E dal tuo musical, tra l'altro, sono venuti fuori dei talenti, ricordiamone giusto un paio, Sal Da Vinci, Serena Rossi e così via. Sono andate in scena altre edizioni e io so che è in procinto una new version.
1: È la quarta, tra l'altro, eh? Andrà in scena i primi di aprile a Napoli, poi verremo anche a Roma, insomma, eccetera.
0: E allora, nell'attesa di venire alla prima del musical C'era una volta Scugnizzi, maestro, continua a sfrenesiare sempre, mi raccomando, non ti fermare mai, perché vengono fuori sempre delle grandi meraviglie che al nostro paese, alla nostra storia servono, sono necessarie per il benessere. E anche se in altri modi anche io tengo questa mania di sfrenesiare, allora siccome tu sei qui, come dicevo prima, non posso lasciarti andare e basta e ascoltare soltanto la tua voce preziosissima nei racconti, però anche la musica. Allora, io è vero che ho l'imbarazzo della scelta rispetto a tutte le canzoni che tu hai composto, però me ne è venuta in mente una adesso mentre stavamo ascoltando anche Maruzzella, perché tu hai scritto appunto con Migliacci e con tantissimi altri autori, però ne hai scritta una per De Crescenzo con Daniele Pace. Questo anche per ritornare al discorso degli autori, chi ha scritto per chi, cosa, non li ricordiamo mai. Daniele Pace è stato un altro grandissimo autore, lo voglio ricordare perché anche lui ha scritto tra le pagine più belle ed eterne della nostra canzone italiana, La Luna Bussò, Nessuno mi può giudicare, A far l'amore comincia tu, e poi insieme ad altri tre geni quali Bigazzi, Cerruti e Totò Savio fondò il famoso progetto degli Squallor. Quindi stiamo parlando di grandi compositori, autori, geni che insomma anche loro si divertivano dissacrando in una maniera incredibile, furono censurati dalle radio, eppure le loro canzoni rimangono. Claudio Mattone con Daniele Pace ha scritto per Edoardo De Crescenzo un brano che è davvero bellissimo, tra i tanti meravigliosi, che è Via con me. E allora io non c'è niente da fare, Claudio, voglio ascoltare anche la tua musica. E allora su Rai Radio Live Napoli, intramontabili Carosone, Via con me.

0: E questo era un omaggio al compositore di questa canzone che è qui con me, Claudio Mattone. Ha scritto questo brano per De Crescenzo insieme a Daniele Pace. Claudio, è commovente pensare che abbia fatto un piccolo tuffo nella tua musica, ma veramente grazie di essere stato qui.
1: Sono contento di aver parlato di Renato Carosone, che per me ha cominciato con l'essere un mito quando ero ragazzino e poi è diventato uno zio. E quindi mi ha fatto molto piacere. Io sono abbastanza schivo, non è che vado in giro tanto, però ecco, il fatto che si parlava di Renato mi ha sicuramente, come dire, portato in braccio qui da te.
0: Allora, chi non lo vede, perché ovviamente siamo in radio, ha gli occhi veramente di cuore, gli occhi lucidi del maestro Mattone. Io non posso che veramente ringraziare te invece, perché davvero queste sono testimonianze uniche, per non commemorare, perché qui non è un programma di commemorazione, ma è per ricordare quanto è stato grande, ma soprattutto quanto è contemporanea alla musica di Renato Carosone.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti.
0: E dopo questo, diciamo, piccolo tuffo nella musica di Claudio Mattone, colui che ha scritto anche per Carosone, come abbiamo detto all'inizio, torniamo indietro nel tempo, così prendiamo subito contatto con quello che era il trio Carosone. Renato Carosone, l'abbiamo detto più volte, è stato un grande compositore, genio, eclettico, ma soprattutto anche un grande interprete. Ovviamente il suo pianoforte reinterpretava le grandi canzoni e poi in alcuni casi le ha portate proprio lui al successo, in altri casi ha dato delle versioni diverse, in altri casi suonava solo il pianoforte e Gegé Di Giacomo cantava, oppure Giorgetti, perché appunto a secondo della tipologia di canzone. Io vorrei tornare nel 1951, però ha una canzone scritta ancora prima, nel 48. Siamo agli esordi della carriera di Carosone, appunto con il suo trio. Era una canzone che arrivava da molto lontano. Alla voce c'era il chitarrista Peter Van Wood, alla parte ritmica ovviamente il grande Gegé Di Giacomo, e al pianoforte Renato Carosone. Come potete ascoltare, insomma, il pezzo veramente è iconico. Oh Susanna, su Rai Radio Live, Napoli. I came from Alabama, when I met you on my knee, I came from Louisiana, my

0: Il giro del mondo con Renato Carosone, ma torniamo, anzi torno dal mio compagno di viaggio Roberto Colella. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato, proprio abbiamo esordito con O Saracino, ma anche con il brano proprio di Roberto Colella, Mirella è felice, che invece è una, abbiamo definita, Saracina. E allora Robby, ce l'abbiamo sempre dal vivo con questo meraviglioso Steinway qui a Rai Radio Live Napoli, ovviamente tu lo fa l'americano intramontabile Carosone. Io mi aggancio alla tua canzone, fa pure una mezza rima, esatto. Perché Carosone si può dire che ha vinto la guerra in tutti i sensi e ha fatto la rivoluzione.
1: Madonna mia, che assolutamente.
0: Cioè, ne stiamo parlando dopo quasi 100 anni ancora. Quanto è attuale?
1: No, ma io, guarda, devi credermi, cioè, pensando appunto alle canzoni, ma adesso a suonare queste qua, a suonare O Saracino, noi stiamo parlando di un artista tra virgolette contemporaneo, ma obiettivamente parliamo di classici della canzone italiana, cioè a tutti gli effetti questi qua non sono più canzoni, sai, no, questo è un classico, sono quelle canzoni che tu pensi che siano sempre esistite. Hai citato i Queen, no? Per esempio, io, pensando anche a loro, ci sta una canzone per esempio che è We Are The Champions, no? Che sono canzoni che uno pensa siano sempre esistite.
0: Vero.
1: Veramente, come anche riguardo Carosone per esempio, Maruzzella a me sembra una canzone che potrebbe tranquillamente avere 200 anni ed essere lì da sempre,
0: e un po' così... la, che ne so, Let It Be dei Beatles.
1: Sì, sono quelle canzoni, no,
0: mettiamola,
1: guarda,
0: così, cioè, se chiudi un attimo gli occhi, immagini, cioè, potrebbe mai esistere un mondo senza Carosone?
1: Ah, guarda,
0: è il caso di dire che c'era un mondo prima di Carosone e un mondo dopo.
1: Sicuramente, sicuramente. Ma guarda, all'epoca di Carosone, se uno pensa ai contemporanei, parliamo di canzoni che trasmettevano quell'antichità, mentre lui trasmetteva un fatto moderno. Questa è la cosa meravigliosa, che noi ci dimentichiamo a volte di contestualizzare la musica di Carosone negli anni in cui è nata, negli anni in cui è uscita, cioè quando si cantava Tu fa l'americano, con la modernità di un pezzo proprio recente. Al tempo stesso c'era probabilmente musica che veramente trasudava di quel secolo scorso.
0: Tu sei un po' più giovane di me, no? Ma non so se vai qualche volta in qualche club dove magari si balla, io ci andavo, ma forse qualche volta capita ancora che ci vado. Ma Saracina si sente, io la sento ovunque.
1: Guarda, io ho fatto da poco un'esperienza bellissima, che è quella della crociera della musica napoletana. Mm-hmm. E pensa che O Saracina era la colonna sonora di questa cosa. Poi al di là di questo, ma O Saracina è una canzone che se tu metti su una nave dove ci sono 6.000 passeggeri di qualsiasi nazionalità,
0: la sanno
1: tutti, ma come anche Tuo fa l'americano, che al di là del fatto non è il remix che l'ha fatta diventare famosa, quella era già al primo posto in classifica.
0: No, loro hanno capito che con quella sarebbero diventati, certo.
1: Ma O Saracina è una canzone che ti assicuro è stata inno di questa crociera, quindi figurati.
0: E allora, prima di salutarti e ritrovarci all'ultima e prossima puntata, Saracino chiusura.
1: Un Saracinillo.
0: Esatto.
1: Chiurima Saracinesca.

0: Esatto.
1: Ormai esci da questo corpo.
0: Sì. Va. In quattro puntate l'abbiamo rovinata, alla quinta le daremo il colpo di grazia. Grazie a Valeria Saggese
1: e a Roberto Colella.

0: grazie Roberto Colella. Un saluto da me, Valeria Saggese, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 8 di mattina in prime time. Ci potete riascoltare ovviamente su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, Carosone.
1: Non ho sto reggendo il peso di fare di più, mi chiede di venire, quindi via dal materiale.
2: Guagliu, ho mo vaci da scanascopo o non lo saci?
3: Oime, ma ti paro casa.

calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponta ancora zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, viarella.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

bellezza del mondo. E ho da sole più cara per vivere. Tutti i momenti, e già mamma

albero di cerraggio piantato, crescendolo per ecco, la vente che la giamba l'ha spezzato, ma

Piagno f'amore e cado pianto mio, di tanta peste o pianto a starra qua, schioppa la bella rosa e voi qui, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un bel cuore, si te scarpe sarra.

Ma scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete e infoca tutte case. O giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Vaga trovana na cachaforta e andevinata per la facchi. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per cuore a me. Ma cascia mi necessita, ho forte la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia. Non c'è recapillo, non cuorne curallo, ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitto senza sparrare.

Vaga trovana una cascia forte, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbo non spari. San Casimiro martire, sta cascia fammavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassule specchie, una corteccia di cacio vecchio, non fra che

il giorno che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape dare.

famiglia che può combinare, non vedo che quella si sciupa gli agnelli, e qualche pazzia per chi la può fa, e vado sui soldi che fanno le peccate, e vado sui lire che fanno i capelli.